0: Se vi piace la dance anni 90 siete nel posto giusto. Sì, proprio su Disco Radio torna puntuale anche oggi il Rhythmic History Extended Version. Mi trovate qui ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, ma come sempre fatemi dare il buongiorno anche a quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica al mattino tra le 5 e le 6. Io sono Alessio Loisi, tra un attimo tornano i Typical con The Color Inside. Dal 2001 Estrella con La Playa del Sol, partiamo subito dal 98. Lei è Neja con Restless.
1: Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Anno 2001 per Estrella, la Playa del Sole. È appena partito il nostro viaggio nel tempo. Io sono Alessia Ruisi e tra un attimo vi riporto nel 94 con il click.
1: Rhythmic History.
0: Proprio voi che magari negli anni 90 amavate andare in discoteca, siete i benvenuti all'interno del Rhythmic History Extended Version. Ma diciamoci la verità, gli anni 90 piacciono a tutti. Ed ecco perché ogni sera ci potete ascoltare qui in diretta tra le 21 e le 22 e poi in replica al mattino. E non solo, attenzione, siamo anche in podcast sul sito discoradio.it scaricando l'app ufficiale della radio. Dai che torniamo alla musica, tra un attimo il DJ Cerla con il suo progetto Floor Filla, la sua Anthem Number 3, riascolteremo Nina con I'm So Excited, prima Tonight is the Night.
2: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Come Together, c'era Sweet Harmony dal 1993 su Disco Radio. Avete voglia di far festa con noi? Questo weekend torna un nuovo Disco Radio Party. Tra un attimo vi racconto dove.
1: Rhythmic History.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
1: Disco Radio.
0: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.

0: e siete benvenuti all'interno del Rhythmic History Extended Version, il programma che ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 vi fa ascoltare la migliore dance storica. E se avete voglia di far festa con noi, questo weekend l'indirizzo è Inzago. Perché? Perché sabato torna il disco Radio Party. In realtà Inzago sarà un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90. Si parte il venerdì, revival anni 80, si passerà il sabato agli anni 90 e si chiude in bellezza sempre al sabato con il disco Radio Party. Dalle 22 in Piazza Maggiore sarà all'interno di Inzago Revival la nostra festa.
1: Rhythmic History. Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: L'anno era il 1994, loro erano in Cappella con You and Me, io invece sono Alessia Roisi, vi faccio ascoltare la migliore dance storica qui su Disco Radio. Tra un attimo Happy di Alexia, subito dal 2003 c'è cioè Dragostea Dintei.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Eccola qui la chicca che chiude l'appuntamento di oggi con il Rhythmic Easter Extended Version. Erano gli Strike con You Sure Do. Sono Alessia Roisi. Se amate la dance anni 90, ci risentiamo domani alle 21 in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat. Disco Radio move your feet.
4: Che si fa? Siamo pronti a cominciare anche in questo giovedì mattino alle 6 e un minuto l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli, prima dell'appuntamento con la squadra al completo che arriverà solamente dalle 7, ma questa è una storia che già sapete. Ricordiamo tutti il nostro numero, il 393 800 3000, così anche questa mattina potete raccontarci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Una bella novità già pronta per voi, quella delle 6 e 1 appunto.
1: Disco.
4: Allora, cominciamo da quella, poi sentiamo un sacco dei vostri messaggi che sono già arrivati al nostro numero, il 393 800 3000. Lo ripeto un po' più lentamente per quelli che magari ancora non l'avessero memorizzato nella propria rubrica, pronto per essere utilizzato con WhatsApp, Telegram o con gli SMS. Fatelo questa mattina se non l'avete mai fatto, vogliamo sentire le vostre voci. Mentre abbiamo preparato il disco nuovo di Axwell e Bon, si chiama Whatever Turns You On.
5: Novità, novità, novità.
6: Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia!

0: SBS quasi belli svegli è ufficialmente iniziato. Buongiorno anche a chi si fosse appena sintonizzato, buongiorno a quelli che invece sono sintonizzati da un pezzo e che si sono goduti tutta la replica di Rhythmic History Extended Version. Messaggi, alcuni da leggere, altri da sentire. Possiamo partire come sempre da quello di Thomas da Lecco, pensionato affezionato, che dice: che clima hai mandato per Giove? Caldo esagerato, i siam le vele, eppur oggi sospinti da favonici venti, a lavorar s'andrà. Thomas da Lecco, che come sempre inaugura la sezione messaggi. Lavoratori,
1: lavoratori,
0: sentiamo chi c'è. Pronto,
2: buongiorno a Disco Radio, buongiorno a Fabri, buongiorno a Cubiese, sono Tano di Moncalvo.
0: Eccolo,
2: alle 4 direzione Valsesia per consegnare.
0: Sì,
2: in questo momento siamo a 25 gradi.
0: Ragazzi, tanto,
2: domani è venerdì,
0: ecco,
2: sta arrivato weekend.
0: Molto bene.
2: Ciao Fabri.
0: Aggiungerei un lavoratore. Molto bene, passerei al prossimo messaggio, sentiamo chi c'è.
3: Buongiorno capitano, Daniele Pascali, il senatore già operativo in ufficio. Uh-huh. E poi verso le 6 si parte per via Agnello 5 Milano.
0: Sì.
3: E ragazzi, giù dalle brande, lavoratori. Ciao,
0: lavoratori. Grazie, grazie al senatore Pascali, pronto?
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono Tony Cinidello.
0: Ciao Tony.
4: Oggi è giovedì 9 luglio, ore 5.36.
0: Sì.
4: Ci sono 24 gradi, anche oggi è una bella giornata tropicale. Che
0: la musica un po' più bassa, no?
4: Noi siamo già belli carichi al lavoro con Disco Radio.
0: Sì.
4: E lavoratori.
0: Ma grazie, grazie allora al nostro Tony. Poi messaggi da sentire, ce ne sono altri, mi dicono, pronto?
5: Quasi bellissimi svegli, buongiorno, buongiorno a te grandissimo Fabrizio Sironi. Un ringraziamento speciale a quelli che ieri sera hanno effettuato la manifestazione No Fumo nel quartiere Bovisa.
0: Ma dai,
5: direi anche
0: ma dai,
5: un po' meno.
0: Ma dai.
5: Sabrina da Salerno.
0: Che c'era una colonna di fumo altissima per un incendio appunto dalle parti della Bovisa. Ma ragazzi, 393-800-3000 per i vostri messaggi. Un po' di musica da sentire però, perché anche quella non deve assolutamente mancare all'interno del club dei quasi belli svegli, detti anche QBS. Su Disco Radio fra le 6 e le 7 ogni mattina prima dei belli svegli ci sono gli Another.

0: Hit, il disco di Jennifer Lopez e David Guetta su Disco Radio alle 6:15 di questa mattina di giovedì. Dai che vediamo il weekend avvicinarsi, meno male, meno male. Allora, messaggi da sentire, vediamo chi c'è, è pronto?
1: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio, Tito Pirolo, oggi sì, certo. Giovedì, signor, quasi venerdì, weekend,
0: sì.
1: E che dire, non fa caldo,
0: no,
1: dai che devo,
0: laboratori. È un'impressione, beh, quantomeno a quest'ora del mattino non si sta così male, poi evidentemente le temperature sono destinate a salire. Buongiorno, buon risveglio a tutti, Daniela da Montebello Vicentino, lavoratori. Ciao Fabri, Marco da Gerenzano, buon giovedì a tutti, QBS in ascolto, un saluto speciale a tutte le forze dell'ordine, in particolare al mio cugino Robes, che rischiano la vita per proteggerci. Detto questo, sì, ci vuole una moca con un caffè, capitano. Lavoratori. Poi chi c'è? Pronto.
2: Lavoratori, buongiorno a tutti. Camion giallo di Esselunga in consegna a Milano. Ciao.
0: Lavoratori. E poi pronto.
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno capitano, buongiorno alla famiglia QBS.
0: Sì.
3: Sono Mora Budegara Pignate Monastero. Giovedì 9 luglio 2026.
0: Sì.
3: 23 gradi.
0: Dalle sue parti sì, 23 gradi. Messaggio che non si sente benissimo, passiamo al prossimo. Grazie comunque, pronto.
4: Buongiorno a tutti. Giancarlo Avigevano, direzione Pavia.
0: Sì.
4: Aria condizionata accesa a manetta già nel furgone di prima mattina.
0: Ok.
4: Oggi sarà una caldera.
0: Perché?
4: Penso,
0: perché?
4: Dove sono a lavorare.
0: Che fai?
4: Devo fare una tubazione del vapore in una centrale termica.
0: Oh mamma, aiuto.
4: Non so come farò,
0: no,
4: non so come farò. Buon lavoro a tutti e a presto le ferie. Ciao.
0: Lavoratori. Allora siamo pronti. No, dai, un altro ci sta. Pronto.
5: Lavoratori.
0: Eccoci.
5: Buongiorno. Qui è Gianluca da Genova.
0: Ciao Gianluca.
5: Andando a Roma.
0: Sì.
5: 20 gradi sulla 1, altezza Valdichiana.
0: Ah.
5: Campagne toscane.
0: Che bello.
5: Buon lavoro a tutti!
0: Lavoratori! Allora ricordiamo il nostro 393-800-3000 per quelli che appunto volessero infilarlo nella propria rubrica per poi poterlo utilizzare con WhatsApp, Telegram e gli SMS anche questa mattina per raccontarci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio.
6: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
7: Dove si va in vacanza?
8: Prima tappa Brico OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
7: E poi in viaggio?
8: No, in giardino con gli sconti Brico OK. La vacanza ce la portiamo in casa.
7: Riposo vero?
8: Fatica zero.
7: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
12: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
13: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. aprile. Non perdere il primo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 11 luglio dalle 21. Ti aspetta Francesco Renga. E non solo. Negozi aperti fino alle 23. Music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
16: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande panda può essere tu al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Melzo. Autochioda, e parti alla grande.
17: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Car Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
18: Se non ci credi, alza anche del volume,
0: sì.
18: Questo è Disco Radio, c'è Sironi, ci sono i lavoratori, questo è QBS,
0: sì.
18: C'è anche Tomeo, allora carica ragazzi, andiamo dai, ciao la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: disco di Robin Schulz e Barbs che si chiama Bad Times su Disco Radio. Sono già le 6:27, ma buongiorno lavoratori.
1: Lavoratori!
0: So che ci siete, lo capisco anche dai vostri messaggi che arrivano come sempre abbondanti al 393-800-3000. Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno UBS, ciao Fabri Capitano, sono Gary, il re del castello.
0: Buongiorno Gary!
2: Volevo salutare tutto Disco Radio. E finalmente siamo a giovedì!
0: Oh, questa è una buona notizia!
2: Vai, che arriviamo al fine settimana!
0: Dai, che ce la facciamo!
1: Lavoratori!
0: Grazie, grazie mille, Gary, pronto!
3: Buongiorno capitano, buongiorno QBS. Oggi Gigi da Sondrio festeggia 51 anni.
0: Ma dai.
3: O meno 5.1 anni.
0: Anche.
3: Lavoratori!
1: Lavoratori!
3: Buona giornata a tutti.
0: Ma grazie e tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Gigi da Sondrio che ne fa 51 o 5.1. Tanti auguri a te.
4: Buongiorno Fabri. Buongiorno a tutti, buongiorno ai lavoratori.
0: Buongiorno.
1: Lavoratori.
4: Sono le 6:05.
0: Sì.
4: Il mio bel camioncione, stamattina alle 4. E via, verso una nuova giornata piena di traffico. Però stasera, concerto dell'unica data dei Conciure Club a Milano. Vai!
0: È vero!
4: Buona giornata a tutti! Alessandro Darluno!
0: Parco della musica di Milano, 9 luglio 2026, l'unica data di Boy George and the Culture Club, che a volte capita di sentire anche nei nostri spazi legati all'ottantistory, perché con Karma Chameleon che vuoi fare? Pronto?
5: Ciao Fabi, sono Giusy!
0: Oh, ciao Giusy!
5: Sì o no di Fiorello, sempre una bomba! Anni 70, 80, 90, ciao gente!
0: La Giusy, ma grazie, però non è giornata di richieste oggi, domani facciamo il venerdì di solito, il martedì e il venerdì, mentre abbiamo già preparato la prossima, ci sono anche John Summit, Di Volte, Julia Church, li risentiamo con Shades of Blue.

0: Calvin Harris e Jazzy che abbiamo suonato su Disco Radio alle 6.35. È arrivata anche la dottoressa Morgante. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buon giovedì.
0: Preparate le ultime notizie?
1: Tutto pronto.
0: Guarda, io direi che però è il caso di farci un caffè prima. Qualcuno l'ha preparato per noi. Sta salendo. Un attimo, che adesso è pronto.
1: Il profumo da qui.
2: Buongiorno famiglia QBS.
0: Buongiorno.
2: Caffè pronto, il vostro mocchiere oggi
0: sì.
2: Vi ha preparato un caffè doppio.
0: Sì, ci vuole.
2: Triplo per chi lavora a contatto con la gente come me, perché è sempre più difficile.
0: Vero,
2: sarà
0: vero.
2: Il caldo.
0: Vi
2: aspetto nel parco di Monza al fresco.
0: Dai.
2: Buon giovedì.
1: Vedete. Lavoratori.
0: Eccoci.
3: Lavoratori.
0: Allora, se vedete una tenda bianca di quelle proprio organizzate a gazebo, no? Messe lì apposta per i ricevimenti, quelli importanti. Ecco, lì c'è il Tego da Monza che prepara il caffè per tutti in una zona fresca della città di Monza. Che tra l'altro ci ha dato la carica giusta per iniziare questa giornata. Oggi l'abbiamo sentito con un po' di anticipo il caffè, perché secondo me ce n'era davvero bisogno. Sentiamo però anche le ultime notizie che sono già pronte, l'avete sentita. C'è Cinzia Morgante in redazione che ci aggiorna.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Eccoli qua, pronti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con la nostra redazione.
1: Ancora mille grazie Fabrizio, buona giornata a tutti, buon giovedì, ben ritrovati. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per fare luce sulle cause dell'incendio scoppiato nella serata di ieri nel deposito di logistica in via Don Minzoni tra Tergano e Bovisa. Primi rilievi dell'ARPA sulla qualità dell'aria, il Comune ha chiesto di non sostare all'aperto in prossimità del rogo, di tenere le finestre chiuse, spenti i condizionatori, divieto di consumare frutta e verdura raccolta in zona. Centinaia di ettari in aree boschive a fuoco in Piemonte, interessate maggiormente le aree del Verbano, Torinese e Vercellese. A Lecco, condannato in abbreviato a 3 anni e mezzo il 35enne autista di nazionalità polacca che, ubriaco alla guida, ha travolto con il suo furgone e ucciso 2 ventunenni di Paderno d'Adda, mentre stavano andando a piedi a Brivio per la festa del paese la sera del 20 settembre scorso. Sport, tennis, Wimbledon, fuori ai quarti, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. Semifinali, domani Jannik Sinner avrà davanti Novak Djokovic. Nuovi raid degli Stati Uniti nella zona di Hormuz, l'Iran. Lo stretto si apre solo alle nostre condizioni. Le news tornano tra un'ora.
5: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
6: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
0: Bella, abbiamo già preparato un altro dei nostri From Disco to Disco, quindi ne suoniamo 4, ovviamente senza interruzioni. Prima ricordiamo a tutti il nostro numero 393-800-3000 se anche questa mattina volete entrare a far parte del club dei quasi belli svegli, detti anche QBS per abbreviazione. Raccontateci anche oggi chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, mentre noi abbiamo preparato un sacco di musica da sentire. Per esempio la prossima arriva dal 1996, arriva Gala, che suoniamo subito con Freed from Desire. Malo.

0: con il disco di Bibi Rex e Fateless che si chiamava New Religion, in fondo al nostro From Disco to Disco, tra le hit più ritmate della città senza interruzioni. Continuano ad arrivare i vostri messaggi ininterrottamente, tra l'altro alcuni da sentire, altri da leggere. Partiamo da questo. Pronto?
1: Buongiorno, ben svegli, o quasi ben svegli.
0: Buongiorno.
1: Stamattina ho la voce rauca.
0: Lo so.
1: Caldo e freddo, freddo e caldo, non ci capisco più niente. Comunque io preferisco il caldo. Ciao Dio Fabri, ciao Omar Fantini e tutto lo staff di Disco Radio.
0: Ma grazie.
1: E che dire ragazzi, oggi è giovedì. Su, ancora un giorno o due e poi si nanna, si dorme tutti un po'. Ci si riposa il sabato e domenica, almeno chi può. Chi non può, mi dispiace. Ciao, un bacione e un abbraccio da Marina.
0: Grazie
1: Disco
0: Marina.
1: Radio.
0: Lavoratori. Aggiungiamo anche questo. Buongiorno capitano, un saluto a tutti gli autotrasportatori. Ci dice Jimmy il tulipano. Buongiorno belli svegli, concerto di ieri sera a San Siro, Sfera e Basta, davvero incredibile. Buon giovedì da parte di Cristian, grazie mille Cristian. Pronto?
2: Buongiorno QBS, buongiorno Fabri. Cristian, direzione Cislago.
0: Sì.
2: Dai che oggi è giovedì, siamo al super giro di boa.
0: Vero?
2: Siamo pronti per un bel weekend di sole.
0: Speriamo,
2: quindi si può
0: speriamo.
2: Andare dove si vuole, mare, lago, piscine. Dai forza, oggi giovedì, lavorare, lavoratori.
3: Lavoratori.
0: Ma grazie mille Cristian. Allora, al 393-800-3000 i vostri messaggi. C'è però anche, come dire, qualche dettaglio da dare rispetto a questa giornata, prima di sentire il nostro almanacchiere con le sue perle di saggezza. Allora cominciamo con il raccontarvi che siamo arrivati al 190esimo giorno dell'anno, la 28esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5:45, tramonterà alle 20:46, luna calante illuminata al 35,4%. E come sempre a quest'ora, per tutti gli altri dettagli ovviamente, c'è il nostro almanacchiere.
4: Buongiorno! Giovedì 9 luglio 2026,
0: sì?
4: San Armando e Santa Letizia.
0: Sì.
4: E ricordate, non si può fuggire da ciò che si desidera, ci si può solo illudere di poterne fare a meno. Ciao.
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere e un augurio a tutti gli Armando e a tutte le Letizia che sono all'ascolto in questo momento nel club dei quasi belli svegli. Tra poco la squadra al completo, il tempo di sentire tra le altre cose anche un altro dei nostri ottantistori già scelto dal 1985.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
3: E allora buongiorno Fabri, buongiorno QBS, operatore ecologico sempre presente 6 su 7, oggi giro di boa, lavoratori.
4: Lavoratori.
3: Buongiorno Fabri, buongiorno capitano, buongiorno QBS da Andrea, da Biella, lavoratori.
4: Lavoratori.
3: Ah ragazzi, c'è gente che si aggiunge anche all'ultimo dell'appuntamento con i QBS, quasi belli svegli, tra poco ovviamente la squadra al completo. Subito un altro dei nostri 80 history dall'85, Dead or Alive.

0: 85 per Dead or Alive, You Spin Me Round.
1: Allora, ti dico già che non mi piaci più, eh.
0: Cosa?
1: No, sta roba che iniziamo in anticipo.
0: Ma non è anticipo,
1: è anticipo! 6:58!
0: Vabbè, 59.
1: Non c'è neanche
0: quasi.
1: Mister Lee! Vabbè, è lontano, poverino!
0: E allora, signori, in diretta
1: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Paura in onda, belli svegli. E 5, 6, 7, 8. Buongiorno. Dai, che non vedevo l'ora stamattina, è per quello.
1: Sì, allora. Perché abbiamo un ospite. Un ospite.
0: Dov'è?
1: Dov'è?
0: Eddie. Niente, è sparito.
1: Eddie!
0: Piano.
1: Dai.
2: Oh, è proprio generazione Z,
1: Generazione Z, porca miseria.
0: Allora, intanto fermi, perché non è che dobbiamo accogliere un ospite così.
1: No,
0: cioè,

0: Gen Z sveglio adesso.
1: Sì, è probabile.
0: O c'è qualcuno che torna dalla discoteca.
2: Sì,
0: o...
2: di giovedì.
1: Sì,
0: sì, sì, sì, sì, certo.
2: Forse più che di sabato.
3: Cioè, Fabio, ma questa è anche per noi, nel dai. Senso, cioè, ci sono delle balere che sono aperte anche di mercoledì, te lo dico.
2: No, anche quello è vero.
3: Capito?
2: Sì, sì.
3: Nel
2: no,
3: caso
2: che io
3: tu
2: non ne vedo una dal 71.
3: Con la protesi all'anca lì, se avessi voglia di oliarla un po'.
2: Ma che sei veramente scemo.
3: Quindi stamattina parliamo di linguaggio?
2: Sì.
3: Transgenerazionale?
2: Sì.
3: Perfetto.
2: A posto così.
3: Ho già
2: c'è,
3: paura.
2: C'è una bella novità intanto, sono già le 7.
4: Disco Radio.
3: Quindi come funziona, Fabri?
2: Funziona che se i nostri ascoltatori avessero qualche dubbio rispetto a quelle frasi lì, quelle parole lì, quelle circostanze lì che riguardano i giovani e che loro assolutamente non capiscono, abbiamo qualcuno che ce le può spiegare.
3: Ok, quindi allora Eddie ci farà o degli esempi lui, oppure se avete delle domande voi, oppure l'altra cosa che pensavo io, insegniamo anche noi qualcosa a questa Gen Z benedetta. Qualche termine nostro
2: sì.
3: da ritirare fuori. Tipo, per esempio, loro hanno mutuato Maranza da noi.
0: Quindi sì, pure lezione di storia.
3: No, bello, preistoria.
2: Bello, occhio, attento perché vengo lì e ti chiudo subito il microfono. Attenzione.
3: Mamma, che aggressivo. Non so se hai capito la violenza di fare. Vengo lì e ti chiudo il microfono. Con l'indice, capito, così. Sulle...
2: così esatto, un po' come farebbe Beyoncé. Allora, c'è il disco di Jubel, quello nuovo, si chiama Ocean House.

0: Ma proprio Ocean House, ed è la nostra novità delle 7, il disco di Jubel sul disco radio.
1: Io non riesco a sentire questo titolo.
2: Ocean House.
0: Ocean House.
2: Sì, no, ma è giusto, ma è, sembra lo slang tipo la panic couch, capito? Ocean House.
0: Ma perché?
2: Dove sei andato a fare l'Ocean House?
0: Ocean House, Ocean.
2: No,
0: poi
2: ma
0: capisco,
2: è giusto.
0: No, capisco che la mia pronuncia
2: no,
0: non sia...
2: No, non è la tua pronuncia, per una volta che non ti dico niente a te, Fabri, non è la tua pronuncia. Come lo pronuncierebbe la
0: Allora lo ammetti,
2: Gen Z?
0: Allora lo ammetti che vieni qua proprio con quell'intento lì.
2: No, no, io non vengo con questo intento. Sei tu che mi obblighi con la tua pronuncia. Cioè, non è che poi, essendo io diplomato ad Harvard.
0: Eh sì.
2: Ocean House. Come lo pronuncerebbero Gen Z? Ocean House.
3: Ocean House.
2: Vedi che quindi.
3: No, perché lui fa tanto il film, ma dovevate sentirlo venendo qua a provare a cantare le mie canzoni in inglese. Ma ha chiesto pure se erano in inglese, non lo sa neanche lui.
2: No, cioè, quindi.
3: Ha detto quindi, sì. Capito.
0: Però attenzione, perché c'è qualcuno Vai. Che ha già qualcosa da dire. Scusami, ma.
4: Ascolta, Eddie, o come te se chiami? Mia, la tua età, saltevi fosperi in lungo.
0: Sì, certo. Però qui siamo altro che nel Giurassico.
2: Sì. Poi dicono tutti così, poi vai a vedere come erano a 18 anni e non voglio alzarmi.
0: Esatto.
2: Hanno saltato un fosso per il lungo e poi sono sdraiati e hanno dormito lì fino alla mattina dopo.
0: Poi c'è qualcuno che ci dice, belli svegli, concerto assoluto.

0: Assurdo di Sfera e Basta ieri, ieri Leoni, oggi Rinco e Basta,
1: sì,
0: ci scrive Cristian.
1: Sfera è ancora roba vostra, Gen Z?
2: Sì, sì, sì, è il primo nostro.
1: È il primo?
2: Cioè noi... Sì, sì, sì, è il primo nostro rap.
1: Ah, ok.
0: Cioè il primo nel senso in ordine cronologico,
2: sì,
0: o esatto, il primo per classifica?
1: Però scusa...
2: No, per ordine cronologico.
0: Ok.
2: Cioè io già all'elementari l'ho scritto.
1: Non prima Gali? Di lui?
2: Gali non tutti però.
1: Ah, non tutti, era un po' più...
0: Divide, Gali divide, sì, Gali sì, divide. Sì, sì. Allora, prima domanda, cosa
1: Vai.
0: Vuol dire triggerato? Sono orgogliosamente boomer.
2: Allora, triggerato vuol dire quando te non capisci, cioè magari qualcuno ha detto qualcosa e non capisci, sei triggerato.
0: Cioè, quindi quando rimani
2: e quindi dico... si usa proprio, lo dico a te, ti ho triggerato.
1: Ah, così, quindi sì, è... Sì, sì, sì, sì. È verso qualcun altro. Cioè
0: sì,
1: non mi sono triggerato,
0: cioè, esatto,
1: mai.
0: Io non posso dire sono triggerato.
1: No.
0: Cioè.
2: Sei un po' una chiappetta se lo dici.
1: Chiappetta potrebbe essere degli anni 70, e posso
0: sì,
1: dire che
0: sì,
1: è mutuato.
0: Sì.
1: Dovete smettere di rubarci la roba.
2: Ma lo rubo io, la rubo io.
1: Non è uno slang.
0: No, ma perché tu sei condizionato dal boomer che hai di fianco e quindi...
2: Sì, purtroppo.
1: Ma cosa, ma smettetela. Ma smettetela.
0: Sei
1: io invece
0: impuro,
1: sai cosa mi colpisce? Che adesso per dirti che sei figo,
0: sì?
1: ti dicono sei mio padre. Cioè, anche se non sono parenti tuoi, capito? Quella è la roba
0: cioè,
1: strana.
0: Cioè, tipo che mi insegni, sei quello, il master, diciamo.
1: Non so se ha quel significato lì, come lo intendete?
2: Sì,
1: sei mio padre. Perché poi mio padre?
2: Perché, cioè, sei...
1: Massimo rispetto?
2: Sì, sei più importante.
1: Che poi non ce l'avete rispetto invece per i padri.
2: Ma dai, cioè, ma cosa,
0: quelli veri, per tutti gli altri sì, esatto. Per quelli veri un po' meno.
1: No, perché mi fa ridere questa roba delle parentele. Perché prima, oh zio... Adesso sei mio padre, poi cos'è l'evoluzione successiva?
0: La prossima la scopriremo.
1: Ovulo! Oh, ovulo!
0: Dai, intanto sentiamoci un disco. Arriva Loco Loco, poi cerchiamo di togliervi tutti quei dubbi lì che dal punto di vista generazionale un po' vi spaesano.
1: Oppure insegniamo qualcosa alla Gen Z.
0: Dai, ci proviamo.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Niente, da Sfera e Basta Jovanotti un attimo, abbiamo sentito lui insieme a Gabri Ponte con DNA nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. C'è un messaggio per Eddie, volevo fartelo sentire.
1: Sentiamo.
0: Scusami. Eccolo qua.
2: Io sono tuo padre.
0: Ah, ecco.
1: Ah, quindi dici che... però no, cavolo, doveva essere il contrario. Cioè, doveva essere Luke che diceva tu sei mio padre, ti immagini? Va bene il rispetto, ma mi sembra troppo che...
3: Ricordiamo, non l'ha mai detto.
1: Esatto, perché ma è allora, l'effetto Mandela.
3: Questa è una ricostruzione
0: successiva. Ma figurati, un estratto dal film. Allora, buongiorno belli svegli. Stai nel chill, credo sia il nostro stai tranzollo.
4: Bello tranzollo. Sì, più o meno è tranquillo, tranquillità anche. Si usa solo anche, non si usa stai nel chill, chill
1: e basta. Anche perché, voglio dire, ma di nuovo mutuata da noi, chillare è una roba che usavamo noi, no?
0: Che mi fa tanto Gali, tra l'altro, scusatemi, No?
1: Gali? Cosa? Perché diceva stai nel chill?
0: Non lo so, a me mi fa pensare a Gali. Cioè,
1: ma sai che la tua testa non è che è una garanzia di... Potrebbe essere un labirinto.
0: No, ma c'è qualche canzone secondo me che finisce lì nel chill. Allora, un bacio dalla zia Cri, la titolare del messaggio che ci è arrivato a proposito di stai nel chill. Scopriamo che si dice solamente chill, cioè molto più semplicemente. Ciao belli svegli.
1: Noi avevamo anche sciallare.
0: Sì,
1: ti ricordi?
0: Vero, vero.
1: Ce la scialliamo un po'?
0: Sì,
1: non
0: sì.
1: Lo dite più sciallare? No. Ma scialla è bellissimo. Inshallah. Arriva da lì,
0: E niente, visto che c'è Eddie, qualcuno ci spiega che cos'è questo 6-7?
4: Ve lo spiego io. Allora, il 6-7 è partito tutto il meme perché un bambino le ha detto una partita di basket quando uno va dancato su un altro.
0: Aspetta, cos'è che ha fatto?
1: Dancare.
4: Ah, è vero, ha schiacciato su qualcun altro.
0: Dancato.
4: E quindi ha fatto questo 6-7 così.
1: Ma aspetta, spiega di dunk prima.
4: Dunkare è la traduzione la in inglese dunk. Alla schiacciata.
0: Ah, dunk. Okay.
4: Dai, okay. Dunk contest NBA.
0: Ok.
1: Scusa, Fabio, prima dove vivi anche tu? Vicino al sacco con le api.
0: No, io sul basket sono rimasto a Dan Peterson.
1: Pensavo a Dino Meneghina ancora prima. Cioè.
4: Quindi il 6-7 è una via in Filadelfia. No, è un codice in Filadelfia che si danno alle polizie quando c'è un morto.
0: Okay.
4: E quindi se lo dicevano le gang quando dovevano uccidere qualcuno, era un codice, il 6-7.
0: Ma adesso però ha tutta un'altra accezione.
1: Adesso... il bambino perché ha fatto 6-7?
4: Non lo so, gli sarà venuto, no? Questo, il gesto è puramente
1: questa cosa che
4: sul momento.
1: Dal nulla diventa un fenomeno mondiale, cioè, vabbè, ma non lo so.
0: A me mi sembrate difficili proprio, però.
1: In che senso?
0: No, da capire. Anche spiegando è difficile.
1: Beh, ma anche noi avevamo le nostre. No, le nostre robe.
0: Io ho sempre parlato un italiano.
1: 1-2-3. Ma scusa,
0: forbito.
1: Casino? 1-2-3 casino? Ma che italiano perfetto, ma per favore. Guarda!
0: Aspetta, allora, fatemi tirare un respiro perché ho bisogno di una pausa. Troppe informazioni tutte insieme.
1: Dancala intanto.
0: La danco. E abbiamo già preparato uno dei nostri Rhythmic History, arriva dal 97.

0: 22.
1: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
2: Oh, hai cambiato auto?
3: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
3: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Ogni grande star ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
8: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
9: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
10: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
12: Outfit estivi a prezzi incredibili?
13: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
12: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
13: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
12: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
14: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
15: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
16: Disco Radio.
17: Allora c'è chi azzarda una spiega rispetto a Chill. Sentiamo, sentiamo, pronto, pronto.
18: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Omar, buongiorno Fabrizio. Allora, per completezza di informazioni, Chill deriva dall'inglese, significa fresco, infatti sì. Si dice it's chilly, vuol dire fa fresco, fa frescolino.
17: Sì.
18: E ve l'aggiungo tutta, c'è anche un detergente femminile che si sì. chiama Chilly.
17: Vero,
18: proprio perché
17: sì, vero,
18: dopo,
17: vero, vero, perché è frescolino.
18: Se sei lavato, senti fresco. Ciao.
17: Ma grazie, grazie per questa spiega.
19: E da lì a rilassarsi, scusa, non ho capito bene. Cioè, scusa, perché loro lo usano come rilassarsi.
17: Beh, io chiederei a Eddie però se funziona,
20: no,
17: così.
20: Ma guarda che hanno più significati le parole in inglese, quindi anche chill, chilly, che
19: hai
20: è fresco,
19: 7 secondi,
20: ma chill anche, cioè rilassato, ha proprio il doppio significato.
17: Okay, ci potrebbe stare, quindi, perfetto.

0: 1997, il nostro Rhythmic History nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Allora, stiamo cercando di unire generazioni distanti per linguaggio,
1: sì,
0: no? Quella dei boomer, o meglio, quella dei proprio non giovanissimi.
1: Gen Z, Gen Z magari.
0: Che noi, in
1: no, scusa,
0: non...
1: generazione X.
0: Noi non siamo boomer, infatti.
1: Generazione X.
0: Generazione X.
1: Ma anche i millennial, non capiscono la Gen Z. E la cosa bella è che la Gen Z non capisce la generazione alfa, per cui
0: è tutto un macello.
1: Comunicabilità totale.
0: Per esempio, hai sgravato, ci chiedono, che significa?
2: Esageri.
3: Cioè...
1: Hai esagerato?
3: Troppo?
0: Troppo, sì, hai sgravato.
4: Per noi era hai vomitato.
0: Ma vero?
3: Beh, meglio hai sgravato, figa. Vedi,
1: la seconda che hai detto è come la nostra, uguale. Cioè...
0: Allora, a parte che Alex si diceva hai sgravato.
1: Per noi, sgravato. Fabri, hai partorito, giusto?
0: Hai sgravato?
1: Eh sì.
4: Da lì un po'.
1: È letterale, no? Cioè,
0: ma vero? No, sì. Per me no, assolutamente.
1: È dalla gravidanza, usato... la vac è la... Adesso, purtroppo mi è venuto... Però anche se dico la maiale, guarda, ce n'è... La gatta ha sgravato.
0: Mai usato, no? In quel senso, assolutamente.
1: Credo
0: mai
1: sia quello il significato, però...
0: Altro messaggio: mio figlio, mentre gioca alla PlayStation, a parte insultare tutte le madri,
3: sì, certo, assolutamente,
0: usa il termine camperare. Francesco da Cantù.
3: Ok, allora camperare è proprio Fortnite.
1: Sì, Fortnite.
3: Cioè, anche io quante volte l'hai sentito in casa camperare? Mia. È quando non sei nella battaglia e ti camperi, sì, ti nascondi, aspetti che tutti si succedano a vicenda e poi arrivi te, cioè, è fare il codardo.
0: È fare il campeggio, praticamente.
1: Sì.
0: Camperare,
1: esatto.
0: Cioè.
1: Però questa io l'ho sempre trovata geniale,
0: Camperare?
1: Sì, l'idea che ti nascondi, aspetti e stai lì e nel frattempo ti fai
0: due bracciole,
1: il campeggio,
0: cioè,
1: sì.
0: Esatto.
1: Sempre fatto
0: non è male. Pronto?
5: Buongiorno belli svegli, Davide da Magenta.
0: Ciao Davide.
5: Sì. Allora, a me fa molto ridere perché ho una clientela vasta di studenti, che ovviamente in questione non ci sono, e durante l'anno un giorno mi dicono bella bro, un giorno bella zio, un giorno bella bro, un giorno bella zio, perché un bel giorno uno di questi ragazzi fa, scusami un attimo, mettiamo un attimo in chiaro qual è il nostro grado di parentela, un giorno sono tuo fratello, un giorno sono tuo zio, cioè decidi cosa devo essere.
1: Posso dire?
5: Siete i numeri uno.
0: Grazie.
1: È chiaro, alla fine sei il suo brozio.
0: Certo.
1: Quindi è lo zio in seconda,
3: non
1: giusto?
3: Andrei a specificare perché sia il fratello che lo zio, però in famiglia, sai che
1: è sempre famiglia.
3: Se sia fratello che zio, vabbè.
0: Cioè, vuol dire che sei uno vicino, uno familiare.
1: No, credo che intendesse che si erano fatti tra parenti, una roba del genere. Aura. Sì.
3: Aura.
1: Beh, tu sai che la Gen Z loro fanno stand up, cioè non hanno mai niente di corretto nella comicità, Infatti Eddie si deve trattenere qua in radio,
4: sì.
1: E considera che così è trattenuto. Pensa,
3: non so neanche cosa ho detto.
1: Dopo te lo dico io.
0: Adesso te lo diciamo fuori onda. Allora, c'è un
1: altro. Anzi, te lo dice il presidente.
0: Ce ne sono un altro paio di cose da chiarire. Però prima ci sentiamo una canzone che abbiamo già scelto. Tra l'altro, fresca questa, la suoniamo da un po'. Il disco di The Bowser si intitola Magnetic.

0: Si chiamano Martin Garrix e Ed Sheeran, li abbiamo risentiti con Repeat It su Disco Radio mentre sorgono dei dubbi sull'origine di Camperare. Attenzione, perché
1: ti dico qui... solo che il nostro Gen Z qua ha lasciato posto sulla sedia alla nostra Morghi,
0: sì?
1: E ha preso uno sgabello e salendo ha detto opla, cioè, il Gen Z,
0: capito?
2: Sì. Li abbiamo contagiato, ragazzi.
1: Allora basta, ti licenzio.
0: Fortunatamente non si è sentito. Allora, per me, ci scrivono, Camperare è nato da League of Legends molto prima di Fortnite, quindi
1: può essere, può
0: qualcun
1: essere.
0: Altro addirittura ci scrive Camperare viene da COD, da tipo 12 anni fa.
1: Cos'è COD, Fabri?
0: Non ne ho assolutamente idea.
1: Questo lo sa Marco.
3: Beh, Call of Duty.
0: Call of Duty.
4: Che poi io avevo sei anni, cioè come lo sapevo?
1: Però ho capito che ereditate delle cose che poi pensate siano vostre.
0: E invece no, invece no.
1: Cos'è Call of Duty, Fabri?
0: È un gioco...
1: Di cosa?
0: Un gioco
1: di chi è? Dove è ambientato?
0: Per PlayStation.
1: Dove è ambientato?
0: Se spara, uno spara tutto.
1: Sì, ho capito, ma dove è ambientato?
0: Ma che...
1: No, è anche te, per favore.
0: California.
1: Ma...
0: Non ne ho
1: di
0: idea.
1: Guerra, di guerra.
0: Non ne ho assolutamente idea. Pronto? Pronto?
5: Ciao belli svegli, sono Marco da Milano.
0: Ciao, Marco.
5: Comunque io da ragazzo ricordo che già si diceva stai fresco, stai sereno. E quindi sto stai fresco e il chili praticamente hanno solo tradotto qualcosa che già usavamo.
0: Sì.
1: In effetti loro traducono tanto, cioè dall'inglese
0: e
1: che magari noi usavamo,
0: sì,
1: usavamo in italiano.
0: È vero. Altro messaggio, pronto? Pronto.
6: Buongiorno Disco Radio, buongiorno belli svegli. Andrea da Milano in viaggio verso Buffalora,
0: sì?
6: Per lavoro. E Camperare è molto antecedente a Fortnite, risale ai tempi di CS, il primo Counter Strike.
1: E
6: Fidas, migo 40 anni e lo uso da 35.
1: CS, certo.
0: Cos'era, scusami?
1: Codice della strada.
0: Ma
1: certo, Camperare, cosa vuoi che sia? È ovvio, il camper non può sorpassare in linea continua su doppia percorrenza,
0: certo,
1: dello scorre della cosa, no?
0: Certo, certo.
1: CS.
0: Beh, mi sembra...
1: No, non ho idea cos'è CS.
3: No, Counter Strike.
1: Cos'era?
3: Videogioco fine anni 90, sempre spara tutto.
1: Niente, questo mi manca proprio anche a me.
3: Ti
1: Fabri.
3: Manca?
0: Adesso spiegatemi perché abbiamo fatto una puntata su questa roba. Perché?
1: Per farti sentire incluso anche a te,
0: guarda,
1: Fabri, nel nostro mondo di esseri.
0: L'esperimento è perfettamente riuscito, devo dire.
1: Ti senti incluso?
0: Tantissimo. Allora, fortunatamente qualcuno della nostra epoca viene a recuperarci. Nel senso
1: e non
0: che...
1: so se le stai facendo un complimento.
0: No, però.
2: Oh. Ti ho sentito.
1: Scusa, vabbè, alla giovanissima Morgante.
0: Rifaccio. No, qualcuno che magari slenga di meno.
2: Cioè, ma con tutta la skincare routine che faccio tutte le sere.
0: È una questione di linguaggio, dottoressa Morgante, non di aspetto. Allora, sentiamo le ultime notizie che in effetti sono già pronte. C'è Cinzia Morgante in redazione che ci aggiorna subito. Giovanissima, tra l'altro.
7: Mille grazie, belli svegli. Buona giornata a tutti, ben ritrovati. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per fare luce sulle cause dell'incendio scoppiato nella serata di ieri nel deposito di logistica della Bartolini in via Don Minzoni, tra Dergano e Bovisa. Primi rilievi dell'ARPA sulla qualità dell'aria, il Comune ha chiesto di non sostare all'aperto in prossimità dell'area del rogo, di tenere le finestre chiuse, spenti i condizionatori. Divieto di consumare frutta e verdura raccolta in zona. Centinaia di ettari in aree boschive a fuoco in Piemonte, interessate maggiormente le aree del Verbano, Torinese e Vercellese. Sicurezza, gestione del tifo e dei festeggiamenti spontanei. A Milano verranno intensificati i controlli in occasione della partita dei mondiali di stasera tra Francia e Marocco, valida per i quarti. A Torino da domani via i lavori su Corso Moncalieri per allargare il marciapiede nel tratto compreso tra il Ponte Isabella e via Febo, riduzione della carreggiata a una corsia. Nuovi raid degli Stati Uniti nella zona di Hormuz, l'Iran, lo stretto si apre solo alle nostre condizioni, colpite basi militari USA in Kuwait e Bahrain, le news tra un'ora, il tempo di oggi.
8: Meteo.
9: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Piemonte e sulla Lombardia, sarà una serata stabile con cieli sereni e limpidi. E nella giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su entrambe le regioni, questo vuol dire tanto sole, una giornata con assenza di nuvole, con clima asciutto. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano arriveranno a toccare i 35 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.
8: Prom. Duomo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
10: Benvenuti a bordo di Bicolungo Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
8: Dal 4 luglio al 23 agosto a Bicolungo Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Bicolungo Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Bicolungo.
11: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Finalmente è iniziata l'estate.
14: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
13: Ah sì?
14: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
13: Hai ragione.
14: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
0: A parte che qualcuno ci scrive, io me la vedo la Morgante su Fortnite però.
1: Chissà se è una campera o una pushatrice.
0: Con il suo alter ego.
1: Perché c'era anche pushare, vero?
15: Quando sì, invece pushare, bello pushare.
1: Quando dai, spari forte, sì, che aggredisci,
15: sì, aggredisci, push perché spingi.
1: Certo, pushare. Hai mai pushato, Fabri?
0: Assolutamente mai.
1: No, neanche nel bagno non hai pushato.
0: Allora, c'è un appuntamento al quale non possiamo rinunciare di giovedì, e ovviamente quello con il nostro poeta istantaneo e indesiderato spam, per cui aspettiamo i vostri messaggi in attesa di realizzare delle rime istantanee per voi. Come funziona?
1: Che diventano canzone poi, esatto. Canzone. Molto facile, ci mandate un messaggio al 393-800-3000 di testo, sì, che contenga il vostro nome, il nome della persona a cui volete dedicare queste rime e una caratteristica di questa persona, che ci spieghi anche un po' che tipo di rapporto c'è.
0: E soprattutto così capiamo se si tratta di rime di vaffa o rime d'amore. Nel frattempo però abbiamo preparato anche la prossima, ci sono Yuji, le Ultranate, questa è Moving to the Sun.

0: Il disco di Yuji, le Ultranate, che si chiama Moving to the Sun, nella top 3 secondo me adesso, cioè proprio sale, bellissima.
1: E le altre due?
0: E poi quando le incrociamo ve lo dirò.
1: Ah, ok,
0: adesso cominciamo a metterla nelle prime
1: top 3,
0: tre. Certo, sì. Certo, cominciamo a metterla lì sul podio, poi vediamo come vanno le cose. Intanto c'è l'appuntamento con il nostro spam, abbiamo già detto come funziona l'ingaggio delle rime istantanee.
1: Faccio un esempio?
0: Sì, fai un esempio. Fai
1: Omar
0: un esempio.
1: Per Fabri che mi pusha dunkandomi.
0: Eh?
1: Sì.
0: Ah, dunk, certo, l'abbiamo spiegato prima, mi ero già perso un pezzo. Quindi un messaggio di testo al 393-800-3000 dove ci dovete scrivere chi siete, quindi il vostro nome. E il nome della persona a cui vanno le rime, che il nostro spam tra poco produrrà diventando poi delle canzoni istantanee, e una caratteristica sulla quale si baserà tutta l'impianto delle rime.
1: Allora facciamo un esempio più chiaro.
0: Sì, dai.
1: Omar.
0: Sì.
1: Per mio figlio Eddie.
0: Sì.
1: Che non mi dà una mano col cartongesso.
0: Ecco, a posto. A parte oggi che sarà obbligato a farlo.
2: No, lo stavo per dire. Scusa, oggi dopo che mi sono svegliato alle 5
1: deve anche andare a prendere il cartongesso. Mamma mia, che vita.
2: No, perché voi non avete capito io. Cioè lui prende il cartongesso, ve lo mette in macchina, poi non si chiude il baule e devo restare fuori io.
1: Non dobbiamo dire tutto,
0: capito? Di corsa dietro la macchina per tenere il baule chiuso.
1: Non dobbiamo dire tutto. Cioè le cose illegali è meglio
0: va bene, allora aspettiamo i vostri messaggi e vediamo poi di sentire anche il nostro spam che cosa riuscirà a produrre per voi. Intanto torniamo indietro nel tempo, 2002 per Safri Duo.

0: Il disco di Safri Duo che si chiama Play the Live su Disco Radio, mentre l'appuntamento con Spam è praticamente pronto. Buongiorno Spam.
1: Buongiorno,
0: il
1: buongiorno a tutti.
0: Poeta indesiderato, vero?
1: Che è anche un acronimo però, ricordiamo.
0: Sì.
1: La Società Parmense degli Anolini al Mattino.
0: Oh. Vabbè, ci piace, ci piace.
2: Si usa?
1: Al mattino, col brodo.
2: Ma quelli del giorno prima bisogna alzarsi prima.
1: Scaldati,
2: perfetto.
0: Anche scaldati,
2: mi piace,
0: benissimo.
2: Mi piace.
0: Allora, con noi ci sono Andrea e Veronica, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno ragazzi, da dove ci chiamate?
4: Dalla tangenziale est in coda.
2: Ah, ah, che meraviglia.
0: Che bella immagine che ci state dando. Allora, ci è arrivato il vostro messaggio che ha colpito proprio il nostro Spam, tanto che ha pensato di realizzare delle rime per voi che poi diventeranno una canzone istantanea che tra poco sentiremo. Intanto però Spam, se vuole leggere il messaggio, prego.
1: Dunque, Andrea e Veronica per Sirius e Alex Gatti.
2: Ah, ok, creatività nei figli, avevo pensato.
0: Infatti
1: che devono smetterla di dormirci addosso con sto caldo.
2: Tipico. Siete sicuri? Perché poi se non vengono ma non ci amano più, non ci vogliono più.
3: È possibile che non ci vengano addosso mentre dormiamo. Sono dei gatti cozza, purtroppo, e quindi
0: gatti cozza.
2: Sai che la cozza c'ha il pelo?
0: Sì, la bava
2: del gatto,
0: devi toglierla, vabbè. Esatto.
3: Il maschio ha pure il pelo lungo, quindi è proprio un forno.
2: Perfetto.
0: Allora, chiedo una cosa tecnica a Omar nel frattempo, di chiudere quella cosina lì, perché dobbiamo sentire
2: dillo, la webcam. Chiudi quella cosina lì, è veramente inascoltabile.
0: Ho capito, era giusto per non dare troppi dettagli. Va bene. Allora, siamo pronti con la canzone istantanea?
1: Ci siamo, ci siamo.
0: Quindi Andrea e Veronica, attenzione, la prossima è per Sirius e Alex, i vostri gatti che sono dei caloriferi. Se siamo pronti a sentirla.
1: E il titolo è I gatti sul matrimoniale.
0: Sentiamo.
2: Una ballad?
1: Una bella ballad.
5: Noi non abbiamo le coperte, ma un bel gatto che si diverte.
0: Sì.
2: Fratello
5: a
2: di
5: dormirci addosso la notte, e intanto tira un sacco di botte.
1: No.
5: Lo accompagna l'altra gatta che sta sul nostro letto che scotta.
0: E certo.

0: male, non molto era male, bellina, assolutamente bella.
1: Che dite, ragazzi, vi piace?
2: Bellissimo.
0: Mi piace molto soprattutto la parte dove voi finite sul davanzale, che non è male, quantomeno c'è un po' di ricircolo d'aria da quelle parti lì.
1: Ma vi concedono dell'intimità ogni tanto i gatti?
2: No.
1: Cosa fanno? Guardano, danno i voti in quei momenti lì? Sai che i gatti sono imbarazzanti quando... Cioè, nei momenti, sai quella roba Fabri...
0: No, perché poi si mettono lì proprio...
1: Sì, ti guardano, come dire...
2: Ma... Allora, virgola, chiudiamo la porta e gli chiudiamo fuori.
1: Ah, ok.
2: E grattano la porta finché non apriamo.
1: Per tutti quei tre focosissimi minuti? Tre? Andrea?
0: Vabbè.
3: 2/5, esageriamo.
0: Vabbè, 3 sì, la media è perfetta.
1: No, anche perché
0: 2/5,
1: accendi il ventilatore, adesso sistema la posizione, giusto. Cioè, due
0: ci
1: minuti più ci stanno.
0: Ci sono anche dei tempi morti, ovviamente.
1: Curiosità,
3: comunque
1: sono.
3: Volevo salutare tutti come saluto sempre. Ciao, zio Marco Fabri, sono Gotham da Milano.
1: Ma dai,
4: no, no, questo è un complotto.
1: Ma quindi lo fate con lui vestito da Batman?
5: Ciao Veronica, sei pronta?
3: È molto sexy come cosa.
0: Esatto.
1: Con lei
0: esatto.
1: Che dice, ma sei stato ancora vicino all'aria condizionata?
5: Sì, purtroppo mi è scesa ancora la voce.
0: Va bene, ragazzi.
3: Non allora... posso stare vicino al freddo, nudi, però non lo diciamo.
1: No, non è il caso, non è il caso.
0: No, questa immagine avremmo voluto non averla. Va bene
1: ma
0: lo stesso.
1: A me non dispiace, Batman col risucchietto.
0: Allora, ragazzi, se volete poi risentire la canzone istantanea che abbiamo prodotto, ovviamente c'è il podcast che dopo le 10 sarà disponibile sul nostro
1: sito. Per farla sentire i gatti.
0: Certo. Grazie ragazzi,
1: ciao,
0: buona
1: ragazzi.
0: Giornata.
3: Grazie,
1: ciao,
3: buona giornata.
0: Ciao.

0: cose un po' a rallenti.
1: Cosa è successo?
0: Gli anolini sono di Piacenza.
2: No.
3: No.
2: No. Infatti no.
0: Ma è vero?
3: Sono anche di Parma.
0: Sono anche
3: perché
0: di Parma.
3: Perché la nostra ex collega Silvia
0: è vero.
3: Mi ha fatto una testa così con gli anolini.
2: Non vorrei che però sai.
0: Ma non è che lei magari aveva qualche parente che...
3: No, no, di Fidenza. No,
0: qualche nonna.
3: Infatti se andate a cercare Parma e Piacenza.
0: Parma e Piacenza. Okay. Va bene. La prendiamo per buona allora. Tra poco invece arrivano i baby sveglio. Mariolino, sei già con noi?
4: Pronto!
0: Molto bene, quindi aspettiamo colmi, canzoni, barzellette, battute.
4: Mi alzi 4 euro che devo prendere il Krafen?
0: No, non ti alzo niente intanto. Poi questa cosa da slang, da super giovani, occhio perché non tutti la comprendono.
4: Era per far capire che anche io c'ho lo slang.
0: Certo.
4: Se vuoi.
0: Va bene. Allora ti alzo 4 euro, fai colazione e poi torna perché abbiamo i bimbi da ascoltare.
4: Non alzarli troppo perché non ci arrivo.
0: No, vabbè, a sufficienza. Allora, abbiamo già preparato anche la prossima canzone. Nel frattempo arrivano Dio, Di e Closure.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
5: Allora Mariolino, ci spieghi come funziona il prossimo appuntamento con i baby svegli?
6: Allora, tutti i baby svegli, cioè i piccolini che ci sono all'ascolto, o i baby fake, che sono quelli finte di, fanno finta di essere piccoli, ci mandano colmi, canzoni, barzellette, battute e suonate di cornamusa, come di ho chiesto ieri.
5: L'abbiamo detto ieri, cornamusa, se ne avete una usatela, perché questo è il momento.
6: Dopo l'arpa di ieri io mi aspetto grandi cose.
5: Con l'arpa è stato un problema.

0: Rai TV.
1: Ma certo.
0: Sì? Dove li mando? Al 393-800-3000 con le canzoni, barzellette, battute suonate di cornamusa.
2: Senti, ma scusami se ti interrompo, Mariolino, però ogni tanto mi piace ringraziare Ivana Spagna che ci ha fatto la sigla personalizzata.
0: Va bene.
2: Ma proprio lei, ma proprio la signora Spagna, quella vera.
0: Sì, sì, sì. Pezzo di pane, tra l'altro. Un pane di Spagna.
2: Dai! Smettila. Sentiamo invece i vostri messaggi al 393-800-3000. Pronto?
3: Ciao Disco Radio, siamo Veronica
4: e Lucia.
3: Da Ciao. Torino, volevamo raccontarvi una barzelletta. Giocata a calcio di professione?
2: Aspetta, che non si sono passate il telefono.
5: Erano in due macchine diverse, pensa.
2: Probabilmente. Sì. Pronto, pronto.
3: Ciao Disco Radio, siamo Veronica da Torino.
5: Chuck, seconda?
2: Niente, neanche stavolta.
5: Oh, per voglio dire, Kubrick insegna, almeno 15-16 chuck prima del buono.
2: Infatti, vediamo se questo è buono col terzo o meno. Pronto.
3: Ciao Disco Radio, siamo Lucia
5: e Veronica,
3: Veronica da Torino. Okay. Volevamo raccontarvi una barzelletta con un fiore e due semi. Giocate a calcio di professione? No, siamo semiprofessionisti.
5: Ok, sì, sì.
2: Però sono riuscita a tagliarsi i saluti. Che non è male, insomma, l'errorino ci doveva stare anche stavolta. Però l'abbiamo presa per buona. Una bella novità e poi torniamo su Colmi, Canzoni e Barzellette al 393-800-3000, mentre sono le 8:02.
0: Suonate di arpa!
2: Giusto, vero? Suonate di arpa.
0: No, scusa, di cornamusa.
2: Ah, di cornamusa, di cornamusa. Quindi se ne avete una, anche una canzone natalizia con le cornamusa va bene.
0: Una estiva con la cornamusa è ancora
2: difficile.
0: Più bello.
2: Beh, è difficile, però sarebbe meglio. Allora, disco nuovo, quello di Alan Walker e Ava Max, si intitola Fate.

0: Allora, ma però dovevate arrivare 20 minuti fa. Adesso ci abbiamo la canzone in onda. Sì, allora, per me è quello con tanto latte, è di quello con latte normale, e per Linda no. Ah, non ce l'avete. Fa niente.
1: Sono arrivati i cappucci, Fabi.
2: Ma so.
1: Per te niente.

0: Alan Walker, Ava Max con Fate. Tra l'altro scopriamo che questa è la canzone preferita dal nostro Gianmaio da Luano.
1: Gli piace? Ingegnere aerospaziale. Spesso quando siamo in orbita ascoltiamo i Carmina Burano.
0: Certo. Vabbè. Chiudiamo la parentesi dei cappuccini anche a sto giro e sentiamoci un po' dei vostri messaggi, cari piccoli amici, perché ne sono arrivati un sacco. Pronto.
2: Ciao zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino.
3: Sì?
2: Sono Alessina Mezzago.
3: Eccolo.
2: E forse non lo sapevate, ma sì. L'Università del Massachusetts,
0: ok,
2: in bagno, in collaborazione con la VASA.
0: La che?
2: Ha scoperto che
3: VASA.
2: Quando ho trovato questo. Un'altezzosa cracker femmina, probabilmente avete per le mani una galletta. Ciao!
0: Un'altezzosa cracker femmina.
3: Ah, ok. Mi sono perso il pezzo.
0: Non era
3: male, la base è la base da fibres, quella
0: sono
3: che fa.
0: Sì, ecco che cosa.
3: Quella che fa i. Come si chiamano? Quel cartone.
0: Sì, il cartone
3: da mangiare.
0: Cartone,
3: sì.
0: Esatto. Buoni, tra l'altro.
3: A me li manda Amazon. Pensa che io apro la scatola di cartone e non capisco quando finisce. Cioè, capito? Continua a aprire. Dov'è che finisce la scatola e iniziano i vasa?
0: Pronto?
4: Ciao zio Fabri, ciao Mariolino,
3: ciao.
4: Sono sempre io, Sofia da Torino.
0: Ciao Sofia.
4: Sapete qual è il colmo dei colmi? Un muto che dice a un sordo che un cieco gli sta spiando.
0: Sì.
4: Non voglio piacere tutti ragazzi.
0: Cosa? Non ho capito il finale.
3: Vuoi salutare tutti i ragazzi?
5: Allora, io ho capito, non voglio più andare a estate ragazzi.
3: Ah, ok.
0: Quindi sei un centro estivo.
3: È un centro detentivo estivo.
0: Non
3: sì.
0: Detentivo, ricreativo, Mariolino.
3: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Pronto.
6: Ciao Disco Radio, siamo io, Denise e io, Thomas. E vogliamo raccontarvi una barzelletta.
0: Sì.
6: C'è un figlio fico e una mamma fico.
0: Sì?
6: Che vanno che vanno in giro e trovano un fico morto. E il piccolo fico fa alla mamma:
0: sì?
6: Mamma, questo fico è morto. E la mamma risponde: eh sì, è diventato un fico secco. Ciao.
3: Certo. Qualcuno l'ha fatto secco. Non c'era anche una figlia?
0: No,
3: okay.
0: niente figli. Allora, abbiamo il tempo per sentire anche la prossima canzone. L'abbiamo già scelta. No, sta barzelletta mi ha fatto sudare, non avete idea di quanto.
3: Perché, zio Fabri?
0: Per niente, perché fa caldo.

0: è un'ora e un quarto che mettiamo musica, da che c'è anche Eddie, e l'unica canzone che ha apprezzato davvero è questa.
1: No, sai che mi sembrava gli fosse piaciuto di più The Bowser.
0: Sì,
1: no,
0: ma anche è vero, anche The Bowser.
1: Questa ti piace?
2: Bellissima. Sì,
1: Anna, sì, sì, concordo, per me è nella mia top 3 per adesso.
0: Top 3?
1: Sì.
0: Molto bene, vabbè, top 5 direi nel mio caso. Allora, Anna, White Girl Wasted, che abbiamo appena sentito, siamo nel club dei baby svegli, la parentesi dedicata ai nostri amici più piccoli, colmi, canzoni, barzellette, battute, messaggi che arrivano al 393-800-3000, pronto?
3: Bisco Radio, sapete come si chiama una paura che offre cibo in una scuola?
0: La paura,
3: non una è... paura immensa.
1: Certo!
0: Vabbè, capo assoluto.
1: E invece sapete come si chiama quando ti servono da mangiare a un concerto rock?
0: Come si chiama?
1: Marilyn Manson.
0: Certo. Grazie al nostro Manson che così out of the blue è venuto a te. Ecco perché non l'avevo riconosciuto subito, perché mancava il saluto, che è? Ecco, vedi.
1: Ti spacco la faccia.
0: Aspetta che c'era un resto del messaggio del nostro piccolo amico.
1: C'è il resto?
3: Come da Chieri.
2: Giacomo da Chieri.
0: Giacomo da Chieri.
1: Poi da Chieri.
0: Pronto.
4: Giorgio Fabri, sono Bertino.
1: Eccoci.
0: Ciao Bertino.
4: Il fratello ha deciso che vuole comprare un paracadute, no? Vuole fare il paracadutista.
1: Sì.
4: E va da un suo amico che gli vende. Allora va lì e gli dice: senti, ma come faccio per farlo aprire? E tiri la levetta A. E se non si apre? E tiri la levetta B. E se non si apre ancora, torna che te lo cambio.
1: Giusto.
4: Ciao, buona giornata.
1: Perché l'abilità nel commercio è tutto.
0: C'è niente da fare. C'è ancora il nostro Mariolino lì?
1: Certo!
0: Oh, perché c'è la rubrichina delle curiosità dal mondo!
5: E forse non lo sapevate, ma...
0: Sentiamo.
5: La promoscide di un elefante... Ha una forza immensa, tale che può arrivare a sollevare pesi oltre 250 kg.
0: Ma veramente?
5: Ma che Kleenex usano?
0: Dei fazzolettoni enormi.
5: Ma scusa, facci, cioè, no, soffio per terra, se devi.
0: E poi?
5: Forse non lo sapevate, ma...
0: Sì?
5: Sebbene accade di rado... È letteralmente possibile morire dalle risate.
0: Davvero?
5: Sì, nel 1989 un dottore danese è morto di un attacco cardiaco mentre guardava il film Un pesce di nome Wanda.
0: Aia.
5: Ok? Poi vabbè, ci sono altri che sono morti vedendo un altro film con un altro pesce. Ma vabbè. La frequenza cardiaca è salita a circa 250-500 battiti al minuto.
0: Ella.
5: Portandolo alla morte. Quindi si può morire di risate, cioè, ma è successo solo una volta. Ma... Mentre non si contano i morti di noia durante un certo spettacolo che si intitola Karma Letale.
0: Allora!
5: Però non è indicato di chi è.
0: Mariolino!
5: Niente.
0: No.
5: Io porto le informazioni. Poi...
0: Ho capito, non è carino che... però nei confronti dello zio Omar.
5: Perché cosa c'entra lo zio Omar?
0: Vabbè, poi te lo spiego. Grazie ai nostri piccoli amici.
5: Tra l'altro saranno Ovi Ligure lo zio Omar.
0: Ecco,
5: domani sera.
0: Per quale spettacolo?
5: Karma Letale.
0: Appunto.
5: Voglio annoiarmi.
0: Ma dove? A Novi Ligure dove?
5: Novi Ligure già dai, è una bella indicazione.
0: È già tanto.
5: Adesso, poi magari vi specifico. Non è che sarà! Cioè tutta la comicità mondiale a Novi Ligure, una in ogni piazza.
0: Cercatelo, c'è Omar.
5: Tanto c'è Omar, la zia Melitta, Toniolo, lo zio Giancarlo Barbara, Chiodaroli, Bruschetta, sono tanti. Quindi... Cioè andate che vi divertite.
0: Quindi non sarà così noioso come invece qualcuno dice. Molto bene. Va bene, grazie ai nostri piccoli amici che ritroveremo domani, ovviamente, intorno a quest'ora.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Oh, hai cambiato auto?
8: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
7: Ci vado anch'io.
8: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta. Al primo colpo.
9: Il fuoco è imprevedibile. La sicurezza, no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio. Assistenza assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone, in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Siete voi, il Moulin Rouge!
13: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
14: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
15: Un sacco di emozioni!
16: Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
14: Minecraft?
16: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
17: Ci hanno detto di non dire
18: offerta pazzesca!
19: Di non dire irripetibile!
17: E soprattutto di non dire
18: incredibile!
20: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
17: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
19: Incredibile!
17: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
21: Autorigoldi!
22: A Milano dal 1906.
23: Ciao Sara.
24: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
23: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
24: Wow, e i costi?
23: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
25: Cash and Carry Mig cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
26: Disco Radio.
0: Bene, anche questa mattina siamo pronti ad aprire il Tamarraland, il parco divertimenti più tamarro dell'universo. Vediamo se c'è gente, perché prima di aprire è un investimento.
1: Allora, posso dire prima di aprire una piccola cosa?
0: Ma certo, prof.
1: Che se volete mandare le vostre recensioni per il Cineforum Tecnico Scientifico in diretta, è il momento di farla ora, così vi gustate il Tamar History e poi magari finite direttamente nelle recensioni.
0: Quindi un applauso al prof. Locatelli.
1: Intanto apro,
0: certo, ma ci manca.
1: Guardi.
0: C'è gente?
1: Vediamo. Non so, aperto.
0: Ecco, sì. Si sono accorti dopo che aveva aperto.
1: Se volete mandare la recensione adesso!
0: No, prof!
1: E gli ho detto anche a loro.
0: Piuttosto, come va sentito il prossimo Tamar History?
1: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
0: Sul volume c'è Tamar History!

0: veramente è piaciuta davvero molto. Caballero, la canzone che si chiamava In su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi, il Tamarraland con un sacco di gente anche stamattina che ha gridato il posto da cui ha gridato. Questo è pronto.
1: Ciao ragazzi, dalla Milano Meda, sempre presenti. Buona giornata e andiamo!
0: Ma grazie,
2: buona non giornata. Non ha proprio gridato,
1: No, col Tamarristori.
0: E fa caldo,
1: raddrizzato la giornata.
0: Meno
1: grazie,
0: male,
1: ragazzi.
0: Bene.
1: Grazie,
0: bene.
1: Ciao, Disco Radio.
0: Sono solo a quanto in giro. Chi è? Da Seveso?
2: Da Seveso,
0: da
2: sì.
0: Seveso, da Seveso.
2: Non so da quanto in giro.
3: Oggi Tamarristori di grande livello.
0: Sì,
3: era
0: sì.
3: Il 1994, Cavallero con Himn. Non tutti sanno che la canzone originale era degli Ultravox.
0: Sì.
3: Ciao da Fabio Tamarrografo.
0: Ma guarda, siamo anche andati a recuperarla, tra l'altro. Faceva proprio così.
2: Che potrebbe tranquillamente essere la sigla di un cartone animato.
0: Sì, è vero, è vero.
2: Cantala in giapponese.
0: Sì. E avremmo dovuto chiedere a Midjur, che era la voce degli Ultravox, di cantarla così, magari.
2: Che era evidentemente giapponese, perché
0: veniva fuori la sigla di
2: Midjur.
0: Allora, è pronta la prossima canzone e poi il Cineforum tecnico scientifico con il prof Locatelli.

0: My System, il disco di Felicia che si chiama My System su Disco Radio.
1: Non era mai Sharona, scusa.
0: No, My System, ma quella era un'altra.
1: Ok,
0: un po' più vecchietta. Va bene, allora c'è l'appuntamento con il prof Locatelli, lo avete sentito poco fa, vi ha ricordato come inviare le recensioni al Cineforum Tecnico Scientifico che si apre ufficialmente ora. Cineforum!

0: Ale lo sa.
1: Lo so, ce lo manda, però ce lo manda perché è meglio non averlo intorno.
0: Mamma mia.
1: È così.
0: Allora veniamo a noi, abbiamo recensori che hanno mandato tramite la pagina Instagram ieri le loro recensioni, altri sì, che l'hanno mandato in diretta ora. Partiamo da Andrew D, remake di un famoso cartone degli anni Ottanta, dove una ragazza, dopo essersi trasferita in Canada, dal Canada in una località di mare, combatte contro i capelli crespi.
1: Sì.
0: Anna dai capelli mossi.
1: Vabbè, ci sta. Molto semplicemente. E poi continuiamo con
0: Paolo Titta.
1: Sì.
0: Allora, questo è un allenatore che spreme fino all'ultima goccia di sangue i suoi calciatori. Antonio Conte, Dracula.
1: Molto bene, anche questa molto semplice. E poi
0: questa è arrivata in diretta.
1: Sì.
0: È la storia di uno dei personaggi di Beverly Hills 90210 che si perde in un supermercato per la seconda volta.
1: Sì.
0: Beverly Hills Cop 2.
1: No, vabbè.
0: Ancora.
1: E poi
0: un vocale, abbiamo un vocale.
1: Sì, lo sentiamo subito allora. Pronto?
2: Serie televisiva in cui il dottor Spock e la sua squadra decidono di mettersi zaino in spalla e scarponi e visitare tutte le cime dei pianeti dell'universo.
0: Certo.
2: Star Trekking.
0: Ovvio.
1: Vabbè.
0: Va molto quest'estate.
1: Niente male, Star Trekking ci è piaciuta. Prego.
0: Chiuderei con l'ultima, è una recensione del Cineforum Tecnico Scientifico Tutto.
1: Sì.
0: Pensi che questo attore ottiene i suoi ruoli da protagonista sempre per puro caso.
1: Ok.
0: Coincidenza al Washington.
1: Coincidenza al Washington, perfetto. Molto bene, perché anche a proposito di cinema,
0: Locatelli e i suoi recensori fanno le cose per me.
1: Quando la sento cantare, prof, mi si riempie il cuore proprio.
3: Secondo me non canta un ictus.

0: Paradise su Disco Radio, le 8:35. Tra un attimo vi aggiorniamo anche con le ultime novità che arrivano dall'Italia e dal mondo. Però
1: sai
0: c'è...
1: che c'è una prossima collaborazione, visto, di Alesso?
0: Ah, sì?
1: Alesso e Brodo.
0: Però no, c'era una correzione, o meglio un'aggiunta rispetto a quanto già detto all'interno del Cineforum Tecnico Scientifico, perché Anna dai capelli mossi, sì, in realtà è stata protagonista anche di un altro cartone.
1: Cioè?
0: Kiss Me Ricciola.
1: Ricciola o Ricciola? Perché anche qua è...
0: Beh, se vogliamo rimanere nell'ambito,
1: scusa,
0: dei capelli.
1: Un giorno di pioggia, Andre e Giuliano incontrano Ricciola per casa.
0: Sì,
1: per strada.
0: Sta,
1: quindi
0: sta.
1: Vedi che l'umidità c'entra sempre.
0: È vero, è vero. Un giorno di pioggia, a posto così. Allora, prima di dedicarci ad altro, oggi giovedì, per cui dovremmo avere, vediamo un po', la canzone sparpagliata, di tra poco, con la quale vi regaleremo la Disco Radio Bag. Ci sono le ultime notizie con la dottoressa Morgante, vediamo se è pronta.
2: Prontissima.
0: Quindi c'è conferma, e allora eccole qua gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Mille grazie ai belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Domate le fiamme, resta l'allerta. L'incendio scoppiato nella serata di ieri nel deposito di logistica della Bartolini in via Don Minzoni, tra Dergano e Bovisa a Milano. Primi rilievi dell'ARPA sulla qualità dell'aria. Il comune ha chiesto di non sostare all'aperto in prossimità dell'area del rogo, di tenere le finestre chiuse anche oggi, spenti i condizionatori, divieto di consumare frutta e verdura raccolta in zona. La procura ha aperto un'inchiesta. Centinaia di ettari in aree boschive a fuoco in Piemonte, interessate maggiormente le aree del Verbano, Torinese e Vercellese. Coldiretti, allarme siccità, colture a rischio per il caldo. Ai domiciliari è stata sorpresa a lanciare droga dal terrazzo di casa. Un uomo fermo sul marciapiede, trasferita in carcere a Torino una quarantenne, dovrà rispondere di spaccio. Sicurezza, gestione del tifo e dei festeggiamenti spontanei. A Milano verranno intensificati i controlli in occasione della partita dei mondiali di stasera tra Francia e Marocco, valida per i quarti. Libri Michele Mari con i convitati di pietra ha vinto il premio Strega 2026. Le news tornano tra un'ora.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente, qui su Disco Radio.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
7: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
8: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Allora, sta arrivando la Disco Radio Bag al più veloce di voi?
1: Allora, non ci sono giusto né feriti né niente nell'incendio di Bartolini.
0: Assolutamente no.
1: Le fiamme... Secondo voi dove erano tutte le Disco Radio Bag che ha spedito Marco nell'ultimo mese?
0: Tutte lì.
1: E Ale! Pare che la colonna di fumo a un certo punto, sì, abbia preso la forma di Don Cash.
0: Smettila. Allora, piuttosto tra poco c'è la canzone sparpagliata, per cui che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso il testo della canzone originale, l'abbiamo mescolato, le parole e ne abbiamo ottenuto un nuovo testo con
1: senso compiuto, un po'
0: senso
1: poetico,
0: compiuto, anche poetico, e voi avrete il compito di indovinare di che canzone si tratta.

0: ci arriva notizia che questa canzone sia l'unica canzone mai scritta e proprio in cima ai Carpazi, proprio lì. E tant'è che l'hanno appunto intitolata Dracula, il disco di Tame Impala che abbiamo appena suonato sul
1: I
0: disco
1: Carpazi.
0: I Carpazi.
1: Ma perché è lì, è Romania?
0: Sì, Dracula arriva da lì.
1: Transilvania, ci sono i Carpazi.
0: Lì, arriva da lì, arriva da lì.
1: Ah, pensa, l'impalatore.
0: Vlad l'impalatore, esatto, sì. Così lo chiamavano. Allora c'è la
1: vogliamo
0: canzone...
1: spiegare anche perché?
0: No,
1: vabbè, già la parola diciamo che ispira parecchio.
0: C'è la canzone sparpagliata, sì. Cioè quella canzone per cui prendiamo il testo originale, mescoliamo tutte le parole, o meglio lo fa Marco per noi. Questa volta tra l'altro abbiamo scelto il ritornello o una strofa?
2: Allora è la strofa che poi si versa nel ritornello.
0: Si versa nel ritornello.
1: Il letterato.
2: Beh, dopo,
1: ragazzi,
2: i Carpazi, scusa,
0: cioè, il sangue versato di Dracula, certo.
1: Ti ricordo che lui fa parte del club del libro, quindi ogni tanto deve flexarla questa cosa.
2: Sì, che in realtà è una copertura, certo, per un altro,
1: certo,
2: club.
1: Per altre cose che non andiamo a indagare.
0: Ma no, esatto, non starei a dar dettagli.
1: Ma piuttosto, va a giocare a briscola.
0: Se vogliamo
1: che
0: leggere,
1: fa chissà che cosa.
0: No, ma sì, ma ci mancherebbe altro. Ramino, se volessimo leggere il testo modificato della canzone che i nostri ascoltatori devono indovinare inviandoci il titolo con un messaggio di testo al 393 800 3000, saremmo pronti?
1: Ci siamo.
0: Perfetto, allora leggiamolo, sì.
1: Mi fai stare senza impazzire.
0: Sì.
1: So anche se mi giri. Non impazzire sola e via, non un rumore. Mi strapperei telo, la stanza. E come fai? Fai male.
0: Sì.
1: Come so come si fa? Si fa. Si fa senza. Si fa col tanga.
0: Certo.
1: Come? Ci fai?
0: Beh, allora. Difficile, molto difficile secondo me.
1: Una parola aiuta tuttissimo. Non dirò quale.
0: Sì, ho capito quale intendi. Però non possiamo.
1: No,
0: mica pazzi.
1: Secondo voi, se io noto una parola, quale sarà? Cioè, non è che.
0: Certo. Ma allora ce n'era un'altra, forse non abbiamo individuato la stessa. Però, il compito dei nostri ascoltatori è quello di individuare qual è la canzone originale di cui abbiamo modificato il testo. Basterà inviarci un messaggio di testo, appunto, con il titolo al 393 800 3000. Vincerà il più veloce di voi.

0: si chiama proprio I Can Wait su Disco Radio, originale di No Shoes. Vabbè, ma anche quella è una cosa che abbiamo già detto mille volte. Tra i tantissimi milioni di messaggi arrivati, quello del più veloce è di Eddie da Milano.
1: Un altro Eddie, buongiorno.
0: Buongiorno Eddie.
2: Ciao Paoli, ciao Omar.
0: Buongiorno.
1: Eddie con la Y o Eddie con la IE?
2: IE. Tipo Eddie Murphy.
1: Eccolo qua, bravissimo.
0: Ma è il tuo nome?
1: È il mio Eddie preferito.
0: È il tuo nome o l'abbreviazione del tuo nome?
2: Sarai no, bravo. No, il mio nome.
1: Ah, vedi, grande, vedi. Grande.
0: Allora, Eddie.
2: Oltretutto, da quando sono nato, i miei genitori mi hanno chiamato così, ma non mi hanno mai chiamato per nome.
1: E come ti chiami?
2: Mi chiamano Junior.
0: Ah, Junior, certo. E quindi anche tuo papà si chiama Eddie? O è solo no, perché sei il figlio?
2: Non lo so, non ho mai capito sta cosa.
1: Beh, ma è un modo di chiamare, come dire, piccolo, capito?
0: Sì, certo, Junior.
1: Sì, piccolo, piccolo, vieni qua, esatto. Junior. Bello Junior, mi piace anche Junior.
0: Cosa fai nella Eddie vita, Junior? Eddie?
2: Lavoro in una editoria grafica.
0: Okay.
2: Facciamo roba pubblicitaria, cartellonistiche.
0: Mm-hmm. Ok.
2: Abbiamo... Tante robe pubblicitarie in giro per Milano.
0: Ok, senta notaio, che ci può dire allora per Eddie?
1: Ma innanzitutto che asciti si respirano in queste tipografie che... Mi sembra che il signor Eddie sia bello arzillo, diciamo.
0: Lasci stare.
1: Allora, per il signor Eddie, sacca di Disco Radio, cappe sì. di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portapass di Disco Radio, tutti un po' bruciacchiati, diciamo, in quanto già in deposito Bartolini. E solo per lui la possibile abbonamento per essere sì. sempre per sapere sempre com'è il traffico sulla Torino-Venezia.
0: Ah sì?
1: In formato A4, diciamo.
0: certo, ovviamente. Senti Eddie, te lo dobbiamo chiedere ufficialmente, qual è la canzone che abbiamo sparpagliato oggi?
2: Mi fai impazzire.
0: Vediamo se è davvero lei.
1: Non la ricanti Marco questa?
3: No.
0: Questa era difficile. No.
1: Neanche qua.
0: Mi fa impazzire.
1: Mi sta bere il telo. La stanza.
0: Ovviamente la risposta è esatta, per cui per il nostro Eddie c'è tutta la Disco Radio Bag con tanto di premio speciale, insomma, che ti arriverà a casa, speriamo presto.
1: Sì.
2: In buon formato.
1: Sì, esatto. Avrà, magari gli angoli bruciacchiati, adesso però, vediamo. Vabbè, insomma, comunque.
0: No, ma questa non l'abbiamo ancora spedita, per cui
1: ma
0: tutto
1: è un
0: a
1: attimo.
0: Posto. Va bene. Eddie, grazie per essere stato con noi.
1: Ciao,
0: buona
1: Eddie.
0: Giornata.
2: A voi,
1: buona
2: grazie.
1: Giornata.
0: A
1: ciao,
0: presto, buon lavoro.
1: Ciao Junior.
0: Ciao Junior.

0: Don Dream On. Il disco di Two Brothers on the Fourth Floor si chiamava proprio Dreams, sul disco radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, assegnata poco fa la disco radio bag al nostro Eddie, che ha indovinato il titolo della canzone sparpagliata che era Tu mi fai impazzire.
1: Complotto comunque, cioè.
0: Perché complotto?
1: Beh, Eddie qua in studio, mio figlio, si chiama Eddie.
2: Non
1: vince,
2: ha mai
1: uno, si chiama
2: vinto
1: Eddie.
2: Un Eddie
1: mai
2: oggi?
1: Tra l'altro
0: veramente.
1: Scritto uguale, scritto entrambi con la I e non con la Y, cioè, capito?
2: Beh,
1: uno per... Yepsilon. Tra l'altro,
0: la
1: io avevo la professoressa di matematica che diceva Yepsilon.
0: La mia sì. Yupsilon.
1: E lei aveva la Yepsilon 10. Quando arrivava, ho parcheggiato la Yepsilon 10 e la professoressa, appunto,
0: è
1: me la
0: stata degli anni
1: mai.
0: Negli States,
1: reccia.
0: Lei però.
1: Io la prima di capire che quella era la retta, quando lei diceva la reccia. Perché c'è la reccia, io pensavo una roba tipo riccia, capito? Poi
0: sì.
1: 14 anni, capito? Avevo mai sentito la reccia.
0: Molto bene.
1: La reccia è un insieme infinito di punti. Di punti?
0: Scusa,
1: di sospiazione.
0: E tu sai che cos'è la mastica?
1: La mastica, sì, era come da masticare.
0: La mastica. La
1: mastica.
0: Getta la mastica.
1: Che è carino dare il verbo dell'azione
0: sì,
1: al
0: sì,
1: sostantivo,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Comunque. Getta la mastica.
1: Sì.
0: E la reccia, e poi cos'era l'altra? La Yupsilon.
1: La Yupsilon, no, Yepsilon. La Yepsilon e ble, soprattutto il colore ble.
0: E il ble,
1: la
0: certo.
1: Penna ble. Scrivete con la penna ble.
0: Allora, la guerra di Piero, no? No, no, non era quello il titolo della canzone. In effetti, qualcuno ci segnalava, Fabrizio De André. Mi fate impazzire, non vincerò mai. Ed è proprio così. Ma poi.
3: Non potete fare queste cose così difficili la mattina presto.
1: Presto.
3: Cioè poi mattina presto, le 9.
1: Vengo lì, ti metto le mani addosso,
3: però,
1: ti metto.
3: Però, cioè, per alcuni è mattina presto.
1: Vergognati.
0: È tornato. È tornato.
1: Ma chi era?
0: Ci mancava.
1: Qualcuno
0: ci
1: dice
0: mancava.
1: Ma Eddie con la IE, quindi si scrive Yeddie? No, è
0: no,
1: il finale.
0: No,
1: cioè,
0: è nel finale.
1: Bisogna spiegarvi tutto,
0: finale.
1: Ragazzi.
0: Ma ragazzi,
1: che fatica.
0: Vabbè. Allora, abbiamo preparato anche la prossima. Ci sono Prospa e Clooney da sentire subito con Free Your Mind.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
4: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
5: Ciao a tutti, ma comunque me compresa, la gente che ascolta questo programma, secondo me non è che sta tutta bene.
6: No.
5: Monica da Paullo.
7: Grazie Monica per essere
6: con
7: noi.
6: Non so se sono le esalazioni dell'incendio, ma in effetti sta peggiorando la situazione.
7: Tu dici che è per colpa
6: Non lo so, però. Vabbè.

0: Si chiamano Prospa e Clooney, la canzone invece era Free Your Mind su Disco Radio alle 9.1.
1: Allora, fino a 50 anni si chiama Prospa, poi diventa Prospata.
0: Grazie notaio per questo intervento.
1: 115.876.273 messaggi ricevuti.
0: Ma incredibile, quindi grande successo anche questa mattina per la trasmissione Belli Svegli.
1: Però gli ha
0: di contati
1: Eddie Fantini, che è Gen Z, quindi
0: potrebbero esserci degli errori.
1: Non lo so, lei. Non so se fidarmi o meno.
0: Ma no, vabbè, ma c'è, come dire, l'errore statistico.
1: Faccio
0: che
1: un check.
0: Al limite lima un pochino, ma poi.
1: Faccio un check.
0: Prego, faccia, faccia.
1: 118.014.783.
0: Quindi
1: è un numero immaginifico.
0: Vabbè, sembrava giusto però. Allora, sono già le 9.02.
2: Disco Radio.
0: Prima di raccontarvela, vorremmo anche anticiparvi il titolo della notizia che ci cambierà la vita di tra poco.
1: Il termometro del futuro è grande come un mirtillo.
0: Ah ragazzi, ma la tecnologia
1: come fai a toglierlo
0: dove
1: una volta che
0: ah, tu
1: cioè
0: dici,
1: dipende sotto l'ascella ok, ma ci
0: il
1: sono
0: il termometro per la febbre o il termometro ambientale?
1: Ah, io il termometro per me è sempre quello della febbre.
0: Non so, bisogna capire anche questa roba qui.
1: Cioè, però, allora, poi però dopo devi andare in bagno per
0: allora, vabbè, lascia stare,
1: ho capito,
0: abbiamo detto no dettagli. No dettagli.

0: Ancora nella top 10, però in salita, di due posizioni rispetto alla settimana scorsa. Whatever Turns You On nella disco parade.
1: Quindi a che punto è?
0: Alla 8.

0: Ah, era la 10.
1: Era la 10, adesso è la 8. Non male. Vediamo se riusciamo a guadagnare qualche posizione nei prossimi giorni. Allora, c'è la notizia che vi cambierà la vita. L'abbiamo già detto il titolo, ma lo ricordiamo.
0: Il termometro del futuro è grande come un mirtillo.
1: Ah, però.

0: sono blu. Mirtilli sono blu.
1: Non apriamo questa parentesi,
2: no,
1: vi prego.
2: No, infatti, lasciamo perdere perché non abbiamo
1: quanti
2: tempo.
1: Quanti di voi vedono i mirtilli viola e quanti vedono i mirtilli blu? Basta, 393-800-3000. Adesso Fabri, leggi la mia... Oh, ti lamenti e non ho abbastanza messaggi? Te li faccio arrivare, va bene?
2: Mamma mia, ma perché?
1: L'uomo che vuole i messaggi.
2: Ma perché?
3: The man who wants the messages.
1: Scusa, sono arrivati i cappucci nel frattempo.
2: No, ragazzi, io posso condurre un programma con voi per tutta la vita? Non ce la potrò mai fare.
1: Tutta la vita adesso, non durano i matrimoni. È arrivato Fabri. Senti che sono arrivati le brioche qua.
2: Ho capito, ma possiamo
1: far finta di essere
2: professionali per una volta.
1: Blu o viola?
2: Il team di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology.
1: Il MIT,
2: appunto, guidato dal professor Giovanni Traverso.
1: Oh, mi dire niente oggi che guarda, eh!
2: Quello era di Traverso.
1: Sì, sono io, va bene! Ho detto che sono blu, va bene, i mirtilli!
2: Ha sviluppato una minuscola capsula ingeribile. In grado di monitorare la temperatura dall'interno del tratto gastrointestinale e di trasmettere i dati in modalità wireless.
1: Ma perché dobbiamo avere la temperatura del gastrointestinale?
2: Vabbè. No, gastrointestinale, non del gas intestinale.
1: No, del gastro, ho detto gastro.
2: Ah, ok. Il dispositivo ha un diametro di 6 mm ed è alto 4 mm, più o meno quanto un piccolo mirtillo, ed è progettato per essere eliminato naturalmente con le feci.
1: Come dicevo io prima, allora vedi che i dettagli poi li leggi tu.
2: Fanno anche le videocamere comunque per vedere il tratto intestinale.
1: Guarda, le tue perversioni vorrei che le tenessi per te, Fabri.
2: Ma va bene. È una cosa medica, ma scusami. Il team ha sperimentato la capsula sui maiali.
1: Figurati.
2: La cui fisiologia è molto simile a quella umana.
1: In che senso?
2: E del tratto degli organi, la parte degli organi. In una prova il sensore è stato ingerito e ha attraversato naturalmente l'apparato digerente, rimanendo nello stomaco per 3 giorni, nell'intestino tenue per un altro, per poi essere espulso il 5° giorno, continuando a funzionare fino alla fine. Il team conclude che questa nuova tecnologia potrebbe un giorno sostituire molti termometri tradizionali.
1: Così sapremo anche la temperatura delle fogne se continuano. Scusa, come fanno sapere quando è nello stomaco, quando è nel tratto intestinale, quando è nel...
2: Perché è collegata, a parte che essendo metallica, evidentemente con un'ecografia già la vedi, no?
1: Cioè, scusa, per sapere se ho la febbre devo fare l'ecografia?
2: No, tu hai chiesto per sapere dov'è, in che punto si trova.
1: Appunto.
3: Ci sono dati in modalità wireless, quindi
2: e poi
3: è sempre
2: comunque
3: collegato.
2: È certo.
1: Ma come faccio a sapere dove? Cioè, mi manda la temperatura, è ok, ma io non so se è nello stomaco o se è nell'intestino.
2: Magari anche una videocamera.
1: Roba di 10
2: centimetri. Magari anche una videocamera. Comunque, in ogni caso, vorremmo passare anche al tema che questa notizia ci ha ispirato.
1: Va bene. Allora, l'oggetto vecchio o obsoleto che volete sostituire?
2: O anche antico addirittura, va bene in ogni caso.
1: Però quello antico che non vorreste mai sostituire.
3: Non vorreste mai, sì.
1: Cioè, quello è di valore, capito? È antico, come fai a buttarla? Un aratro del 1804.
2: Che te ne fai? Coltivi mirtilli?
1: Però, che sono viola.
2: Vabbè, forse ci stanno tutte e due, sapete?
1: Sì, sì.
2: Cioè, quello vecchio obsoleto che vorreste sostituire e quello antico che invece non vorreste mai buttare via.
1: Sì.
2: 393-800-3000, ovviamente aspettiamo
1: non
2: i vostri
1: valgono
2: messaggi.
1: Le suocere.
2: No, quelle ovviamente vanno sempre a finire nei nostri messaggi, non si sa perché, tra l'altro.

0: Gioia, la canzone è quella di Samurai J, si chiama esattamente così, nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Mentre, allora, abbiamo un po' sviato questa cosa dei mirtilli, però.
1: Cioè?
0: No, nel senso che arrivano anche delle risposte rispetto
1: a... No, io ero curioso.
0: Di che colore sono secondo voi i mirtilli? Blu, viola, qualcuno dice blu. Ma perché c'è qualcuno che li vede viola?
1: Io li vedo viola.
0: Talmente costano tanto che i mirtilli manco li vedo quando entro al supermercato. La prossima volta ci farò caso.
1: E pensate che Fabri ogni mattina pasteggia a mirtilli qua davanti a noi, davanti ai nostri
0: occhi. A me piacciono i cibi.
1: Ciliegie!
0: No, io di solito caviale, perché comunque sono palline colorate. Di scuro.
1: Non fare quello che è. Cioè tu ti concedi ogni mattina una vaschetta di mirtilli e o di ciliegie, il che vuol dire che per quanto riguarda me è il mutuo. Cioè io quando chiuderò il mutuo ristrutturazione casa mi concederò le ciliegie.
0: Allora,
1: forse.
0: A parte che questo discorso l'abbiamo già anche fatto altre volte, però scusami tanto, io durante l'anno non faccio niente. Poi mi compro dei mirtilli quando è stagione, non è che li compro a Natale che costano 8 miliardi di dollari, no, li compro durante...
1: Quanto costano adesso?
0: Mezzo chilo, 3 euro e qualcosa, 3,80 euro, una roba del genere. Mezzo chilo. Se tu i tuoi soldi li spendi in altro, nella dolce uchessina, perché così non devi mangiare i mirtilli per aiutare anche quella fase lì della tua giornata.
1: Io la dolce uchessina, io se prendo una pastiglia di dolce uchessina devo girare con un tir attaccato dietro. Cioè io già ho il problema, io ho il contrario, cioè io vorrei un bullone che...
2: Già hai la defecazio isterica.
1: Ma non è isterica,
0: no, è
1: tipo la Fiat, è ciclo continuo. Cioè, io come una roba entra e esce. Cioè,
0: pensa però.
1: Io ho delle robe che le potrei rimangiare per quanto velocemente esco.
0: Dio santo. Sei l'unico che quando va pensa a Mirafiori, è incredibile. Allora, dai, messaggi, pronto, pronto.
3: Nicolò da Locate Varesino, ma se i mirtilli fossero viola sarebbero purple berry, invece si chiamano blueberry.
1: Ma è proprio quello che contesta.
0: Ci sono anche i red berry. Ci
1: sono
0: anche i blackberry. No, i red berry sono i ribes.
1: Ah, sì. Ribes, sì, è vero,
0: raspberry. I raspberry sono i lamponi, mentre le more sono i blackberry.
1: Blackberry.
0: I blackberry, molto
1: e
0: bene.
1: I cappotti?
2: I Burberry.
1: Bravo.
0: Pronto?
1: Che c'è marca.
4: Ma questo mirtillo che sia la temperatura, una volta che è espulso si può riusare più volte o usa e getta, vorrei sapere io. Marco la mortale.
1: Grande Marco, grande.
0: Però guarda che
1: ma
0: un dettaglio.
1: Cosa?
0: Cioè,
1: potrai riutilizzare una roba che hai penato ingerendola?
0: Non lo so, però magari la disinfetti.
1: Cioè, ma voi c'è della roba che vi esce da lì dietro che sareste in grado di ringoiare. Allora, te che non tocchi i tasti con le dita.
0: Non ne ho idea. Non ne ho idea.
1: Ma
0: però...
1: no, ragazzi, no, è usa e getta. Lo
0: usa
1: dice
0: e getta,
1: la ricetta.
0: Ma certo,
1: lo dice la ricetta. Santo, cioè io sono veramente lo schifo umano, ma quello no. Quello
0: certo
1: no.
0: Questo intervento è iniziato male ed è finito peggio proprio.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
7: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni. Il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Dove si va in vacanza?
11: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
12: E poi in viaggio?
11: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
12: Riposo vero?
11: Fatica zero.
12: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
13: Brick OK, più vicino a te.
14: Ciao Sara.
15: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
14: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
15: Wow, e i costi?
14: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
16: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
17: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
19: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
20: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
21: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
22: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
23: Saldi Globo. Conviene per davvero.
24: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
25: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
26: Disco Radio.
27: Comunque il mirtillo non è né blu né viola, sicuro. È color mirtillo.
1: Abbiamo risolto, vabbè. Bravo!
28: Come parla in modo specifico ma il no, professore.
0: Ma non è professore,
28: mattina.
0: Cioè questa era una ovvietà.
1: No,
0: scusa.
1: lui è professore in coloreria.
0: In mirtillologia. Molto bene. Allora c'è uno dei nostri Rhythmic History, abbiamo scelto la prossima dal 99, il disco che vogliamo suonare è quello di Gaia, si chiama Shine On Me. I want you.

0: Ehi, Disco Radio, ma Sironi vale? Però come cosa antica da tenere, mi raccomando, non come cosa vecchia da buttare.
1: Ma come ti permetti? Ciao.
2: Scusa, non avevo aperto le cuffie.
1: Vabbè, ti sei persa una perla proprio.
2: No!
1: Te lo faccio risentire, dai.
0: Ehi, Disco Radio, ma Sironi vale? Però come cosa antica da tenere,
2: ma ti ha detto una cosa bella.
1: Sì, oddio, non è che sia proprio il massimo.
2: Beh, però non ti cambiano.
1: Meno male.
2: Beh, però Fabri, scusa, 53 anni
1: portati da Dio, non, tra l'altro. Cioè,
2: non è antiquariato, però forse modernariato. Sei tipo una vecchia insegna del McDonald's, del Burghi.
1: Sì.
2: Sai quanto valgono?
1: Cavolo, pronto.
3: Ragazzi miei, casa mia è arredata solo con mobili antichi che non butterei mai, nonostante la mia riluttanza all'inizio, ma adesso non butterei mai. Mobili che hanno una quantità d'anni incredibile.
1: Sì.
3: Ciao ragazzi, buona giornata dall'Ello.
1: Vabbè ragazzi, ci sono dei pezzi che sono
2: ma non dei pezzi, il discorso è tutto quel mobilio lì in quel periodo lì era in legno massello e te lo sogni adesso, cioè quel legno lì non lo distruggi più, se tu lo lasci lì ancora 300 anni lo trovi ancora lì.
1: Il motivo per cui li abbiamo ancora nelle nostre case certi mobili, altrimenti
2: io no.
1: Chi c'è? Pronto?
4: Vabbè, dai ragazzi, è come quando mangi la caramella e ti cade per terra,
1: questo va bene solamente se non sono passati 7 secondi.
2: Ma non quando è
1: vabbè, pronto?
5: Non fate tanto i fighi, chiedete a qualche dentista quante corone sono state recuperate e dopo rimesse ancora in loco.
2: Ah, ingoiate, dici?
1: Perché magari sei lì che mastichi, glup.
2: E quella è d'oro, porca miseria, col cavolo che
1: vedi che allora è tutto possibile.
2: No ragazzi, non ce la faccio.
1: Comunque ragazzi, sono viola, scrive Andrea dalla gelateria.
2: Tipo il gelato al mirtillo è viola, concordate che è viola quello
1: sì,
2: al mirtillo?
1: Sì, viola, però perché è mescolato alla crema, secondo me un po' diluito e quindi il colore tende.
2: Quindi il blu diventa viola, però diventerebbe azzurro se fosse blu, mischiato al bianco, capito? Adesso mi venite incontro che il blu mischiato al bianco diventa azzurro.
6: Però la polpa, magari c'è qualcosa di rosso.
2: Invece,
1: e allora siamo
6: al viola!
1: Che subisce delle trasformazioni certe volte. Non il colore, Omar in testa.
2: Che sono diventato color mirtillo.
1: Esatto. Allora, sentiamo un disco, poi torniamo da voi. Le cose vecchie che non vorreste mai buttare via o quelle... No, le cose antiche non vorreste mai buttare via o le cose vecchie che invece vorreste sostituire. 393 800 3000.

0: My Sweetest Emotion, il disco di Joel Corey e Ra su Disco Radio, si chiama proprio Devotion, che in originale era dei Nomad, ve li ricordate i Nomad? Nomad.
1: Cioè, scusa, com'è scritto per capire Nomad?
0: Nomad.
1: Bisogna tirare fuori per forza la lingua, pronunciare Nomad.
0: È scritto Nomad.
1: Ah, no,
0: senza H, senza nulla. Allora,
2: quelli di Io Vagabond.
1: Questa
0: non era affatto male. Ribadisco il concetto.
1: Sì.
0: Blu visivamente, ma se li schiacci diventano viola. I mirtilli.
1: Ok. Quindi abbiamo ragione tutti?
0: Può essere. Messaggio pronto.
3: Ciao belli svegli. Avendo lavorato in uno studio dentistico,
1: eccoci,
3: posso dirvi che capita che sì, un paziente ingoi per sbaglio una capsula dentaria.
1: No, però no, ti prego.
3: E
1: no,
3: se viene espulsa e recuperata, si può rimettere, si può ricementare, ovviamente dopo averla sterilizzata disinfettata.
1: Sì, certo.
3: Ciao, buona giornata.
1: Ma sai che tra l'altro se non sterilizzi niente, la prendi e la rimetti in bocca, quello che ci ha attaccato già cementa. Cioè,
0: dai,
1: puoi saltare anche dei passaggi,
0: prego,
1: se vuoi.
0: Ma non ce la posso
1: fare. Ma voi
0: fare,
1: mi state facendo fare queste cose. Io ho detto no al mirtillo, una volta che è evacuato se ne va quel termometro. Basta, non voglio saperne. Di
0: e invece
1: che
0: lo
1: in
0: puoi
1: bocca
0: sterilizzare con la mucchina, ti metti lì ed eventualmente... Come diceva il famoso proverbio, che non staremo a ripetere.
1: Ma tu li hai mai sentiti
0: l'altro,
1: i muggitini?
0: I che?
1: I muggitini.
0: Cosa sono i muggitini?
1: Della mucchina.
0: Dai, ma veramente. Io, cioè...
1: un po' per gli adulti e un po' per i bambini, capito?
0: Certo,
1: cioè, sono
0: certo,
1: così, sono trasversali. Io a Novi Ligure, domani sera, ore 21.
0: Sì, per uno spettacolo bellissimo che si chiama Karma Letale. Lo
1: no,
0: spettacolo...
1: è uno spettacolo di gruppo, farò dei pezzi di Karma Letale. Non sono solo io, saremo un cast, quindi sono io, Melita Toniolo, Giancarlo Barbara, Chiodaroli,
0: Bruschetta,
1: e Bruschetta.
0: E Bruschetta, Bruschetta.
1: Ci divideremo la serata, quindi grandi e grasse risate, non solo perché c'è Bruschetta. Grande.
0: Va
1: Bruce,
0: bene, dai, chiudiamola qui. Senza altri danni, ci sono le ultime notizie che arrivano con Cinzia Morgante e la redazione.
4: Mille grazie ai belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Domate le fiamme, a Milano resta l'allerta. L'incendio scoppiato nella serata di ieri nel deposito di logistica della Bartolini di via Don Minzoni, tra Bergano e Bovisa. Primi rilievi dell'ARPA sulla qualità dell'aria. Il comune ha chiesto di non sostare all'aperto in prossimità dell'area del rogo, di tenere le finestre chiuse anche oggi, spenti i condizionatori. Divieto di consumare frutta e verdura raccolta in zona. La procura ha aperto un'inchiesta. Andiamo a Genova, contanti e lingotti d'oro non dichiarati tra i bagagli intercettati al porto, oltre 150.000 euro non dichiarati. Ai domiciliari è stata sorpresa a lanciare droga dal terrazzo di casa un uomo fermo sul marciapiede, trasferita in carcere a Torino una quarantenne, dovrà rispondere di spaccio. Tac e risonanze nel fascicolo sanitario, sperimentazione al via in Lombardia ma non a Varese, dove si dovrà attendere il prossimo anno. Tranciati i cavi tra Battipaglia e Paola, in ripresa la circolazione che era stata sospesa in Calabria. Le news tra un'ora, al tempo di oggi.
5: Meteo.
6: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Piemonte e sulla Lombardia. Sarà una serata stabile con cieli sereni e limpidi. E nella giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su entrambe le regioni. Questo vuol dire tanto sole, una giornata con assenza di nuvole, con clima asciutto. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano arriveranno a toccare i 35 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo. Are you ready?
7: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
8: Benvenuti a bordo di Vicolungo Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
9: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest, fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
10: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà
2: è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
11: Finalmente è iniziata l'estate.
12: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
11: Ah sì?
12: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
11: Hai ragione.
12: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
0: Ah, preparatevi, perché è giovedì, qui partono delle girate di carte, perché c'è la nostra Alessia stamattina. Buongiorno anche ad Alessia, buongiorno.
13: Eccoci, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Siamo pronti a, diciamo così, dar risposte ai nostri ascoltatori?
13: Certo.
0: Ovviamente non si parla di sesso, perché è una cosa che non si può affrontare.
1: Di Sparagnaus,
0: però sì, per cui se avete dei dubbi anche su quello.
1: Allora, come funziona?
0: Come funziona?
1: Sono girate di carte personali, quindi sì, dovete mandarci il vostro nome, che può essere anche inventato.
0: Sì.
1: La data di nascita invece deve essere vera, con il vostro, diciamo, segno zodiacale.
0: Sì.
1: E la vostra richiesta, la domanda. Chiedete appunto relazioni, amore,
13: Emozioni, amore.
1: Estate, cosa succederà, cosa
13: incontri,
1: non succederà. Quello che volete.
0: Dai, intanto sentiamoci un disco e aspettiamo i vostri messaggi.

0: Pegli, dove è tornata come ogni giovedì a trovarci la nostra Alessia. Ma buongiorno Alessia.
1: Buongiorno
0: Alessia, che su Instagram recuperate come
1: Carte Selvagge di Alessia Novena,
0: la nostra selvaggia, yeah. Alessia, molto bene.
2: Allora, c'è anche la Lucarelli, noi abbiamo l'Alessia anche.
0: Esatto. Allora, chi dobbiamo accontentare
2: da,
0: oggi?
2: Alessandro, 39 anni,
1: sì.
2: Ariete.
1: Sì. Sì.
2: Ho chiesto il numero ad una ragazza in spiaggia. Mi ha detto: ti cerco io. Sono passati 10 giorni. Per caso le carte sanno se ha perso il telefono? Succede,
1: Alessandro.
2: Che... Alessandro.
1: Mi sa che la ragazza in questione ha perso il telefono.
2: Sì, certo. Vediamo.
1: Abbiamo una notizia in arrivo con il nemico. Il nemico è l'avversario, okay. Quindi è la presenza di un altro uomo.
0: E l'ha trovato quello là, allora.
1: Esatto.
2: Ah, è quello che ha trovato il telefono, allora.
1: Non sì. È una donna single, probabilmente ha fatto la butad lì così. Ma
2: ok,
1: poi,
2: quindi,
1: realtà...
2: quindi l'ufficiale ha trovato il telefono.
1: Può essere.
2: Allora, guarda se c'è anche la corsa, per caso, la fuga. Perché mi sa che Alessandro
1: però
2: è il caso.
1: Però c'è
2: di
1: la conversazione con l'amante. L'amante è la persona ufficiale, quindi può essere quello che tu hai detto. Non lo escludo.
2: Ah,
1: eh.
2: Quindi è che lei. Ma è che le carte vedono se si ripresenterà?
1: No, zero. No, falsità zero. Su di lei.
2: Niente,
1: no,
2: andata,
1: bugia.
2: Ragazzi. Niente, Alessandro.
1: Ce ne sarà un altro.
0: Però Alessandro, il lui ufficiale, come dire, ha scoperto questa cosa qua. Ho
1: esatto.
0: Capito male.
1: Okay. Hai capito perfettamente.
2: Beh, allora, quindi, forse c'è un. Quindi altro... porta pazienza. Magari è una questione di tempo.
0: Tu continua ad andare in spiaggia, che non si sa mai.
2: Intanto, poi ricordiamo che hanno scadenza 6 mesi le previsioni
1: esatto.
2: delle carte. Quindi magari tra 6 mesi si risolve la cosa. Allora, c'è Sara.
0: Sì?
2: 32. No, sì, questa qui. Sara, 32. 32 anni, cancro. Cancro.
0: Okay.
1: Fa gli anni a breve?
2: Sì.
0: O li ha già fatti. Sì.
2: Voi siete esperti. Il mio ex ha iniziato a mettere like a tutte le mie foto in costume.
1: Aia.
2: Gli manco davvero o ho chiuso un contratto con Yamamai?
1: Si farà sentire a breve, messaggio in arrivo, messaggio dove vorrà vederti e incontrarti. Farà anche una mini dichiarazione d'amore.
2: Ah.
1: Attenzione love bombing, perché poi in realtà c'è bugia e falsità.
2: Cos'è love bombing?
1: E la tempesterà di messaggi d'amore.
2: Okay. Ah, però...
1: Riconquistata la preda, fugge.
2: Ah, ok, quindi è finto, cioè
1: è
2: nel
1: finto,
2: senso è uno stratagemma.
1: Esatto.
2: Tieniti,
1: non rispondere.
2: Tieniti addosso i costumi,
1: fuggi.
2: Sara.
0: Anzi, interi, magari è meglio.
2: Sì, bravo.
1: Giusto.
0: Quelli olimpionici.
2: Sì, bravo, quello della Pellegrini in pelle di squalo. Ti ricordi quando andavano quelli lì con la pelle di squalo?
0: Quelli che partono dalla caviglia e finiscono al collo.
2: Bravo,
0: però,
2: bravo.
0: Allora, ci sentiamo una canzone, poi forse. No, oppure avete un altro.
2: Volendo, sì. C'è
0: dai,
2: un altro.
0: Veloci allora, velocissimo.
2: Federica, 33 anni, acquario.
1: Sì.
2: Un ragazzo conosciuto in vacanza mi ha detto: ti scrivo appena torno.
1: Sì.
2: È tornato da una settimana, ma niente ancora.
1: Arriva. È lento, il messaggero è a piedi, quindi deve camminare.
2: Tornato a piedi da Riccione.
0: Okay.
1: È lento l'artista, invece si farà risentire.
2: Mm-hmm.
1: Farà un po' l'artista, il paroliere, la teen lover, cercherà di conquistarti. Vi vedrete.
2: Sì.
1: Ho la conversazione.
2: Okay.
1: E la nasce di un flirt, perché ho la visita, la vecchia signora è la visita, okay. L'incontro.
2: Oppure ti porta a vedere la Juve.
1: Con Limeneo.
2: Oh, ma Limeneo esce ogni
0: ma
2: volta
0: cosa,
2: esce
0: cos'è
2: Limeneo.
0: Limeneo,
2: ma come
1: Limeneo
2: fa...
1: le due mani che chiudono un deal, chiudono un accordo, si
2: capito,
1: fidanzano.
2: Capito, è tipo la stretta di mano.
0: Addirittura, quindi
1: sì.
0: C'è grande.
2: Anello?
0: Mamma ragazzi.
1: Sai che nasce secondo me la storia?
2: Porca miseria.
0: Bene, quindi aspettiamoci.
2: Vedi che andare a vedere la Juve a volte.
0: Aspettiamoci di avere notizie positive rispetto a quanto.
2: Vuoi l'invito al matrimonio,
0: detto.
2: Fabri?
0: No, volevo solo sapere se andrà davvero così.
2: Addirittura baby shower.
0: Porca miseria.
2: Molto
0: ragazzi,
2: bene.
0: Siamo
2: avanti. Molto bene allora.
0: Sentiamoci la prossima, Digital Rockers, e poi ancora i vostri messaggi.

0: Tra l'altro, ragazzi, scusatemi, ma a sottolineare l'uscita dell'Imeneo di prima abbiamo messo una canzone Because I Love You, no? Cioè, proprio a coronamento di quell'amore che si...
1: eh? Comunque, ancora tutta sta attenzione alla verginità a me sembra eccessiva, eh.
0: Ma non è quella roba lì.
1: Imeneo, ragazzi.
0: Non è quella roba lì, non c'entra niente.
1: Allora.
0: C'è un messaggio da sentire rispetto alle richieste dei nostri ascoltatori. Pronto?
2: Buongiorno, amici di Scoradio, sono Paolo di Giussano. Io invece adesso sto facendo una prima uscita con una ragazza che ho conosciuto su un'app.
0: Sì?
2: Speriamo che non mi dà buca perché sono una trentina di chilometri di strada.
0: Ma
2: e niente, qualche buon consiglio per fare colpo visto che è la prima uscita? Grazie ragazzi.
0: Vediamo
1: le
0: cosa
1: carte
0: dicono.
1: Danno anche consigli?
3: Certo.
1: Ah, attenzione, questo non
3: mi
1: lo
3: chiamano fondamentalmente per i consigli.
1: Giustamente, certo.
3: Paolo, abbiamo tanta attesa, sospiro e tormento per il belvedere, quindi per l'incontro, per la persona in arrivo.
1: Da parte sua?
3: E lui molto agitato, calma, tranquillo. Perché poi c'è il problema della prestazione. Quindi stai tranquillo.
1: Ah, siamo già alla prestazione.
0: Porca miseria, attenzione.
3: Bisogna
1: quindi ho capito che
3: apera.
0: Quindi è sparagnausa. Okay.
3: L'incontro ci sarà, andrà bene.
1: Sì?
3: Lei ti piacerà molto.
1: Okay.
3: E infatti farai un po' il giuggiolone, farai il Latin Lover.
1: Allora, non so se. Però
3: prego.
1: Chiediamo questa cosa alle carte. Lei è la stessa delle foto che ha sull'app di incontri?
3: Sarà la stessa.
1: Ok, bene, già qualcosa.
0: Perché è un problema.
1: E a volte
0: lì.
1: Sai.
3: Stanza, camera da letto.
1: Sparagnaus!
3: Con grande successo, con la Sibilla e l'amore. Sarà molto calda questa Sparagnaus.
0: Con queste nottate tropicali ci credo.
1: Lo dico per le altre all'ascolto, se volete io ho il numero di telefono di Paolo.
0: Però,
1: quanti le trovi così che gli escono queste
3: caldo,
1: performance?
3: Caldo, vai Paolo, divertiti.
0: Bene, Paolo. C'è qualcun altro che chiede?
1: Yes! Allora, Martina, 31 anni, pesci.
0: Sì?
1: Ho scoperto che il ragazzo con cui esco usa ancora l'app di incontri, che sia Paolo. Dice che la tiene solo per curiosità. Che
3: falso,
1: mi dicono le carte?
3: Bugia, eccola bugia, lì. Grande bugia. Lui è nemico. Nemico, colui che lavora contro di te, quindi persona inaffidabile, anche lui con un po' di tormento, con i deliranti. Poi in realtà
0: con
3: non
0: cosa?
1: Con i deliranti? Che sono i farmaci?
3: I deliranti sono coloro che delirano, che hanno up and down.
1: Ma chi sono in questo caso? Lui o lei?
3: No, è lui un delirante.
1: Ah, è lui un delirante,
0: ah,
1: okay.
0: Un delirante, ok.
3: E comunque sulle poi sui flirt, quindi sulle avventure, sugli sparagnazzi, abbiamo la morte, la chiusura, quindi poi non conclude, giusto per il suo ego.
0: Ok, vabbè, quindi può tenersi
1: l'app. Pensavo che andava talmente male che...
0: Addirittura.
1: Estremo saluto al nostro amico che ancora... Cioè, questo è un consiglio per tutti. Se frequentate la... Toglietela l'app di incontri, perché alla fine esce la bara. Cioè, io ve lo dico, poi vedete voi.
0: Non si sa mai come va a finire. Allora, 393-800-3000 per i vostri messaggi. Andiamo avanti con Enrico Ferrari, Matteo Vitale, c'è Funky Bahia.

0: che sembra che dica ai ai ai ai ai, chissà se per il prossimo protagonista del giro di carte della nostra Alessia sarà,
1: cioè,
0: un ai ai ai ai ai
1: è
0: o no,
1: venuto
0: eh?
1: Apposta a farsi fare le carte Federico Gabetti, il nostro filosofo.
2: Ciao ragazzi, non ci credo.
3: Buongiorno a tutti.
1: Ciao Fede.
0: A parte che questi sono favoritismi comunque,
1: complotto,
0: cioè... Esatto.
1: Ma è 2 o 3 settimane,
0: allora,
1: che gliela promettiamo.
0: Federico,
1: quindi...
0: segno zodiacale?
3: Bilancia.
0: Età?
3: 45.
0: E che cosa volevi sapere in particolare?
1: Amore Sparagnaus, dai,
0: vabbè,
1: amore,
0: okay, si capiva.
1: Più Sparagnaus che amore.
4: Vediamo quanto Sparagnaus c'è.
1: Anche vabbè, se okay. Fede è più uomo d'amore, che di Sparagnaus.
0: Sentiamo, oddio, sentiamo la girata di carte, allora.
4: Fede, avrei da dire. Abbiamo il nemico all'interno di una relazione.
1: Eccoci. Aia, aia.
4: Situazione che poi, vabbè, situazione sentimentale. Ah, no, lo Sparagnaus è interessante.
1: Eccolo lì che è arrivato, okay, lo Sparagnaus.
4: Abbiamo una stanza da letto molto interessante, passionale, forte.
0: Questo anche... Eros, hai visto?
1: Sì, sì, che è un demone, certo, ricordiamolo.
4: Anche se poi porta malinconia, porta un po' di up and down a livello emotivo, per okay, esigenza di qualcosa di troppo leggero. Però lo Sparagnaus, cioè, non sei a bocca asciutta.
1: Ma sappiamo quanto dura sto Sparagnaus? È duraturo o è altalenante?
4: È altalenante.
1: Ma è altalenante, okay, per colpa di lei o per no, colpa di lui?
2: Però è un'altalena che si ferma sempre.
4: No, cioè, non c'è,
1: si ferma sempre sull'assenza. Cioè,
4: non scende mai.
2: È un'altalena un po' atipica.
0: Comunque, quindi, Federico, ricordati che non domani, questa roba vale per i prossimi 6 mesi.
4: Esatto.
0: Per cui potrebbe anche,
4: okay,
0: essere, certo, per Natale, insomma. Adesso.
1: Scusate, quanto dura? Quant'è la scadenza di un profilattico?
0: Cioè, adesso
1: glieli facciamo tenere e allora va bene, tieni, mi vede nel portafoglio.
0: Va bene, ringraziamo la nostra Alessia.
1: Sta ancora girando, sta ancora girando.
4: Stavo guardando.
0: Cos'è successo?
4: Comunque, secondo me arriverà qualcosa di nuovo.
1: Ecco.
4: Al di là di ciò la che macchina, stai Fede, vivendo ora, abbiamo il neonato, la nascita con un messaggio in arrivo.
0: No. Ciao,
1: ragazzi. Un altro.
2: Ragazzi, io.
1: Apposta.
2: Dopo questa.
0: Grazie Alessia, grazie mille.
4: Grazie.
0: Ritorna da noi il prossimo giovedì o al limite su Instagram, come dicevamo in apertura.
4: Carte selvagge.
0: Carte selvagge di Alessia.
1: E gli occhi di Sartre intanto. Di qua.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare. Fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.

0: piuttosto ampio. Grazie a Marco in redazione.
1: Grazie Marco.
0: Grazie al fantastico Omar Fantini.
1: Grazie Omar.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio
1: Fironi. Grazie Filoni. A Fabri.
0: Ci sentiamo domani come sempre a partire dalle 6. Vi lasciamo con la Vale, ciao, che è già pronta.
1: Ciao, ciao Vale.

0: Salutiamo anche Alfa, 10 e 2 minuti. Oggi praticamente occupazione qua in radio, ragazzi, siete troppi da salutare.
1: No, quindi l'asilo un saluto... Mariuccia proprio.
0: Bravo,
1: davvero.
0: Un saluto generale a tutti quanti, belli svegli. Ovviamente domani nell'ultima della settimana li ritrovate puntualissimi al mattino, 3 ore da condividere insieme in questo giovedì. Sono Valentina Guidi, subito la novità, c'è Ocean House.

Questa Ocean House su Disco Radio 10-4 minuti, così la novità di questa prima ora insieme. Giovedì 9 di luglio, benvenuti su Disco Radio, buongiorno anche da me a quelli che sono già in giro da un po', ovviamente per chi inizia il lavoro, abbiamo già iniziato da un sacco, ci sono quelli in giro magari per appuntamenti già in mezzo nel traffico, c'è chi magari si sta prendendo il primo caffè della giornata alla macchinetta con i colleghi, buongiorno, benvenuti su Disco Radio, un sacco di cose di cui dobbiamo parlare nel corso di questa mattinata. Sono Valentina Guidi, ragazzi, dove siete? Vi accompagniamo al 393 800 3000. Adesso Kelly Rowland, abbiamo scelto Dilemma.

0: Robin Schulz, Better Times su Disco Radio, 10-11 minuti in questo giovedì insieme, penultima della settimana, per cui tutto in super discesa verso il prossimo weekend. C'è chi l'ha già organizzato, c'è chi sta pensando magari di fare una toccata e fuga al mare. Fatto sta che in quest'ora bisogna parlare di un argomento un po' ostico. Vi vogliamo chiedere, secondo voi, se è più semplice lasciare o essere lasciati. Fateci sapere la vostra al 393-800-3000. Intanto noi prepariamo un disco dance storico. Vi porto tra un attimo nel 93.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: Ciao Sara.
2: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
2: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda. E parti alla grande.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. Comprooro.it.
7: Siete voi, il Moulin Rouge!
8: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
9: Oh, hai cambiato auto?
10: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
9: Ci vado anch'io.
10: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
11: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il primo appuntamento di parole e musica. Sabato 11 luglio dalle 21. Ti aspetta Francesco Renga. E non solo. Negozi aperti fino alle 23. Music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo. Conviene per davvero.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
18: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
20: Disco Radio. Torna l'appuntamento con la storia del ritmo. Lo sapete ormai, è un disco dance storico. Passa ogni ora su Disco Radio. L'Extended Version invece tutte le sere a partire dalle 21 con Alessio Loisi 1993. Adesso Wild Love.

0: Abbiamo scelto Michiko tra le prime che suoniamo in questo appuntamento insieme del giovedì, 10:21 minuti. Ritorniamo al nostro argomento, quello che scotta di quest'ora insieme. Allora, arriviamo a farvi una domanda che è un po' banale, ma che mette in disaccordo molte persone. È più facile, secondo voi, lasciare o essere lasciati? Un dilemma che tutti quanti una volta nella vita si sono trovati ad affrontare, no? Quindi fateci sapere la vostra, tra poco ne parliamo insieme. Adesso c'è il replay.
1: Disco Radio. Ciao.

0: Era Release the Pressure, Calvin Harris, su Disco Radio alle 10:30 del nostro giovedì mattina. Vi abbiamo già lanciato lì il primo tema che fa discutere sicuramente, in cui ci siamo trovati almeno una volta nella vita. Quindi ragazzi, secondo voi è più facile lasciare oppure essere lasciati? Detto che il momento della separazione è un momento doloroso, quindi si soffre sia da una parte che dall'altra, ma secondo voi chi soffre un pochino di più? Chi lascia o chi viene lasciato?
1: Buongiorno Vale. Ciao. Secondo me la cosa più facile da fare è andare a Temptation Island,
0: certo,
1: Davide da Bergamo.
0: Perché lì esci comunque single, quindi va bene.
2: Ciao Valentina,
0: ciao.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Allora, secondo me è più facile lasciare, perché lasciando prendi una decisione, e se lasci è perché dall'altra parte non hai più interesse a continuare.
0: Ok.
2: Mentre se vieni lasciata, la decisione la subisci, e quindi il colpo è più grosso. Io la vedo così. Mm. Ciao, un abbraccio Linda.
0: Ci potrebbe stare. Grazie mille Linda. Voi che ne pensate? 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio, ne parliamo insieme tra un attimo.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Puntualissimi a quest'ora torna anche la nostra redazione, ben trovata Cinzia Morgante.
4: Mille grazie Valentina, buona giornata a tutti, ben ritrovati. A Milano la procura ha aperto un'inchiesta, i sindacati chiedono chiarezza e tutele per i lavoratori. L'incendio scoppiato nella serata di ieri nel deposito di logistica della Bartolini in via Don Minzoni, tra Dergano e Bovisa. Rilievi dell'ARPA sulla qualità dell'aria, il comune ha chiesto di non sostare all'aperto in prossimità dell'area del rogo, di tenere le finestre chiuse anche oggi. Spenti i condizionatori, divieto di consumare frutta e verdura raccolta in zona. Centinaia di ettari in aree boschive andati a fuoco in Piemonte, interessate maggiormente le aree del Verbano, Torinese e Vercellese, Coldiretti, allarme siccità, colture a rischio per il caldo. Ai domiciliari nel Torinese ha continuato a spacciare, arrestata e portata in carcere una quarantenne. Attenzione per chi si sposta in treno, in corso fino a domani lo sciopero di 23 ore del personale italo, proclamato da Will Trasporti. Iran, nuovi raid degli Stati Uniti nella zona di Hormuz, colpite basi militari USA in Kuwait e Bahrain. Si è spenta a 99 anni la contessa Maria Mazzei Bin Ismaghi. Le news tra un'ora con Fabrizio Gaias.
3: Gavi picchi!

0: 2022.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
2: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
3: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Quattro senza interruzione. Intanto vi chiediamo, secondo voi è meglio lasciare o essere lasciati? Adesso

0: Era What a Feeling, Global DJ 2005, Provide for You, Sofia Alvaro, Soler, fino al 2016, quell'estate lì, Don't Wanna Go Home. Abbiamo aperto così il giro delle 4 senza interruzioni. Domanda da $1,000,000, in cui ci siamo trovati davanti almeno una volta nella nostra vita. Secondo voi è più semplice, detto semplice virgolettato ovviamente, lasciare o essere lasciati? Ci avete risposto così.
1: Buongiorno a tutti, lasciare o non lasciare. Il problema è che chi lascia ha meno sentimento da chi viene lasciato. E poi diciamo la verità, lasciare una persona è perché dietro abbiamo già le spalle coperte. E chi soffre sarà sicuramente chi perde la persona che ama. Non è così semplice. Ciao a tutti, buona giornata, Giovanni da Bergamo.
0: Non è semplice, Giovanni, non ho capito niente.
2: Ehi, ciao Vale.
0: Ciao.
2: Ma secondo me chi lascia soffre prima della decisione. E chi viene lasciato soffre di più dopo.
0: Ok, quindi questione di tempo.
3: Ciao bella. Allora, la verità, la cosa che fa più male è essere lasciati, e soprattutto essere lasciati solo con un messaggio WhatsApp. E poi sparire.
0: Ma male, male, quella roba lì no, è tipo quasi ghosting, no, potremmo definirlo. Vabbè, comunque, lente di ingrandimento puntata sugli uomini. Attenzione, perché gli uomini non lasciano, preferiscono farsi lasciare. Un cliché banalissimo, eppure pare proprio che le cose stiano in questo modo. Il 47% degli uomini italiani non lascia, ma preferisce sia lei a porre fine alla relazione. Insomma, non hanno il coraggio di mettere la parola fine ad una storia, ma cominciano a quel punto a diventare insopportabili, ipercritici, disordinati, strafottenti e in qualche caso anche maleducati. Ma perché lo fanno? Allora, ci sono varie motivazioni. Prima su tutte, detestano assumersi le responsabilità, non vogliono in qualche modo sentirsi responsabile per una fine della storia, quindi punto, quello è. Preferiscono stare ad aspettare e dare la colpa ovviamente a lei. Gli uomini in più credono che basti dire oh, è finita, ciao, arrivederci, e quindi si rifiutano di dare qualunque spiegazione ad una donna, che ovviamente pretende quasi sempre. In questo caso ecco che nasce il vittimismo, che pare sia una prerogativa di noi donne, invece vi sbagliate di grosso. Gli uomini sanno fare le vittime anche per cose banali, accusano il partner, quindi difficilmente ammettono di aver fatto un errore. Di solito puntano il dito contro la compagna, insomma, tu non hai fatto questo, si sa, no? Non sono in grado di prendere decisioni. Il maschio è un indeciso cronico, per antonomasia, non solo in amore o nelle relazioni tra le persone. Vorrebbe lasciare la partner, ma non è sicuro che sia la scelta giusta. Ecco che allora tergiversa e cosa fa? Bisogna rendergli le cose più semplici e quindi mollarli. Ha paura delle scenate, sono un po' fifoni, perché hanno davanti delle battagliere, quindi a volte ci sono scenate in pubblico, cose di questo tipo. Molte separazioni avvengono perché lui ha già una ruota di scorta, e quindi non vogliono macchiarsi di questo senso di colpa. E allora ecco che danno la colpa a lei per cose X. Stare con due piedi in una scarpa quindi è la soluzione più comoda, fino a quando lei magari lo scopre. Ragazzi, il 47% degli uomini, e non tutti, neanche la metà in questo caso. Voi cosa dite? È meglio lasciare o essere lasciati? Fatecelo sapere.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo. Conviene per davvero.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
15: Ancora una decina di minuti prima di chiudere la nostra prima ora insieme nel giovedì mattina. Sono Valentina Guidi, abbiamo scelto

prima era Beautiful Top DJ che chiude la nostra prima ora insieme in questo giovedì 9 luglio. Benvenuti su Disco Radio. Siamo agli sgoccioli di questa settimana e siamo molto felici perché non vediamo l'ora che sia weekend, giusto? Le 11. Disco Radio. 11 del mattino, orario perfetto questo per concedersi un caffè, magari per spezzare in due la mattinata. Benvenuti su Disco Radio, noi ci siamo ad accompagnarvi con la nostra musica. La prossima, Alan Walker.

ultima nota, questa Fate, Alan Walker, Ava Max, una bella collaborazione che torna dopo 6 anni, ci piace, se piace anche a voi, sul nostro sito discoradio.it potete votarla all'interno del Music Club, facendolo potete portarvi a casa i nostri premi, i nostri gadget, con un pizzico di fortuna. Benvenuti e buon giovedì, buona mattinata a quelli che in questo momento accendono la radio su Disco Radio. Abbiamo scelto già la prossima, De Bozza, questa è Magnetic.

0: Abbiamo scelto Duro su Disco Radio. Tra poco invece torniamo indietro nel tempo, torna la storia del ritmo su Disco Radio. 1999 vi dice qualcosa? Che cosa stavate facendo in quell'anno lì? Disco Radio Party Set.
1: Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli Articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
7: Drop. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
5: Dove si va in vacanza?
8: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
9: E poi in viaggio?
8: No, in giardino, con gli sconti Brico Cay. Okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
9: Riposo vero?
8: Fatica zero.
9: Brico Cay, okay. Se ce l'ho Cay, è tutto un altro brico.
10: Brico Cay, okay, più vicino a te.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
13: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
14: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
17: Outfit estivi a prezzi incredibili?
18: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
17: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
18: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
17: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
19: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
20: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
21: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
20: Saldi Globo. Conviene per davvero.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
24: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
25: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila! Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
26: Disco Radio.
0: 60 minuti di musica, al meglio della dance storica, il nostro appuntamento extend version ogni sera su Disco Radio dalle 21. Un assaggino invece ogni ora adesso, indietro fino al 1999, c'è Pops and Scar.
27: Rhythmic History.

tutti quanti d'estate andavamo davanti al tabellone di ferro dei gelati davanti ai bar e picchiando il ditino sopra il tabellone dei gelati dicevamo a mamma e papà: io voglio questo. E allora quel gelato che vi piaceva tanto, ce ne sono infiniti ricordi legati ai gelati delle nostre estati, ma vogliamo chiedervi qual era il vostro preferito. Così, per fare uno spoilerino, vi ricordate il Twister, la Coppa dei Campioni, il Piedone, la Pantera Rosa? Mamma che buono! Dai, facciamo un tuffo indietro nel passato, quanto sarebbe bello riviverle ancora quelle estati lì, il vostro gelato preferito anni 80-90. La musica adesso, c'è Cyril.

0: con i ricordi, perché tutti quanti siamo stati bambini e tutti quanti, se siamo cresciuti negli anni 80-90, siamo stati tra quelli che sono andati in spiaggia o davanti ai bar, dove c'era il famoso tabellone, quello di ferro, no? Dove c'erano questi gelati meravigliosi, tutti colorati, e tu col ditino andavi lì facendo quel rumore e dicendo a mamma e papà: io voglio questo, no? E quindi Fabrizio Gaias, lo stiamo chiedendo anche ai nostri ascoltatori: qual era il loro gelato preferito dell'infanzia? Non posso esimermi dal chiedertelo.
1: Vabbè, quale? Il cono palla.
0: Il cono palla, che buono.
1: Ve lo ricordate? Quello ricoperto di cioccolato e dentro aveva una panna, credo,
0: buonissimo.
1: Crema
0: giallina. Sì. Vedi, alcuni sono spariti perché credo che ad esempio questo non ci sia più in commercio.
1: Sì, certo.
0: Altri sono stati rivisti, come il cremino, il cornetto, il
1: cucciolone.
0: Il cucciolone, esatto. Quindi il vostro gelato del cuore al 393 800 3000.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Radio. 11:30 precisi, torna alla redazione, benvenuto Fabrizio Gaias.
1: Grazie Valentina, buona giornata. Aperta un'inchiesta a Milano sul rogo che ieri è scoppiato nel deposito della Bartolini in via Don Minzoni tra Dergano e Bovisa. Il rogo è stato domato, ma vanno avanti le operazioni di bonifica con 3 squadre di vigili del fuoco, l'intervento della polizia locale che garantisce la protezione di circolazione e accessi, salva la palazzina uffici in sicurezza 30 rimorchi. Oggi la filiale Milano-Bovisa rimane chiusa e da domani le attività si spostano nelle filiali vicine, lo fa sapere BRT. Ai domiciliari nel torinese ha continuato a spacciare, arrestata e portata in carcere una 40enne. Tensioni in barriera a Torino durante il corteo di commercianti e comitati contro insicurezza, spaccio e degrado, scambio di insulti tra il corteo in presidio di collettivi antifascisti, intervenute le forze dell'ordine. Quasi 200.000 persone, il 38% stranieri, il flusso pedonale nell'asse Castello Piazzale Loreto durante il primo weekend dei saldi estivi dati Confcommercio Milano. In corso fino a domani lo sciopero di 23 ore del personale italo proclamato da Will Trasporti, parliamo quindi di treni. Ed è morta Bonnie Tyler, la cantante icona degli anni 80, aveva 75 anni, adesso Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: C'è un tema tutto italiano e tutto politico che riguarda ancora la scena internazionale. Perché ieri all'Europarlamento si è riproposta la divisione assoluta che c'è in entrambi gli schieramenti italiani riguardo alla vicenda della guerra d'Ucraina. Il sostegno che veniva rivendicato da una risoluzione dell'Europarlamento ieri è stata votata compattamente dagli europarlamentari di Fratelli d'Italia e di Forza Italia. Però contemporaneamente sulla destra c'era il voto contrario della Lega, contrario, e quello contrario più prevedibile della pattuglia di Vannacci, Futuro Nazionale. Ma le cose andavano, se possibile, peggio dall'altra parte. Infatti nel fronte del campo largo c'è stato il sì alla risoluzione da parte del PD, con 2 eccezioni, 2 parlamentari pacifisti, chiamiamoli così, la figlia di Gino Strada e l'ex direttore di Avvenire Tarquinio. Ma c'è stato il no compatto, no del Movimento 5 Stelle, tutti gli europarlamentari pentastellati, e l'astensione di tutti i parlamentari europei di Alleanza Verdi e Sinistra. Ordine sparso assoluto, come si capisce e come si vede. Ma è possibile che questo tema diventi in qualche modo qualcosa su cui si può chiudere un occhio? Qualcosa di non importante, di non strutturale nella formazione o nel mantenimento di un'alleanza? Viene da chiederselo, e non retoricamente, viene da chiederselo perché poi verrà magari il momento di scelte più brutali, più drastiche, più dure. E su questo bisogna avere le idee chiare. È una questione ideologica o di altro tipo?
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast, sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Finalmente è iniziata l'estate.
7: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
6: Ah sì?
7: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
6: Hai ragione.
7: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
8: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Anni 80-90, il vostro gelato preferito di quando eravate piccoli. Adesso la musica, anche lui Sfonsi. Disco.

0: che suoniamo per questo giro delle nostre quattro senza interruzioni, In Your Eyes, quella che suona in questo istante, Around the World, All My Life, e Despacito, Luis Fonsi, che torna sempre d'estate insieme a Daddy Yankee. Di estate stavamo parlando, quelle estati là, quelle degli anni 80-90, dicevamo quanti di noi sono stati bambini arrivando al bar con il ditino, lo mettevi su sul quel tabellone magnifico di ferro e sceglievi il tuo gelato. Quindi vi abbiamo chiesto ufficialmente qual era il vostro gelato del cuore, magari è rimasto, perché alcuni sono assolutamente introvabili, non li fanno manco più, altri invece con qualche insomma modifica ci sono ancora al giorno d'oggi. Qual è il vostro gelato preferito?
1: Buongiorno a tutti. Ehi. Allora, il gelato che io adoravo negli anni 80, sì, era il Puffo.
0: Puffo,
1: quello
0: buono.
1: Blu. Era buonissimo.
0: Vero,
1: ciao,
0: vero.
1: Ciao a tutti, Giovanni da Bergamo.
0: Ciao Gio.
2: Ciao Vale, dunque sicuramente il mitico, grande, unico Coppa del Nonno. La mitica
0: buona.
2: Coppa del Nonno non si batte assolutamente.
0: Buonissima.
2: Per cui dico questo, ma ce ne ho anche degli altri, ecco. Però questa è la numero uno, dai. Ciao, sono Antonio di Parma.
0: Ciao Antonio, ciao.
3: Ciao Vale. Il mio gelato preferito è stato il cucciolone e la coppa,
0: c'è
3: del
0: ancora?
3: Nonno.
0: Cucciolone,
3: secondo
0: coppa
3: me
0: del nonno,
3: contribuito,
0: certo,
3: al PIL dell'azienda, io da piccolo.
0: Un po' noi tutti.
3: Ciao Gabriele Girovago.
0: Ciao Gabri.
4: Buon caldo.
0: Giusto.
4: Buongiorno, un po' riduttivo.
0: Certo.
4: Io ho appena preso un ghiacciolo. Siccome si parlava di gelati, volevo anch'io dire la mia, se il mio preferito è il cono alla marena di sicuro.
0: Buono anche quello.
4: Poi accenderei un Winner Taco, che era molto buono, però
0: Winner
4: si
0: taco,
4: trova più, però secondo me adesso lo trovo troppo nauseante. Ma quello che volevo dire di più,
0: dici,
4: un euro il ghiacciolo.
0: Sì.
4: 200 lire lo pagavo quando ero bambino, un po' troppo, un euro. Ciao.
0: Tanto effettivamente un euro. Proprio di questo vogliamo parlarvi, perché mentre le dimensioni di alcuni gelati si sono decisamente ridotte, i prezzi continuano a salire. Ogni estate torna la stessa sensazione, no? Davanti al banco freezer del supermercato o dei bar, o quando vai in spiaggia, cioè che i classici, perché stiamo analizzando quelli, ad esempio il Magnum, il Maxi Bon, la Coppa del Nonno, sembrano essersi decisamente rimpiccioliti anno dopo anno, ma la sensazione è quello che i prezzi sono assolutamente saliti. Non è un'idea, ma è un dato di fatto, soprattutto negli ultimi anni. Dal 2021 al 2026 il prezzo dei gelati confezionati è aumentato in media del 39,6%. Ma a questo punto noi vogliamo capire la cosa più succulenta: quanto sono dimagriti sti gelati? Allora, partiamo da alcuni iconici. Il Magnum Classic, ad esempio, è passato da 79 grammi a 75. La Coppa del Nonno è scesa da 72 grammi a 65 grammi. Il Maxi Bon da 102 a 96 grammi. Quindi qua ci fregano non solo i soldi, ma pure il gelato. Ragazzi, qual era il vostro gelato preferito negli anni 80-90? 393-800-3000, vi aspettiamo qui su Disco Radio.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro Service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
5: Qualcuno si ricorda il cornetto al whisky, ragazzi? Adesso andrebbero a prendere mio padre i servizi sociali perché me lo faceva mangiare a 6 anni. Il vostro preferito, Beverexa, subito.

0: insieme era Bring Your Love, argomento di quest'ora insieme, i gelati degli anni 90, il vostro preferito al 393 800 3000. Alcuni in versioni diverse ci sono ancora, altri sono completamente spariti dal mercato. Qual era il vostro preferito?
1: Il mio gelato preferito era il cornetto Rico al whisky con le uvette, la bomba.
0: Buono.
2: Buongiorno. Io ormai da 26 anni vivo a Bergamo,
0: okay.
2: Ma da bambina il gelato che adoravo era la pipa, ma non so se esistesse in tutta Italia. Io sono di Messina. Buona giornata, sono Stefania.
0: Ciao Stefania.
3: Il mio preferito era ed è ancora il mitico Luke, forse all'epoca aveva un nome diverso.
0: No,
3: però
0: uguale.
3: E il fatto che si poteva mangiare tutto, compreso lo stecchino di liquirizia.
0: Vero.
3: Rinfrescante al limone, grande cosa.
0: Faceva estate.
3: Ricordi.
0: Sì, è vero.
3: Ciao Roby.
4: Ciao Vale, il Solero Shots al limone.
0: Buono.
4: Mamma mia, com'era buono.

La novità delle 12:05 minuti è Axwell su Disco Radio. Mi sembra che abbiamo cominciato quest'ultima ora insieme con il piede giusto, carica ed energia su Disco Radio che non manca mai. Ovviamente ci siete voi, fondamentali per la radio, quindi i vostri messaggi al 393-800-3000 per raccontarci non solo come siete arrivati a questo giovedì, ma soprattutto se siete tra quelli che stanno già pensando al weekend, la mente già là, relax, e se avete intenzione di fare qualcosa di particolare, raccontatelo anche a noi. Adesso la musica, c'è tacata.

0: The Sun, 12 e 11 minuti. Tra poco invece ci dedichiamo alla storia del ritmo, un disco dance dal 95.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival. Un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Efis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
4: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il primo appuntamento di parole e musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga e non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Ciao Sara.
7: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
8: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
7: Wow, e i costi?
8: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
11: Outfit estivi a prezzi incredibili?
12: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
11: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
12: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
11: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
13: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
11: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
14: Siete voi, il Moulin Rouge!
15: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
16: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
17: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
0: Disco Radio. Se siete tutti d'accordo, vi farei fare un bel salto indietro nel tempo. Come sempre, ogni ora su Disco Radio ci dedichiamo al meglio della dance storica. 95, adesso W Dancing with the Angels.
1: Rhythmic History.

Alone in the Dark su Disco Radio, 22 minuti dopo mezzogiorno. Vi tiriamo in mezzo ancora una volta perché vogliamo parlare di vacanze. Tutti quanti stiamo facendo il conto alla rovescia, siamo lì che le aspettiamo tutto l'anno. Dai, sono arrivate praticamente quasi. E allora vi chiediamo: qual è per voi quella cosa assolutamente irrinunciabile quando andate in vacanza? Così, per fare un esempio, io vado in vacanza e tutte le sere voglio uscire e mangiare in un ristorante diverso, ad esempio. Io vado in vacanza, ma ci deve essere per forza al mare. 393 800 3000, adesso Leoni.

0: the way you are, David Guetta su Disco Radio, 12:31 minuti. Parliamo di vacanze e soprattutto parliamo di cosa non può assolutamente mancare in vacanza. Infatti al 393 800 3000 abbiamo chiesto proprio a voi qual è quella cosa che non può essere un'eccezione in vacanza, cioè se non c'è quella non si parla di vere e proprie vacanze. Quindi messaggi, WhatsApp, ancora meglio se fossero note audio, così almeno vi mettiamo in onda su Disco Radio e sentiamo anche la vostra voce. Cosa non può mancare quando andate in vacanza?
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
2: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata e Vicolungo.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
6: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
0: Cosa non può mancare in vacanza per definirsi vacanza al 100%? Calvin Harris adesso c'è Satisfaction.

0: Mimmo Merelli è tornata anche alla console del 99 Molella, Dua Lipa, Calvin Harris, Satisfy, quella con cui abbiamo aperto il giro delle 4 senza interruzione una decina di minuti prima di concludere questo nostro appuntamento del giovedì. Vi abbiamo chiesto al 393-800-3000 cosa per voi fa davvero vacanza, cioè quella cosa irrinunciabile che ci deve essere per forza per dedicarti totalmente al relax e staccare ufficialmente i pensieri dalla vita quotidiana frenetica. Vacanza è vacanza. Qual è la cosa che ognuno di noi cerca? Beh, la vacanza non è solo sinonimo di relax, ma sta diventando sempre più un vero e proprio viaggio nel gusto. Per gli italiani il piacere della tavola è un elemento irrinunciabile, tanto che il 64% considera infatti la buona cucina molto importante per la riuscita della vacanza. Il sogno di tutti? Beh, è una cena in riva al mare, ma anche un tour enogastronomico o semplicemente anche un'esperienza in barca al tramonto. Abitudini di prenotazione che si evolvono per quest'anno. Quasi la metà degli italiani preferisce organizzarsi con circa 24 ore di anticipo, a conferma di quanto sia fondamentale scegliere con attenzione e assicurarsi per tempo il tavolo giusto. Il budget medio, beh, è dai 20 ai 35 euro a persona. Dalla scelta delle mete anche da qui passa. Sicilia, Puglia e Toscana sono tra le preferite per i tour enogastronomici. Sicuramente quindi l'80% degli italiani cerca ristoranti tipici e si fida di recensioni vere, non da quelle fatte dagli influencer. Sono queste le tendenze per quest'estate 2026 che scaturiscono da un sondaggio effettuato da The Fork. Quindi l'estate si annuncia come una stagione di riscoperta, di autenticità e piacere per il palato. Se c'è qualcosa che mette tutti d'accordo è proprio l'importanza del mangiar bene, e noi ne sappiamo qualcosa, no? Nel nostro bel paese. Sicuramente ci piace mangiare. Tra le attività più gettonate per le ferie estive ritroviamo anche diverse esperienze legate al cibo. Quasi due italiani su tre sognano una cena in riva al mare, mentre tour enogastronomici il 40%, esperienze culinarie in barca il 19% e persino degustazioni con chef da vivo che vengono ricercate per il 9%. Quindi quest'anno vogliamo mangiare bene in vacanza. Il piacere della tavola riscoperto dagli italiani soprattutto con i piatti tipici e della tradizione. Cosa per voi non può mancare in vacanza? Cosa per voi definisce veramente l'estate?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
5: Una decina di minuti prima delle 13, il nostro appuntamento di questo giovedì sta per terminare, tra pochissimo arriva Don Cash, abbiamo scelto la prossima intanto.

0: su Disco Radio. Precisi, arriviamo alle 13, orario questo in cui arriva il nostro Don Cash.
1: Sì.
0: Ciao Don.
1: Ma
0: eccoci.
1: Avete scelto Michael Moore apposta perché sapete che è uno dei miei preferiti.
0: Assolutamente.
1: Bravi.
0: Sì.
1: Ma grazie.
0: Vedi che regalini che ti facciamo di giovedì 9 luglio.
1: È così, ragazzi. Oramai è un villaggio, ma il nostro villaggio di Disco Radio è tipo Natale. Arrivano anche i regali. Regali. Sentimi, cara, ma com'è il tempo lì in quel di Milano quest'oggi?
0: Guarda, è molto caldo. Ti dico, è ritornata la caldazza, quella potente, dei 38 gradi su Milano. Quindi 38, facciamo quel che si può.
1: 38 gradi percepiti, 5.527.
0: Esatto, più o meno sì.
1: Pavimento meno, sì. Che sfiora i 90 gradi, quindi attenti ragazzi, mi raccomando, non portate fuori i nostri cuccioli a quattro zampe oppure fatelo nelle ore fresche, mi raccomando. Ah, e poi una cosa, visto che ho sentito prima che parlavi di vacanza.
0: Sì.
1: Ragazzi, chi va in vacanza ed abbandona non è un animale, è uno schifo. Gli animali non si abbandonano quando si va in vacanza, perché già ho visto i primi dati delle prime partenze, purtroppo.
0: Grave.
1: È una cosa che non impariamo mai, io non capisco perché sta roba.
0: Gravissimo, sì.
1: Grave, grave. Poi parliamo di cose belle invece. Quando è che ci vediamo dal vivo io e te?
0: Noi ci vediamo sabato ad Inzago. Quindi siamo già pronti con la squadra al completo, siamo tutti insieme, Matteo Epis e Dumunari con te insieme a me, insomma ci divertiamo come sempre, lo sapete.
1: Non c'è da dirvelo ragazzi, se sabato sera siete liberi o non siete liberi, liberatevi da tutto perché noi siamo Inzago, veniteci a vedere. Ma detto ciò, volete anche sapere che ore sono?
0: Mamma, eccovi.
1: Sono le 13. Boh, non vi accontentate mai, siete lì tutti. Va bene ragazzi, avete capito, è iniziata la family. Avete parlato già di cibo, ma noi siamo la family del pranzo, quindi parleremo di pranzo. Anzi,
0: ecco,
1: inizio con te. Bella Vale, ma se ti dico carbonara o matriciana, tu tra le due quale preferisci?
0: La carbonara, tutta la vita.
1: Niente, allora c'è ragione Amendola, perché Amendola sostiene che la parte del nord, quindi Milano, Torino, amano tantissimo la pasta bianca, quindi preferiscono la carbonara o la gricia.
0: Esatto, proprio per questo motivo.
1: È vero, mentre al sud più la pasta rossa, quindi pasta col sugo, matriciana.
0: Vero, vero, vero.
1: Beh ragazzi, quindi avete già capito, ditemi qual è la vostra pasta preferita e partiamo con la novità. Jubel con Sian House.
0: Ciao Don.

0: Ciao!
1: Allora, per me la mia pasta preferita sono le lasagne della mamma, quelle belle cariche, quelle belle unte, buone. Per te, Giulia?
2: Niente,
1: Giulia altro che non mangia.
2: Non mangio. Giulia a digiuno, come me, io che mangio sempre alle 5 del pomeriggio. Va bene, ragazzi, allora, a parte Giulia, per dire Giulia, oh mia cara! A parte Giulia che non lo vuole dire, che fa la snob con noi, 393-800-3000, tirate fuori il vostro nome e il vostro tipo di pasta preferito.
3: E adesso è arrivato il dog.

0: Disco Radio.
1: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair e questa è il mio hit I Can't Wait.
2: Madonna,
1: che in chiesa.
0: Che cosa ha tirato fuori Bob Sinclair quest'estate? Fratellino mio, sei un genio. Bravo che hai preso questo pezzo dei New Shoes degli anni 80. Allora, sentiamo, Amendola sostiene che il nord ami di più le paste bianche come la matriciana e la gricia e il sud invece la pasta rossa.
3: Ciao,
0: ma sentiamo.
3: Sono Martina da Como. La mia pasta preferita sono gli gnocchi. La mia nonna me li faceva sempre in casa quando ero piccola, quindi per me gli gnocchi sono sacri in tutte le salse. Ma recentemente sono stata a Napoli e ho mangiato degli gnocchi con un sugo di pesce che, ragazzi, cioè, ancora me li sogno la notte.
0: No, vabbè.
3: Ciao.
0: Questo, il tuo tempo di pausa mi ha fatto venire una acquolina che non hai idea. Adesso sei una brutta persona, se no me li porti subito.
4: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
5: Disco Radio.
6: Dove si va in vacanza?
7: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
6: E poi in viaggio?
7: No, in giardino con gli sconti Brick OK. La vacanza ce la portiamo in casa.
6: Riposo vero?
7: Fatica zero.
6: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
9: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Melzo. Autochioda. E parti alla grande.
10: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
11: Oh, hai cambiato auto?
12: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
11: Ci vado anch'io.
12: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
13: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
16: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
17: Siete voi, il Moulin Rouge!
18: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
19: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
21: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
5: Disco Radio.
0: Beh ragazzi, visto che l'ora è quella di pranzo, potrei trasferire il prossimo titolo con Voglio vederti pranzare. Mi state raccontando se siete del team pasta bianca o pasta rossa è la vostra pasta preferita, ma io vi riporto al 2003. Sul menù, Preziose Marvin.

0: Corri lontano dal sole come Dracula. Run from sunlight, Dracula. Boys Noise, Genie, Timmy Impala. 20 minuti dopo le 13, orario di pranzo, si parla di fame. Allora ragazzi, dice Vendola che il nord preferisce la pasta tendenzialmente bianca, quindi carbonara, gricia sono le sue preferite, e invece il sud preferisce le paste comunque rosse, dalla matriciana a quella col sugo. La vostra preferita
1: ciao,
0: qual è?
1: No. Ciao! Buon giovedì. Senti, io per quanto riguarda la pasta, allora io personalmente adoro la lasagna.
0: Lasagna anche tu,
1: Però se devo scegliere tra matriciana e carbonara, sì, indifferente, ne mangio tutte e due, se mi piacciono entrambe.
0: Ok.
1: Ciao.
0: Ah, così. Vabbè, però così non vale. Se non mi fai la distinzione non vale, questo è un pareggio. Non mi hai messo. Non sei andata in gol né da un lato né dall'altro. Qual è il tuo team? Pasta rossa contro pasta bianca, e qual è la tua preferita?
2: E adesso è arrivato il doc. Oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc. Oh, oh.

0: E allora anche Mark Anthony insieme a Pitbull con Rain of Me in casa disco radio con lo zio Don Cash. 13 e 31, numero palindromo uguale da ambo i lati. Il derby, pasta bianca contro pasta rossa. Sembra che il nord e il sud siano divisi, lo dice Claudia Mendola. Il nord preferisce il bianco e il sud le paste col pomodoro. Ma voi, di quale squadra siete tra la pasta bianca e la pasta rossa e qual è la vostra preferita? 393-800-3000 e buon pranzo, anzi, don pranzo.
1: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: Benvenuti a bordo di Vicolungo The Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
2: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo The Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest, fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
7: È arrivato il tempo delle 4 hit senza alcuna interruzione, mentre al 393 800 3000 mi dite qual è la vostra pasta preferita. Let's go!

0: Radio.
1: Disco to disco.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un

0: Baby Rickshaw, David Guetta, Sad Girl, in chiusura delle nostre quattro hit senza interruzione. Buon giovedì, insieme a Don Cash e Disco Radio Lovers. Oggi, family del pranzo, stranamente parliamo di pranzo. Claudia Mendola ha scoperto l'acqua calda dal suo punto di vista, dice che nord e sud sono diversi, ma avendo posti di ristorazione in ambedue le città principali come Roma e Milano, dice che c'è una grande distanza nell'ordinazione. Il nord ordina di più le paste bianche, la carbonara e la gricia, mentre al sud si preferisce la pasta rossa. E allora, effettivamente, da quello che mi avete detto voi, più o meno è così, anche se poi ci sono chiaramente quelli che dissentono. Intanto mi è arrivata una foto bellissima. La mia creazione, bel piatto. Questo si chiama Plin di San Pietro, vongole veraci insieme a carciofi freschi. Sono Claudio da Ivrea. Ti piace il piatto? Bellissimo, davvero bello, bro. Complimenti.
1: Ciao Don. Ciao, bro. Beh, io sono del nord con un mix tra Veneto, Emilia Romagna, Piemonte. Per me pasta tutta la vita, pasta asciutta.
0: Sì,
1: non importa, l'importante è che non ci siano dentro fegato,
0: okay,
1: e melanzane o cetrioli, e per il resto io la mangio di qualunque colore.
0: Aspetta,
1: tu troppo buona,
0: però,
1: Dani di Valdengo, bietta.
0: Però la pasta alla norma, cioè la pasta alla norma non è le paste più buone del mondo, sarà che sono nata a Catania, però.
2: Bella Don Cash,
0: bella, bro.
2: Spero di riuscire ad essere presente ad Inzago questo
0: sabato, grande,
2: e riuscire a farmi firmare il mio cartellone.
0: Ma non te l'ho firmato, no, il cartellone di oggi viene, ma certo.
3: Ciao grandissimo Don,
0: ciao Brolo, ciao Mimmo,
3: che allora dirti, il mio piatto preferito sono i cannelloni,
0: il cannellone.
3: Non i cannelloni in generale, i cannelloni di mia mamma, perché dovrebbero essere il patrimonio dell'UNESCO. Un abbraccio a tutti.
0: Eh beh ragazzi, come darti torto, il patrimonio dell'UNESCO, la cucina di mamma, che poi ragazzi la cucina degli chef italiani, ivi compreso le nostre mamme perché sono le prime chef assolute, è diventata patrimonio dell'UNESCO. Quindi mamme, dovete esserne orgogliose, e ogni volta che a casa fate un piatto e spadellate, ricordatevi che state facendo un patrimonio dell'UNESCO. Cioè, ma ci avete mai pensato a sta roba? Wow.
4: Disco Radio, in arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca,
5: di non dire irripetibile
4: e soprattutto di non dire incredibile.
6: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
4: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
5: Incredibile!
4: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
7: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
8: Ancora aperto il derby della pasta bianca contro rossa al 393-800-3000, il tuo tipo preferito. Ma partiamo con quattro hit. La prima, Another 54 Ultra con Chill to You. Alto il volume, guys.

0: Ovviamente lo sapete, Fabrizio riprende Phenomenon, un brano di LL Cool J, in questo caso diventa fenomeno in italiano. Era il 2017, bella bella davvero la pillolina di Rap and Drop. E vi ricordo che sabato alle 23 c'è il nuovo episodio del programma da ballare a squarciagola, sempre con me, Don Cash, qui su Disco Radio. Saluti alla famiglia Miotti, anzi la Miotti Family, così sono firmati. Siamo in viaggio verso l'Australia, da Genova. Meno male che ci siete voi, donne, a tenerci compagnia durante il viaggio. Ma certo che vi teniamo compagnia, con quando andate a casa o verso casa o fuori casa.
1: Ciao Don, sono Simon De Medusa. Eccolo. E questa è la nostra nuova hit.
0: Esatto, e a proposito di ritornare o partire, ragazzi, verso casa o fuori casa, Don't Wanna Go Home dei Medusa ed Enrica Mamille, la prossima hit. Ma io direi, facciamoci anche una nuova chiamata al 393 800 3000. Vi svelo il primo argomento, il secondo? No, ve lo svelo fra un attimo.

0: Oramai 50 Cent ospite italiano, diventato super amico di Joelier, insieme allo stadio di Napoli, al Maradona, insieme nell'after party. Ci sono mille meme di 50 che rappa in napoletano, oramai è diventato proprio italiano a tutti gli effetti. Comunque ragazzi, mi stanno dicendo dalla regia che è arrivato un momento molto importante anche sulle
1: sono film. le due.
0: Eh già ragazzi, sono arrivate le 2:22 e la domanda per tutti è: ma c'è una cosa nella vostra vita che non cambiereste mai? Tipo, cambiatemi tutto tranne che cosa?
2: E adesso è arrivato il doctor, oh, oh, e adesso è arrivato il doctor, oh, oh.
0: Radio. E sono arrivate le 14:02. E non si può dire 14:02, ragazzi, mi dispiace che 14:02 suona male.
1: Salve Disco Radio, siete grande.
0: Grazie.
1: E ricordati che stasera gioca il Marocco, forza Marocco.
0: Ah bene,
1: lo sai che ora sono?
0: No, me lo dica lei.
1: 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.
0: Ok, benissimo, perfetto ragazzi, non sono amante del calcio, quindi per quanto mi riguarda che i mondiali non li abbiamo visti.

0: Beh, quando dico epica in questo caso ha tanto senso. Alan Walker, Ava Max con Fate. Allora, Disco Radio Lovers, avete già sentito il lancio della nostra sigla? E allora rifacciamolo in maniera ufficiale, perché sennò la regia qui mi si arrabbia. Siete pronti? 3, 2, 1, vai, sigla! E per la sigla di oggi vi ho chiesto quella cosa che non cambiereste mai, neanche per tutto l'oro del mondo.
1: No, una cosa che non cambierei mai, l'educazione che ho ricevuto.
0: Bello, l'educazione che ho ricevuto. Fra un attimo scopriremo anche le vostre storie, ma il messaggio per la nostra sigla deve essere veloce. Non cambierei mai che cosa? 393 800 3000, 60 secondi a partire da adesso.
2: Disco Radio. Are you?

0: Don, sono Davide da Mariano Comense.
1: Ciao.
0: Io non cambierei mai la mia bandiera italiana.
1: Ok, ok. Che cosa non cambierebbero mai i Disco Radio Lovers? Quella cosa che è vostra, totalmente vostra. Dici, guarda, io questa qui di sicuro non la cambierei mai. Qualcuno ha detto il ristorante, però non so chi sei, quindi non so come utilizzare la parola. La mia famiglia, Valentina da Vale da Genova, potrebbe essere anche Valentino, quindi Vale non lo so. 393 800 3000, toglietemi tutto, anzi cambiatemi tutto, ma non... Che cos'è incambiabile per te?
2: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto. Nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
7: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90, e sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Siete voi, il Moulin Rouge!
10: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
11: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il primo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, negozi aperti fino alle 23, musica e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
12: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23!
13: Quindi musica, luci e un gran finale!
12: Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
14: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
15: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio! Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
16: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila! Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
3: Disco Radio.
1: Allacciare la cintura di sicurezza perché vi riporto indietro nel tempo sulle ali della musica al 1996. E prossima domanda per la family: da quanti anni avete lo stesso numero di telefonino? Fate mente locale e ditemelo al nostro numero.
3: Rhythmic History.

0: Fred De Palma, Anita e Demi Schilla, la pillolina di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, ragazzi. Anche in questo caso, comunque, mi dicono che... Salve.
1: Ciao Don, ciao, sono Benny Corriere. Dica. E sono le due, le due, le due, due, due. Ragazzi, un saluto a mio amico Giulio.
0: 14:22:22 secondi. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. Pillolina di Rap and Drop volata via, ma adesso sentiamo chi ha scelto la regia. Che cosa non cambierebbero mai i nostri ascoltatori?
2: No, una cosa che non cambierei mai, sì. L'educazione che ho ricevuto.
0: Ok.
2: Però non la voglio dare. Cioè, troppo perfetta, rigida, ho avuto un'educazione rigida, ma sono sempre stato tenuto su un piedistallo da chiunque per la mia responsabilità. La mia...
0: Ok, ok, quindi l'educazione rigida che ti ha reso chi sei. Ciao ancora.
3: Ciao Don, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
3: Una cosa che non cambierei mai nella vita.
0: Sì.
3: Il mio modo di essere me stesso, con okay. I miei pregi, i miei difetti.
0: Ok, ancora, non cambierei mai?
4: Cosa non cambierei mai della vita?
0: Sì.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Salve, lasciando la famiglia, che è la mia vita, quindi non la cambierei con nessuno, per niente al mondo.
0: Sì.
4: Il governo Meloni, guai a cambiare.
0: Vabbè, ok, ognuno il suo, ciao.
5: Don, non cambierei mai la mia squadra del cuore, la Juventus.
4: Ciao Don. Ciao. Sono Davide da Mariano Comenzi.
0: Ciao Davide.
4: Io non cambierei mai...
0: Sì.
4: La mia bandiera italiana.
0: La bandiera italiana. La mia famiglia, Valentina, da Genova.
6: Ciao Don.
0: Ciao.
6: Per me è incambiabile il mio stereo Hi-Fi del 1977, Pioneer Series Patch, da cui ascolto Disco Radio da 28 anni.
0: Ok, ok, quindi lo stereo è Disco Radio.
7: Ciao Don, toglietemi tutto, ma non mio marito e neanche il nostro cane.
0: Il cane.
7: Ciao.
0: Ciao.
8: Ciao Don Cash. Sono Angelo dall'Urago d'Erba.
0: Ciao Angelo.
8: Io non potrei cambiare e stare soprattutto senza la mia Harley Davidson Softail Heritage.
0: Ok, la tua Harley Davidson, avete fatto strada insieme. Vai, andiamo. Ehi, partiamo adesso, che cosa non vuoi cambiare? Non cambierei cambiere, quartiere, ristorante. L'educazione rigida, però mi ha reso grande. Non cambio la mia squadra, poi non cambio le mutande. Il mondo che è mutante, il silenzio che è assordante. È Disco Radio, tra le radio la più grande. Non cambierei il volto nello specchio, il mio riflesso è come il mio modo di essere me stesso. Non cambio i miei figli e nemmeno la famiglia. A volte litighiamo, ma perché ci si somiglia? Non cambierei la musica, Disco Radio e i suoi suoni.

0: Let's go. Release the Brace, Calvin Harris insieme a Casibian in casa disco radio con lo zio Don Cash. Da quanto tempo non cambiate o avete lo stesso numero di telefono? Ragazzi, non pensavo, ma è panico, ci sono centinaia di messaggi e immaginavo che ce l'aveste da poco, magari qualcuno da 10 anni.
1: No, Don, guarda, penso...
0: Sì?
1: 20-25 anni che ho questo numero.
0: 20-25, penserai 25 sono tanti, ma non ha vinto lui. Da quanti anni hai lo stesso numero di cellulare?
2: E adesso è arrivato il Don.

0: Ready for this?
1: Finalmente è iniziata l'estate.
2: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
3: Ah sì?
2: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
3: Hai ragione.
2: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Da quanti anni avete lo stesso numero di telefono? Prima di scoprire e sentire le vostre voci ci sono quattro cosa, quattro hit senza alcuna interruzione. E la prima è questa.

0: vamos alla playa, ragazzi. Sicuramente sa d'estate, sicuramente sa di vamos alla playa. Prima anche We Are Free, Trinacria, Alexandra Stan, altra grande interprete dell'estate degli 90. Symphony dei Clean Bandit e in apertura Closure dei D.O.D. Disco Radio Lovers, lui rifiuta 2 milioni di dollari per il suo numero di telefono. Cioè gli è arrivata una proposta da 2 milioni di dollari e anche poi trasferita in 2 milioni 657 mila euro e ha rifiutato. Non ha voluto dare il suo numero, non ve lo dico. Comunque ve lo dico, 333333333333333333, insomma il numero con tutti i tre. Non l'ha voluto dare per 2 milioni, ragazzi, collezionismo puro. Ma allora mi sono fatto la domanda: che cosa non cambierei mai? E abbiamo giocato col freestyle. E da quanti anni avete il cellulare, lo stesso numero?
1: Stesso numero di telefonino, sì? Ce l'ho
0: profumato da?
1: Credo da 30 anni. Quando è uscito i primi GSM professionali, sì, col 335 come prefisso.
0: Ed è vero, confermo, perché lo possiamo leggere. Ancora, ciao.
2: Ciao, Don.
0: Ciao, bro.
2: Elettricista di Merate in giro come sempre. Numero di telefono?
0: Sì.
2: Ce l'ho dal 1996.
0: Bello, ignaro. Allora sono 30 anni
2: il
0: oggi.
2: Il mio primo numero di cellulare ed è sempre rimasto quello.
0: Bravo, ancora, sentiamo.
3: Buongiorno, Don Cash.
0: Buon salve a lei.
3: Io ho lo stesso numero di telefono, ce l'ho almeno da 35 anni, 35. Si può dire.
0: Alla faccia, 35, si
4: buongiorno,
0: può dire.
4: Buongiorno, Disco Radio.
0: Salve.
4: Conci da Caronte.
0: Ciao, Conci.
4: Ma io ho lo stesso numero di telefono da quando esisteva la Vodafone Omnitel.
0: Mamma mia, quindi proprio l'inizio della
5: ciao,
0: storia.
5: Ciao, c'era Megan. Allora, io ho cambiato, sì, sempre operatore, diciamo.
0: Sì.
5: Boh, 10 anni forse.
0: 10 anni, no? Siamo all'inizio della scala.
6: Ciao, Don. Beh, il mio numero di telefono è dal 2002 che ce l'ho e non vedo perché devo cambiarlo.
0: No,
6: assolutamente.
0: Esatto, che poi anche quello è uno sbattimento.
6: Ciao, Dani.
0: È un grande sbatti, come si dice a Milano, perché poi devi ridare il numero alle persone che magari non ti chiamano da 20 anni, ma sai che
7: allora,
0: ce l'hanno.
7: Allora, a parte,
0: sì,
7: nel 1995, 96, 97, sì, che avevo un anno.
0: Tu a un anno avevi il telefonino, a un anno, bro, cioè fammi capire, ma chi sei?
7: Una tessera, una SIM, quelle grandi, no? Della Omnitel.
0: Sì, a un anno.
7: La infilavo dentro il MicroTac Gold che aveva mio padre.
0: Se state ascoltando la trasmissione da questo momento, stiamo parlando di telefonini, di tessere che la infilavo dentro.
7: Tornavo a casa la sera da lavoro, sì, io toglievo la sua SIM, infilavo quella mia e andavo in giro per il paesino a fare il figo. E quindi a parte quei 3 anni lì, dopo ho comprato il mio primo telefono, che sarà stato il 98-99, e da quel giorno lì ho sempre avuto il mio numero.
0: Ok, quindi...
7: che era originariamente un numero TIM.
0: Ok, vabbè, c'è bisogno.
8: Luigi d'Alba.
0: Salve.
8: Credo che quest'anno faccia esattamente 38 anni.
0: 38
8: anni? Lo stesso numero di telefono. Un primo 330, forse.
0: Confermo.
8: Il primo numero che hanno dato nella nostra città.
0: Beh, devo dire,
8: ciao,
0: che fino adesso vince lui. Fino adesso vince lui, 38
9: Don,
0: anni. Salve.
9: Non cambierei mai la mia mamma.
0: Patata.
9: Mamma.
0: Che patata che sei.
9: Da Torino.
0: Sei carina.
10: Ciao Don, sono Caterina e ho questo numero da ben 27 anni.
11: Ciao. Fa un caldo micidiale, sì, io sto stendendo. Sono Laura, ti ciao, chiamo dalla provincia di Torino, ciao, e io il mio numero di telefono, sì, ce l'ho da 2026, quindi ben 20 anni.
0: Wow.
11: Anzi, forse anche prima, dal 2000. Comunque parecchio.
0: Ce l'hai dal 2000?
11: Un abbraccio e viva Disco Radio. Ciao Don.
0: Fa talmente tanto caldo che non ti sei accorta e adesso è il 2026, ma va bene lo stesso.
12: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
13: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
3: Partiamo con la musica e la hit senza alcuna interruzione. Da dove, da quando balli con noi di Disco Radio al 393 800 3000. E intanto Just E, Jack Style e John con la loro Turn the Light Off. Ciao Disco Radio. Disco.

arrivate le 15. E allora bentornati se siete con noi da un po', benvenuti, pure piacere, magari è la prima volta che stiamo insieme. Io sono Don Cash, la voce che sentite tutti i giorni nella Family del pranzo e anche nel Don't Stop the Party, poi la notte. E voi siete i Disco Radio Lovers, il numero per essere i protagonisti come ogni giorno è il 393-800-3000. In questa terza ora che passiamo insieme la musica non si fermerà più, tutte hit senza alcuna interruzione. Però c'è una parola d'ordine, da dove e da quando balli con noi e quanto caldo intorno a te. Calda come la prossima, la novità di Axwell e Bon. Disco.

0: Qui si gioca tra gli assi, altro che, come dici, è un astro, altro che, come va Beni Benassi e Dualite, quanto spasca Disco Radio con Don Cash, come dice California Dreamin', il telefono che squilla e tremi, e come va, noi stati a sereni, Disco Radio e Don Cash, spingo come treni, boh. California Dreamin' di Beni Benassi e Dualite, ve l'ho detto in freestyle, sono Don Cash ragazzi e grazie di esistere ai Disco Radio Lover, sentiamo chi balla oggi con noi, ciao.
1: Sono Andrea Sono, oggi pomeriggio ho il torneo di calcio, ciao Don.
2: Ciao Don, ermano Albizzate Varese.
0: Albizzate, Varese, grazie agli amici che ballano allora dalla zona di Varese. 393-800-3000, dove porti il suono di Disco Radio e quanto caldo c'è intorno a te. Oppure quanto fresco nella tua macchina. Disco Radio!
3: Cartone giapponese in cui un portiere fuori categoria sfida una squadra di calcio di ragazzi delle scuole che lo sfottano per la sua età. Holly e Benjamin Button.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
5: Dai, vecchio, dai!
6: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
7: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il primo appuntamento di parole e musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga e non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
8: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
11: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
12: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
13: Oh, hai cambiato auto?
14: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato, chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
13: Ci vado anch'io.
14: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
15: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
16: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
17: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
18: Saldi Globo. Conviene per davvero.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
20: Outfit estivi a prezzi incredibili?
21: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
20: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
21: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
22: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
0: Disco Radio Lovers con lo zio Don Cash, la family del pranzo che si trasforma nel Don't Stop the Party. Qui si fa festa seriamente. I miei 13 anni, io credo di aver scoperto lì, grazie ai miei amici, la musica funk, la musica jazz e la musica soul prima della musica rap. E uno di quelli che mi ha carpito subito era il gruppo dei Jamiroquai, capitanati da JK. Il remix di David Morales nel 95 di Jamiroquai con Space Cowboy.

0: cose belle andrebbero vissute a ripetizione. Repeat it, Martin Garrix e Ed Sheeran. In casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Chi balla con me? Chi si fa sentire? Altro 93 800 3000. Ciao.
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
1: Qui a Briosco. 20 gradi. Orietta. Vabbè. Ciao.
0: 20 gradi comunque in macchina non sono tanti. Cerca di salire un pochettino. Magari 24-25 è perfetto, così poi lo shock termico quando si scende non è male.
2: Ciao Don Cash. Ti chiamo da poco sopra Cornier, una

0: È questione di vita, è questione di merito. Le altre radio mi fanno il solletico. I problemi, frate, me li evito, però di spaccare un istinto magnetico. The Bowser Magnetic, insieme a Don Cash e Discord The Lovers. Se stai ballando con noi, fatti sentire al 393-800-3000, come lui o lei. Ciao, chi è con noi?
1: Ah, Walter di Barbania.
0: Ciao, Walter che balla da Barbania comunque.
2: Ciao Don, Ito da Desio.
0: Desio.
2: E il termometro della macchina mi segna 19 gradi.
0: 19 gradi in macchina, ragazzi, sono troppo buoni. Attenti all'aria condizionata, perché poi fa doppiamente male quando scendete. Quanto caldo intorno a voi o quanto fresco nel vostro abitacolo?
3: Disco Radio.
4: Bring it back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: E allora buon venerdì alla redazione di Link, scopriamo le ultime news.
5: Grazie Don, è giovedì, buona giornata. Adesso in procura a Milano l'informativa sull'incendio del deposito BRT alla Bovisa. Milano sarebbe partito da un pacco all'interno di un tir diretto a Torino. Un magazziniere sarebbe accorto che dal pacco stava uscendo del fumo seguito dalle fiamme che in breve tempo hanno avvolto il tir e il deposito. Scontro tra auto e bus alle porte di Cuneo, muore un 46enne, l'automobilista, il l'autista e i passeggeri del pullman. Il mondiale di calcio questa sera alle 22:15 con Francia-Marocco. La circoscrizione 6 di Torino ha chiesto a sindaco e prefetto di rafforzare la presenza della polizia per evitare i disagi di sabato in corso Giulio Cesare durante i festeggiamenti per la vittoria contro il Canada. Nuove regole per la ZTL Isola a Milano. Lavoratori turnisti con abbonamento per la sosta sulle blu nelle zone 9 e 10 possono entrare registrando la targa presso il comando di polizia locale di via Passerini, in variato l'orario dalle 19:30 alle 6 del mattino. Dall'estero, dopo il raid USA, traffico navale a Hormuz quasi fermo, oggi la sepoltura di Khamenei. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Disco Radio Parma.
9: Welcome to the party.
0: Visto che ragazzi qualcuno ha detto 19 gradi in macchina, salutiamo il nostro amico Luigi con 22 gradi in palestra. Però 22 gradi sono troppo pochi, ragazzi, ti congeli, il muscolo non credo che stia bene. Vabbè, in ogni caso ragazzi, male da vendere. La pillola di Rap and Drop, cassa dritta più il rap italiano. Questa volta la voce di Lazza.
3: What?

0: Sento l'eco, Chainsmoker insieme ad Oaks, prima Under Control, grande pezzo del 2013, Calvin Harris adesso insieme a Darts, Beverage e Faithless con New Religion, e in apertura invece la pillolina di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, cioè la metrica del rap o il pop italiano e la cassa dritta. Ed è stato Lazza con Male da Vendere ad aprire le danze di queste quattro hit senza alcuna interruzione. Ma allora sentiamo in questo Giovedonne con lo zio Don Cash chi sta ballando, da dove o da quanto, e poi quanto caldo o freddo intorno a voi.
1: Ciao Don!
0: Ciao!
1: Ciao a tutti, ciao amici di Disco Radio!
0: Chi è? È il nome, non mi hai detto il nome.
2: C'è un'arietta che è una libidine, anzi doppia libidine.
0: Libidine, coi fiori.
3: Oh, Disco Radio, qua Torino, zona Santa Rita, ciao, vado a Torino.
0: Torino, zona Santa Rita che balla con noi.
4: Io sono Disco Radio da qua ai tempi che c'era Los 40.
3: Ciao Don!
0: Balli con Disco Radio dai tempi di Los 40, quindi parliamo degli anni 90 in perfetto stile, proprio in pietra. Ciao!
5: Ascolto Disco Radio da sempre, quindi mando un abbraccio a tutti.
0: A
5: ciao,
0: tutti.
5: Buona giornata.
0: Ma perché non dite il
6: ciao,
0: nome oggi?
6: Don! Ciao Don! Rispetto alla ragazza, io ho 30 gradi in meno, sono sarcassiano e ho 9 gradi.
0: 9 gradi.
6: Ciao, spacca tutto, siamo Nicolò e Paolo,
0: ma
6: ciao!
0: Siete sulle Alpi, mamma mia!
7: Don Cash, Milena, che prima era ebrea, adesso siamo quasi a Carmagnola.
0: Carmagnola, sì.
8: Qui ci chiamano da Torino, fa frescolino, o meglio sta bene, e baci, ciao da Katia.
0: Ciao, un bacione a voi, da dove e da quando ballate con noi, e poi quanto caldo nelle vostre città o quanto freddo dentro le vostre case o negli abitacoli delle macchine.
9: Disco Radio. Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
10: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
11: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
12: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
0: Disco Radio. Allora ragazzi, a scegliere il prossimo disco siamo stati noi, ma l'hanno scelto Roberto e la Lalli. Già li vedo, siamo la Lalli e Roberto, e tutte e due vi ascoltiamo dal 1998. E allora dedichiamo a voi questo pezzo, ragazzi. Dal 98 abbiamo scelto le note epiche di Paul Van Dyk con la sua For an Angel. Allora, alto il volume della musica e soprattutto quello dei ricordi. Qui si sbloccano Rhythmic History.

0: Giù le mani se ti parla il Don, sulle mani che parte lo show, aperitivo col Don Perignon, e quando lo faccio lo pompo col flow. Disco radio è battuto al contrario, le cose capisci arrivano presto. Come dici Don Cash che si inventa le cose, fratello, è una bomba d'innesco. Drop the load, Jam Kid Ink, ragazzi ci accompagnano in fondo alla nostra session di musica senza alcuna interruzione. Grazie di essere stati con noi come ogni singolo giorno, io vi amo tantissimo.
1: Ed ecco voi su Disco Radio, Don Cash, il grande Ganzo. Quello che puntualmente salta il pranzo.
0: Bella, mi è piaciuta questa.
2: Buongiorno Don Cash.
0: Ma che carini che siete. Noi ci risentiamo ragazzi come sempre domani dalle 13 alle 16 nella family del pranzo. E poi nel weekend ragazzi appuntamenti uno dietro l'altro, perché ci sentiamo in radio con Party Set, con Rap and Drop, e ci vediamo anche a Inzago per il Party Set Live. Adesso però da Roma restituisco la linea a Milano, perché lo vedo pronto il mio fratellino Marelli. Mi è pronto?
3: Eccomi.
0: E allora da Don Cash è tutto. Buon giovedì. E peace out.
4: Disco Radio.
3: Oh, la prendo, la linea presa.
4: Disco Radio.
3: Grazie Don, dalla capitale riprendiamo la linea qui da Milano. Da Don Cash a me, sono Fabio Marelli. Partiamo da Ocean High.

0: Ocean House. Posso aprire? Lo apro? Lo posso aprire? Il centro estivo di Disco Radio aperto ogni pomeriggio tra le 4 e le 7? E allora apriamolo, benvenuti, entrate.
1: Eccoli. Grandissimo aperitivelli.
0: Aperitivelli.
1: Sì, che mi fa venire voglia di spritz.
0: Di spritz alle 4 del pomeriggio. Vabbè, venite.
2: Olè! Buongiorno Martinelli, Gianfranco,
3: Ciurmarelli.
0: Va bene, mentre entrate vi ricordo che oggi tornerà anche la nostra rubrica Sai chi ti saluta? Volete salutare qualcuno? Pensateci.
4: Disco Radio.

0: oltre 9 minuti a un niente, a un istante, a un'inezia, a un passo dal 2002. E allora, come sempre, potete riconoscerlo voi, il Rhythmic History, che inizia così. Ehi, le orecchie fini l'avranno già riconosciuto. 2002, se l'avete riconosciuto potete canticchiarlo voi.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle

0: 16.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
1: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
2: Fatica zero.
1: Brico Cay. Okay. Se ce l'ho Cay, è tutto un altro brico.
3: Brico Cay, okay, più vicino a te.
4: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
5: Di non dire irripetibile!
4: E soprattutto di non dire
3: incredibile!
5: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
4: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
5: Incredibile!
4: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
6: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
7: Siete voi, il Moulin Rouge!
8: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
9: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il primo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
10: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
11: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
12: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
11: Minecraft?
12: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
13: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
14: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
15: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo. Conviene per davvero.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Oh, hai cambiato auto?
16: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
17: Ci vado anch'io.
16: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
0: Disco Radio.
1: Ci siamo, Rhythmic History, e ci tengo a farvi sentire colui che si è avvicinato di più in

pipistrelli. Che dovrebbero essere i delfini, invece sono pipistrelli. Ma qualcuno glielo deve dire a Edo Munari che sti pipistrelli, che sti delfini altro non sono che pipistrelli che stanno appesi alle grotte d'estate. Va bene. Play

settimana che sono in mezzo al topo, la prima lettera dell'alfabeto e luna di notte. Occhio! Magari ne basta una, oppure due, o servono tutte e tre. Dai che è facile, ma è facile sbagliare. In mezzo al topo, la prima lettera dell'alfabeto, luna di notte, 393 800 3000. Ilo, la più veloce col maggior numero di parole, vince.

0: Ciao Disco Radio.
1: Ciao.
0: Allora, TB.
1: Eh?
0: Z e sole di giorno.
1: Ma cosa il sole di giorno?
2: Allora, per vincere la Summer Card, il Summer Card. Festival.
1: Ma che è
2: il
1: Summer Festival?
2: Le 13, la Z e la P.
1: C'è sempre qualcosa che non va. Ma vinto? No, vabbè, no, non hai vinto.
2: Aspetto
1: non
2: la chiamata.
3: Z sole.

0: Prima la redazione Link, l'attualità delle 4:30. Davanti a me, Francesco Di Bruno.
1: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Attesa in procura a Milano l'informativa sull'incendio del deposito BRT della Bovisa a Milano. Sarebbe partito da un pacco all'interno di un tir diretto a Torino. Insulti razziali online a Liliana Segre, hater condannato a 4 mesi e un risarcimento di 1.500 euro. Scontro fra auto e bus alle porte di Cuneo, muore un 46enne, l'automobilista, illesi l'autista e i passeggeri del pullman. Mondiale di calcio, questa sera alle 22, i quarti di finale tra Francia e Marocco. La circoscrizione 6 di Torino ha chiesto a sindaco e prefetto di rafforzare la presenza della polizia per evitare i disagi di sabato scorso in corso Giulio Cesare durante i festeggiamenti per la vittoria del Marocco contro il Canada. Nuove regole per la ZTL di Isola a Milano. Lavoratori turnisti con abbonamento per la sosta sulle strisce blu nelle zone 9 e 10 possono entrare registrando la targa presso il comando di polizia locale di via Passerini, invariato però l'orario della ZTL dalle 19:30 alle 6 del mattino. Dopo i raid americani, traffico navale ad Hormuz quasi fermo, oggi la sepoltura di Khamenei. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
2: Meteo. Ancora anticiclone, ancora condizioni di stabilità ed ampi spazi di cielo sereno tra Piemonte e Lombardia e soprattutto un clima molto molto caldo. La giornata di venerdì partirà con tempo assolato, ma dal pomeriggio sera Alpi e zone pedemontane risentiranno della formazione di locali rovesci, anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità. Tra sera e notte qualche effetto non è da escludersi sulle vicine aree di pianura, al tutto con temperature diurne in leggera diminuzione su Torino e su Milano attorno ai 32-33 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
4: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
5: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest, fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
7: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
8: Finalmente è iniziata l'estate!
9: Per me inizia il 4 luglio, con i saldi del centro!
8: Ah sì?
9: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta!
8: Hai ragione!
9: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
0: In mezzo al topo, la prima lettera dell'alfabeto, luna di notte, il cruciverbo al contrario.
10: La Z, le 13 e il Po.
0: Ma come il Po? Disco. Ma perché il Po?
11: Disco.

0: i classici estivi e anche del Play the Game in versione summer, il cruciverba al contrario. Dovevate rispondere alle tre definizioni che vi ho dato dando le risposte opposte a quelle esatte. C'è stata un po' di confusione, ma insomma la più veloce in assoluto è un'infermiera che lavora, perlomeno è di Arosio, provincia di Como. Adesso le chiediamo se lavora ad Arosio, se fa l'infermiera lì. Francesca!
1: Ciao!
0: Ciao Francesca, come stai?
1: Ciao! Bene, grazie, voi?
0: Molto bene, grazie. Era da un po' che ci provavi. Quando ti abbiamo chiamato hai detto
1: "Oh!" Era da un po' che ci provavo, sì. Anche stamattina, sbontano dalle notti, ci provavo, ma non riuscivo mai a essere talmente veloce.
0: Ma io ve lo dico sempre, provate al pomeriggio, che ce la fate prima o poi.
1: Infatti.
0: Senti Francesca, andiamo alla verifica. Allora, in mezzo al topo.
1: T-O.
0: Esatto, perché la giusta era OP, invece è T-O. La prima lettera dell'alfabeto
1: Z.
0: E l'una di notte
1: 13.
0: E certo. If you wanna play the game. E brava la nostra infermiera che tra l'altro, nonostante abbia fatto doppio turno di notte, è ancora bella lucida.
1: Sì, tra l'altro non ho neanche dormito, arrivo direttamente dalla piscina.
0: Mamma, dalla piscina addirittura?
1: Sì.
0: Come fai con la pressione a stare ancora in piedi? Senti Francesca, ma lavori lì ad Arosio, fai l'infermiera lì oppure da qualche altra parte?
1: No, lavoro a Monza.
0: A Monza, bene bene. Allora ti arriverà una super disco radio bag, così andrai in giro, tutti vedranno. Ma lei è l'infermiera che ha vinto la disco radio bag l'altro giorno, ha fatto il cruciverba al contrario. Ti riconosceranno tutti.
1: Va bene, grazie mille.
0: Francesca, ti mando un abbraccio. Se vuoi salutare chi
1: grazie,
0: vuoi fai pure.
1: Sì, saluto Mattia e i miei genitori.
0: Fantastico.
1: Mattia, il mio ragazzo.
0: Buona estate Francesca.
1: Grazie
0: e buon lavoro.
1: Anche a voi.
0: Grazie,
1: grazie,
0: ciao.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: delle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
4: E riprendo la linea da Milano.

0: Anche d'estate.
1: Va bene, è arrivato il momento anche d'estate di salutare chi volete con la nostra rubrica che durante l'anno vi ha tenuto compagnia, che tanto vi è piaciuta, che tanto avete usato, perché tutti vogliono mandare i saluti alla radio. E allora sorprendete chi volete con cartoline dal mare. Se siete già in vacanza, salutate chi volete, fate il verso a qualcuno che è rimasto a casa, e al 393 800 3000 prenderemo tutti i vostri messaggi e poi li faremo sentire e sorprenderemo chi volete. Ditegli di mettere su disco radio e gli faremo una sorpresa.
2: Gianfranco, ciao da Giacomo.
1: Tipo a Gianfranco, ditegli di mettere su disco radio che Giacomo, non sto capendo niente, lo saluta.
3: Mauri, sai chi ti saluta?
1: Sì.
3: Sto carburatore.
1: Va bene, ecco, però ricordate che ci sono anche i bambini all'ascolto. E allora, numero 393 800 3000 per salutare chi volete nella nostra rubrica.
4: Te lo devo dire.
1: Lo so.
4: Sai chi ti saluta?
1: Lo sapevo.
4: Sto caldo.
1: Fate i bravi, impegnatevi come si deve, però.
5: Saluto Massone.
1: Ecco.
6: Disco Radio.

0: anche d'estate. Andiamo a prendere solo il meglio, forse il peggio, la creme della creme.
1: Sai chi ti saluta?
0: Lo so, è il nome della nostra rubrica. Anche d'estate potete salutare chi volete al 393 800 3000. Magari se siete in vacanza, una bella cartolina audio dal mare.
2: La X, che è la X? Il gufo e il formaggio. Da Francesco, ciao.
0: Ah, ma il gioco di prima, pensavo volessi salutare il gufo, il formaggio e la X soprattutto.
3: Uè, Marellino, allora volevo salutare me stesso. Bravo. Anche se con un giorno di ritardo, perché era il mio compleanno. Ben 52 anni.
0: Auguri.
3: Ciao, da Roberto Sonnavini.
0: Auguri.
3: Yambebel.
0: Mi fate salutare, scusate, ne approfitto, gli amici di Inzago, perché sabato il disco Radio Party arriva lì per Inzago Revival, un intero weekend dedicato a cibo, a musica, a divertimento anni 80-90 per tutto il paese. Venerdì Revival anni 80, sabato si passa ai 90 e si chiude in bellezza col disco Radio Party. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash, dalle 22 in Piazza Maggiore, disco Radio Party a Inzago Revival.
4: Saluto Massimo.
0: Ciao. Ciao Inzago.
5: Disco Radio.
0: Va bene, e allora tra poco arriva il Tamarristori, quindi il villaggio della Tamarria, tutto spiano, ma prima la novità delle 5, Fate, Alan Walker, Ava Max.

0: Il lento di Alan Walker, Ava Max, Faith, novità delle 5 su Disco Radio. Animatori, animatrici, tamarri, siete pronti per il Tamarristory? E anche d'estate i più tamarri lo annunceranno tra poco. Prima però,
1: quelli seri.
2: Ehi tamarri, ehi, eccoci anche oggi qui nel nostro villaggio della tamarria. E allora dobbiamo essere come sempre ricchi di energia, certo, forza, gioia, sì, e tanta allegria. Perché? Perché c'è il Tamarristory, dai, certo, che andiamo.
0: Dai, tra

0: cacciare il tamarristo.
1: Ma chi sei, Massimo Ranieri?
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Da lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival. Un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
5: Quello che vedi sono le informazioni di guida.

0: direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brico, ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brico, ok. La vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brico, ok. Se c'è l'ok, è tutto un altro Brico.
4: Brico, ok. Più vicino a te.
5: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il primo appuntamento di parole e musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
8: Ciao Sara.
9: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
10: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
9: Wow, e i costi?
10: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Outfit estivi a prezzi incredibili?
12: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
11: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
12: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
11: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
13: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
14: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
15: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo. Conviene per davvero.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
17: Disco Radio. Sentiamo, dove sono i tamarristi estivi?
18: Arriva quello che deve arrivare. Marelli, ti devi preoccupare.
17: Abbastanza.
18: Arriva il tamarelli del momento.
17: Ma dov'è?
18: Non ti preoccupare.
17: Insomma.
18: Non ti preoccupare.
17: Un po' mi preoccupo.
18: Vai Marelli, vai.
17: Andiamo.

questo momento. Sentiamo se riusciamo a ricordarcelo. Bene, peccato che da quel momento lì basta, nel senso il 9 luglio 2006, 20 anni fa a Berlino, l'Italia diventava oggi campione del mondo battendo la Francia ai rigori. Ma oramai sembriamo fuori da questi giochi, insomma, anche se sono un po' di novità, possibili sorprese, parleremo di questo tra poco. Allora torniamo con la memoria a 20 anni fa, lo chiedo a voi, col senno di poi, 20 anni fa non avreste mai immaginato che vi sarebbe successo cosa? 393-800-3000 e poi torniamo a quello strano, oramai stranissimo, sembra ormai lontanissimo, 9 luglio 2006.

0: mondo, in attesa che qualcuno ci rifaccia vivere quei momenti, prima o poi torniamo con la memoria vent'anni fa, col senno di poi. Cosa, insomma, non avreste mai immaginato vi sarebbe capitato? Sta arrivando di tutto, intanto grazie.
1: Non avrei mai immaginato che mi sarei trovato in Italia, che avrei cambiato lingua, nazionalità, nazione, cultura, dieta e tutto quanto. Mi sarei trovato qui a parlare italiano dopo che ho parlato una vita in spagnolo.
0: Bello.
1: Ciao, buona giornata.
0: Grazie
1: a tutti.
0: Mille, grazie, grazie.
2: Avevo 12 anni e però non avrei mai pensato che mi sarei trasferita a Milano. E dal Piemonte, e soprattutto che sarei diventata così sportiva da correre 10 km e fare gare,
0: bello, tutte queste cose. Bellissimo. E voi pensateci.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. Dato Link, c'è l'attualità delle 5:30, la redazione Francesco Di Bruno.
4: Grazie Fabio e buon pomeriggio a tutti. Domato dopo 12 ore il rogo al deposito BRT in zona Bovisa a Milano. Le indicazioni del comune ai cittadini che abitano nel raggio di 500 metri sono: non sostare all'aperto, tenere le finestre chiuse e non utilizzare verdura coltivata sul balcone o negli orti. Insulti razziali online a Liliana Segre, hater condannata a 4 mesi e un risarcimento di 1.500 euro. Mondiale di calcio, questa sera alle 22:15 tra Francia e Marocco. La circoscrizione 6 di Torino ha chiesto al sindaco e prefetto di rafforzare la presenza della polizia per evitare disagi. Nuove regole per la ZTL Isola Milano, lavoratori turnisti con abbonamento per la sosta sulle strisce blu nelle zone 9 e 10 potranno entrare registrando la targa presso il comando di polizia locale di via Passerini, invariato l'orario della ZTL, ovvero dalle 19:30 alle 6 del mattino. Calciomercato, Calaili Inter è fatta, alla Sanghiloasa 25 milioni più bonus, sabato le visite mediche. Dopo i raid americani, traffico navale a Hormuz quasi fermo, oggi la sepoltura di Khamenei. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
3: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party, ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
8: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più con lo Style Fest fino al 15 agosto divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets a 4 Milano Torino, uscita Biandrata e Vicolungo.
9: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: 20 anni da che siamo stati campioni del mondo. In 20 anni provate a pensare a cosa è successa che non avreste mai immaginato vi sarebbe accaduto.

0: dall'ultima volta che l'Italia è stata campione del mondo. Oggi, 9 luglio del 2006, a Berlino, la nazionale dei Lippi conquistò il quarto titolo mondiale.
1: Marelli, scusami, sì. Com'è possibile che dal 2006 sono passati 20 anni? Spiegami, ti prego.
0: Te lo spiego, 20 più 6 fa 26. No. 4 lustri sono passati dal cielo azzurro sopra Berlino, 20 anni, 5 mondiali. Ci sono ragazzi che non hanno mai visto l'Italia giocare ai mondiali d'estate, quindi vivono lo stesso, per carità, però. Il presidente della FIGC ha annunciato possibili sorprese riguardo alla scelta del nome del nuovo direttore tecnico della nazionale. Confermo che questa è la settimana decisiva, sto lavorando molto. Queste sono le sue parole, non c'è ancora il sì definitivo da parte di Paolo Maldini. Vedremo, insomma, in attesa che qualcuno ci rifaccia vivere quei momenti lì. Anzi, questi momenti qui, questi qua.
2: Mondo, campioni del mondo!
0: Quattro volte, in attesa che qualcuno sia chiamato, che faccia insomma il miracolo. Torniamo con la memoria 20 anni fa, col senno di poi. 20 anni fa non avreste mai immaginato vi sarebbe successo cosa. Sentiamo cosa di bello è successo, vai.
3: 20 anni fa non avrei mai pensato che tutte quelle cose brutte che sentivo erano in verità sintomi della depressione.
0: Oh mamma.
3: E che con le giuste medicine e la giusta terapia sarei riuscita a guarire del tutto e sorridere di nuovo ogni giorno.
0: Ma che bello!
3: Ciao!
0: Ma che meraviglia! Questi messaggi mi piacciono, che meraviglia! Brava, guarda, una, ti abbraccio come se fossi qui.
1: Avrei mai pensato dopo 20 anni di sentire ancora di più di prima Disco Radio.
0: Anche Andrea dalla Bovisa, runner in allenamento, diventare un maratoneta negli ultimi 10 anni. Però, beh, che bella che questa, bel traguardo, bravo.
4: Non me lo sarei mai immaginato che un piccione me l'ha fatta sul casco della bici. Parelli, un piccione, me l'ha fatta grossa.
0: Ma oggi, ecco, oggi proprio.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
3: Belli i vostri bilanci da qui, anzi da 20 anni a oggi.
4: Mai avrei pensato che 20 anni fa,
3: sì,
4: povero com'ero, di essere ancora più povero.

0: vent'anni fa diventavamo campioni del mondo. Che bello che condividiate. Col senno di poi, vent'anni fa non avreste mai immaginato vi sarebbe successo cosa. Tante cose che hanno a che fare con il cuore, di arrivare nella situazione in cui sono, che vi sarei sposato, avrei avuto dei figli. Dai, sentiamone un paio.
1: Vent'anni fa, durante i mondiali, avevo appena incontrato una persona e non avrei mai immaginata che sarebbe diventato mio marito. E insieme avremmo avuto due figli che adesso hanno 18 e 16 anni. Un bacio
0: a voi, a te.
2: 22 anni fa ho conosciuto una persona dopo il divorzio e non avrei mai detto che saremmo stati così tanto assieme. Sono 22 anni che sto con la mia compagna,
0: e invece
2: a cui voglio molto bene, si chiama Simona.
0: Grazie, lui è Enrico da Torino.

0: And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke.
1: Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to Chicago, San Francisco, Bay.
2: Qui non sono 20 ma sono 18 da American Boy 2008, Estelle e Kanye West. Belli i vostri ricordi degli ultimi 20 anni. Cose da ricordare. Non avreste mai immaginato, per esempio, che mio figlio minore, allora aveva 5 anni, sarebbe diventato agente effettivo della Polizia di Stato. Firmatevi, e così vi salutiamo come Elena. 20 anni fa stavo arrivando al termine della mia gravidanza in attesa che nascesse Elisa, nata poi il 31 luglio. E anche quella fu un'estate caldissima. E poi...
3: Yeah. Forse non lo sapevate, ma 20 anni fa non avrei mai pensato di partecipare tutti i giorni a Belli
2: Svegli. Sì, ma sono i Belli Svegli adesso. Alessina da Mezzago. 6:02. Salutiamo i Belli Svegli e tutto il popolo mattiniero che anche ascolta il pomeriggio, e siete tanti.
4: 20 anni fa, sì, non avrei mai detto
2: che cosa?
4: Marelli!
2: Il caldo dà la testa, io lo dico sempre.

0: l'errore più grande della mia vita. Noemi, ciao.
1: Oh, Noemi, magari ascolta, magari pensa dopo 20 anni. Sentite, arriva il Rhythmic History tra poco. Sentiamo se lo riconoscete. Inizia così.
2: È una bella botta, una bella.

0: disco arriva anche Rhythmic History. Inizia così, se l'avete riconosciuto potete anche cantarlo.
1: Oh mia bella Girolina.
0: Anche lei, ma dove andate? Vabbè, insomma, un'estate un po' sopra le righe.
2: Marelli.
0: Sì.
2: Montagnelli o Laghelli? No. Questo è il dilemma.
0: Marelli direi.
3: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
4: Oh.
3: Y'all ready for
4: this? Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
6: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival. Un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
7: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Ciao Sara.
9: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
8: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
9: Wow, e i costi?
8: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Auguri Goldi!
14: A Milano dal 1906.
15: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
3: Disco Radio.
0: E ora tutti cantano Rhythmic History.
16: Marelli di qua, sì. Marelli di là.
17: Ma non lo troverai.
0: I Puffi.
18: Carolina Marquez.
0: Sì.
18: Ritmo.
0: Come fa?
1: Oh mia bella
0: no, dai.
3: Rhythmic History.

voglio sentirne la tua voce, il ritmo della tua anima.

0: Anni, Bad Noise su Discoradio alle 18:23 minuti in questo momento. Era Dracula
1: Alberelli. Ma quando Alberelli si gioca?
0: Abbiamo già giocato nella prima ora, ma adesso è arrivato. Lo sapete che il play the game può arrivare nella prima, nella seconda, nella terza ora, può arrivare in qualunque momento con la disco radio bag estivissima. Facciamo un gioco però, dai, vediamo se indovini. Comunque, la città italiana con più ristoranti stellati non è Milano. Chi lo indovina viene a cena con me e tutti gli ascoltatori, ma in una trattoria, che qua soldi mancano. Allora facciamo così, anzi, eleggiamo il piatto semplice da trattoria, da ostello semplice ma buono che mangereste pure con 40 gradi.
1: Marelli, amore, ma oggi proprio non vuoi farci giocare con te.

0: paga lui, anche lui.
1: Ciao Disco Radio, ciao Villa Santa.
2: Bene.
1: E Roma.
0: È Roma, Roma, quindi anche a Villa Santa. Andiamo a Villa Santa, insomma, mangiamo gratis. Però vi chiedo, il piatto semplice da trattoria, da osteria, quello che mangereste pure con 40 gradi. Poi facciamo l'elenco di tutte le città. Tutte
3: la trippa!
0: La trippa, beh, 40 gradi. Questa temperatura, la trippa, un po' di coraggio.
4: Caro Fabio, io fra poco andrò a farmi un mese in Puglia.
0: Ecco.
4: E la parmigiana della vicina non si può non mangiare, Fabio.
0: No, certo.
4: Lucrezia da Monza.
0: Ti capisco, anzi, se avanza la fetta, portala su.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Diamo in redazione intanto link all'attualità delle 6:30 con Francesco Di Bruno.
6: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Partiamo con la cronaca da Milano, dove in centro un tunisino ha sfregiato una donna algerina per motivi religiosi, in corso le indagini. Domato dopo 12 ore il rogo al deposito BRT in zona Bovisa a Milano. Le indicazioni del comune ai cittadini che abitano nel raggio di 500 metri sono: non sostare all'aperto, tenere le finestre chiuse e non utilizzare verdura coltivata sul balcone o negli orti. La DDA intanto indaga per incendio doloso. Un magazziniere avrebbe visto del fumo uscire da un pacco diretto a Torino. Mondiale di calcio questa sera alle 22:15 tra Francia e Marocco. La circoscrizione 6 di Torino ha chiesto a sindaco e prefetto di rafforzare la presenza della polizia per evitare disagi. Nuove regole per la ZTL Isola Milano. Lavoratori e turnisti con abbonamento per la sosta sulle strisce blu nelle zone 9 e 10 potranno entrare registrando la targa presso il comando di polizia locale di via Passerini. Calciomercato, Calaili Inter è fatta, la San Giloasa 25 milioni più bonus, sabato le visite mediche. E poi la situazione in Medio Oriente, dopo i raid americani, traffico navale a Hormuz quasi fermo. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
3: Ma quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
2: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'è.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Tra poco

0: quasi. C'è fame là fuori? C'è sete, secondo me, più che altro. 18 e 45 minuti. Pensiamo un po' alla cena. Passiamo alla guida Michelin 2026, che ha stilato, insomma, ha dato perlomeno il riconoscimento a una città in particolare, riconosciuta come quella che non ha rivali da un punto di vista della concentrazione di ristoranti stellati in Italia. La prima in assoluto, l'avete già detto voi poco fa, è Roma, che nella guida Michelin di quest'anno diventa ufficialmente la città italiana con il maggior numero di ristoranti stellati. Nel solo perimetro urbano, nella capitale, ci sono 20 locali premiati, quindi Milano si ferma a 18. Uno pensa, vabbè, Milano, è Milano, invece no, Roma capitale. Decisive due nuove stelle, entrambe romane, legate al mondo dell'hotelleria di lusso, e quindi, insomma, si mangia bene, si mangia alla grande, non per tutti naturalmente, però insomma, noi vogliamo parlare di piatti semplici, da trattorie, da osterie, semplici ma buoni, che mangereste pure con 40 gradi, pochi ma buoni. Lo eleggiamo, la cassola la mangerebbe sempre Davide, poi fateci venire fame, va?
1: Polla alla cacciatora, oh. Poi, tagliatelle, funghi porcini,
0: guarda, assolutamente sì,
1: grigliata mista,
0: quella estiva anche, ci sta.
1: Cocktail di gamberi,
0: quello sì.
1: Sì, mi era un po' a tonnare, forse no. Due stili.
0: No, va bene, va bene.
1: Non me ne vengono in mente.
0: No, ma guarda, sono perfetti. Tra poco arriva anche Aloisi e andiamo con lui a cena. Poi paga lui nel ristorante stellato.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture, da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina, da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio! Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
3: Altro che piatti stellati! Quelli da osteria, pizzoccheri da mangiare anche a 40 gradi.
4: Marelli, oh. Ma che te lo dico a fare?
3: Dimmelo.
4: Tu già lo sai.
3: Dimmelo.
4: La carbonara. Ah.

0: I stellati stanno a Roma, non a Milano. Noi stiamo eleggendo il piatto semplice da trattoria migliore da mangiare anche a 40 gradi.
1: Marelli, la castella milanese, Marelli. Buona anche a 40 gradi.
0: Io lo ribadisco, devo ancora assaggiarla la cassola. Mi vergogno molto, ma tant'è, insomma. Se qualcuno me la prepara, che a 40 gradi, volentieri, se sono capace. Tra poco.

0: Sentivo il fiato sul collo ed era Luisi.
1: Ecco. Va bene. Sto col fiato sul collo.
0: Sì, va bene. So dove andare a mangiarla la cassuela che non ho mai mangiato.
2: Te lo dico io dove mangiarla.
0: A casa di Aloisi che me la fa, che buona. Lui è bravo, è capace. Certo. Vabbè, i vostri piatti da trattoria da mangiare a 40 gradi.
3: I bigoli con l'anitra. Me li mangerei a qualsiasi temperatura e in qualsiasi posto.
0: Bigoli con l'anitra. Bigoli.
4: Vai, tagliatelli.
0: Va bene, vi lascio con le tagliatelli. Di Aloisi.
1: Sì.
0: E torno dopo.
1: Sono le tagliatelle, le 7:02. Comunque sì, in questi, l'altro giorno per esempio c'è un amico che ha festeggiato il suo 11° anniversario di matrimonio con un bel piatto di polenta di bigoli, buncia. No, di quelle belle di quelle belle cicciose
0: da mangiare
1: che
0: sempre
1: con questi bei 37 sì. gradi
0: ma
1: che
0: chi
1: ci
0: se
1: sono.
0: Ne frega
1: ma chi se ne frega se ne frega? Poi rotoli giù da brunate vai, e tu cioè. Sai dove si trova ovviamente
0: sì,
1: attenzione
0: sì.
1: Sa dove è brunate
0: di
1: vicino
0: Como.
1: bravo
0: sono andato su
1: c'è la funicolare bravo. Oh, finalmente ne ha beccato. Bravo.
0: Non è Lecco?
1: No, è Como. Ciao amici di Como.

tornato Jubel con Ocean House. E sono tornato anch'io, Alessio Luisi, ad accompagnarvi per le prossime tre ore. Vi va con le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Tanta musica in una giornata calda e afosa come questa. Torna anche Kygo, questa è Firestone. My heart

0: Se siete amanti come noi degli anni 90 avrete riconosciuto il campione di Insomnia dei Faithless, che è ovviamente anche accreditato all'interno di questo disco di Bebe Rexha. Si chiama New Religion, appena riascoltate. A proposito di storia del ritmo e di anni 90, tra poco vi riporto nel 98 con Blackwood.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Siete voi, il Moulin Rouge!
5: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
6: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze.

0: esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
1: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
2: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali. Attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
3: Outfit estivi a prezzi incredibili?
4: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
3: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
4: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
3: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
5: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda. E parti alla grande.
6: Disco Radio.
7: Ogni sera alle 21 su Disco Radio, per voi chiamate la Dance anni 90, c'è un programma, si chiama Rhythmic History Extended Version, lo potete riascoltare in podcast sul sito e sull'app della radio. Adesso un antipasto con Blackwood. Rhythmic History.

Matteo Vitale, che hanno ripreso questa grande hit che era Funky Bahia. Allora, c'era una notizia che mi era sfuggita, credo di questa mattina, cioè la scomparsa di una grande artista che, diciamo, ci ha accompagnato per tantissimi anni, soprattutto con una hit, con un grande successo, che avrete ballato, cantato, sul quale magari avrete pianto, che era Total Eclipse of the Heart. È venuta a mancare Bonnie Tyler e noi la vogliamo un po' ricordare con una cover dello scorso anno di David Guetta, Ipaton e della stessa Bonnie Tyler, che era Together.

0: Kush Kush.
1: Preston Harris, questa era Miss You More. Oh, a quanto pare anche i mondiali di calcio avranno il loro halftime show come il football. Ma chi ci sarà in questo halftime show? Quindi un motivo in più anche per chi non ama il calcio per vedere la finale? Lo scopriremo tra poco.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
1: Intanto si va in redazione dove incontriamo il nostro Francesco Di Bruno. Gli ultimi fatti d'attualità con te, buonasera.
3: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Sfregia una 22enne sulla banchina della metropolitana in Duomo a Milano. Lei, di origine marocchina, è stata portata in ospedale in codice giallo. Secondo testimoni, il 27enne algerino irregolare avrebbe aggredito la ragazza dopo aver detto la frase «Cosa guardi? Sono un musulmano». Dopo l'orologo al deposito BRT in zona Bovisa a Milano, il comune invita i cittadini che abitano nel raggio di 500 metri a non sostare all'aperto, tenere le finestre chiuse e non utilizzare verdura coltivata sul balcone o negli orti. La DDA intanto indaga per incendio doloso, un magazziniere avrebbe visto del fumo uscire da un pacco diretto a Torino. Mondiale di calcio questa sera alle 22:15 tra Francia e Marocco, e in Italia, a Torino in particolare, la circoscrizione 6 ha chiesto al sindaco e prefetto di rafforzare la presenza della polizia per evitare disagi. Calciomercato, Calaili, Inter è fatta, la Saint-Gilloise 25 milioni più bonus, sabato le visite mediche. La situazione in Medio Oriente dopo i raid americani, il traffico navale a Hormuz è quasi fermo. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Prendo lo spunto dalla notizia e della pena combinata all'hater che via social aveva offeso Liliana Segre. Lasciamo perdere il caso della senatrice a vita e il fatto che lei è evidentemente l'immagine più emblematica di ciò che accadde 80 anni fa. Ma andiamo in generale all'uso che si fa dei social. Noi stiamo vedendo che la stessa nostra vita associativa prende sempre più le stesse forme di polarizzazione che arrivano dai social network. O si è di un'idea o se si è dell'idea opposta. Tutti quelli che hanno la nostra idea hanno il nostro sostegno, tutti quelli che hanno l'idea opposta lo fanno per interessi meschini e comunque da condannare, e possono essere insultati, e ciò è reciproco. Tutto questo trasmigra, se ci pensate, anche nella politica, nello sport, in tutti i settori in qualche modo più partecipati della nostra vita associativa. E questo è molto pericoloso, perché non esiste più la terra di nessuno, non esiste più l'ascolto delle idee diverse dalle nostre, e prendono sempre più piede coloro che in una o nell'altra fazione sono i più virulenti, i più duri o più semplicemente i più assertivi. Questo è un deterioramento, questo è una distruzione di un patrimonio bimillenario e anche più di ragionamento, di studio, di approfondimento, di sistema di pensiero. Se noi davvero cominciamo a essere guelfi e ghibellini su tutto, alla fine non ci sarà più spazio per concertare, per decidere insieme e per rispettarsi. È un problema del nostro tempo.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Finalmente è iniziata l'estate.
6: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
5: Ah sì?
6: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
5: Hai ragione.
6: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
7: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Tra poco parleremo dell'Altime Show dei mondiali di calcio. Nel frattempo ne suoniamo 4 senza interruzioni.
8: Disco Radio. From disco to disco.

0: che fa parte del Rhythmic History Extended Version che vi aspetta ogni sera alle 21 qui su Disco Radio con la migliore dance storica. Siete appena arrivati, dai che vi do il benvenuto. Io sono Alessio Rovisi e mi stavo chiedendo quanti di voi avessero visto almeno una partita del campionato del mondo di Canada, Stati Uniti e Messico, cioè il campionato del mondo del calcio 2026. Dico la mia? Zero. Ma non per qualcosa, è che proprio non mi piace il calcio. Certo, ci fosse stata l'Italia, che lo diceva prima Fabio Marelli, proprio oggi festeggia i 20 anni dalla famosa vittoria del campionato del 2006, sì, ecco, lì qualche partita l'avrei vista volentieri. Ma forse c'è qualcosa che mi potrebbe e vi potrebbe convincere a sintonizzarvi almeno per la finale del 19 luglio, che a quanto pare entrerà nella storia, perché per la prima volta la Coppa del Mondo avrà un vero e proprio halftime show. Avete presente il modello Super Bowl? Ecco, una cosa simile. Sul palco del New York New Jersey Stadium saliranno, sentite qua, Justin Bieber, Madonna, Shakira e BTS insieme a Burna Boy e Coldplay, con Chris Martin nel ruolo di curatore artistico, al direttore d'orchestra Gustavo Dudamel e persino i celebri Muppets da Kermit a Miss Piggy. 11 minuti di spettacolo pensati per essere seguiti da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Oltre all'evento c'è anche un obiettivo benefico, perché lo show sosterrà il Global Citizen Education Fund, che punta a raccogliere 100 milioni di dollari per garantire a bambini e ragazzi un maggiore accesso all'istruzione e al calcio. Secondo le stime potrebbe essere la performance musicale più vista nella storia della televisione. O se volete entrare a far parte di questo record, guardandolo anche voi, l'appuntamento è per domenica 19 luglio, ore 21, con la finale dei mondiali 2026 e soprattutto con questo halftime show.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnare.

Gordo e Rainer Zonneveld con Loco Loco. Oh, avete voglia di far festa con noi? Allora segnatevi questo appuntamento, perché sabato 11 luglio il disco Radio Party arriva in Zago, in provincia di Milano, per Inzago Revival. Si partirà dal venerdì con il Revival anni 80, sabato si passerà agli anni 90 e si chiuderà in bellezza, sempre sabato, con il disco Radio Party. Sul palco Edu Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio, ore 22, Piazza Maggiore, a Melzo, disco Radio Party. Ho detto Melzo, ma è Inzago.

Ma senti quanta energia i DNC, quelli di Cake by the Ocean, adesso. Novità. Le 8 e un minuto. Adesso ci sarebbe una di quelle novità che, almeno per quanto mi riguarda, io ascolterei volume a palla. Vi do questo consiglio, poi valutate voi. Il ritorno di Alan Walker, la voce è quella di Eva Max, questa è Fate.

Alan Walker, Ava Max. L'avete ascoltata a volume a palla? Avete fatto bene. Si chiama Faith, la nostra novità, e adesso una delle vostre preferite, la più votata nel Music Club. You.

0: è tornata Anna con White Girl Wasted. E se state qui tra un attimo vi riporto ad atmosfere, diciamo, indiane con Punjabi NC.
1: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'EdApp Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
3: Sabato 11 luglio il disco Radio Party arriva in Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino con gli sconti Brick OK. La vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
7: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il primo appuntamento di parole e musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
8: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
9: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
10: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
11: Oh, hai cambiato auto?
12: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
11: Ci vado anch'io.
12: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
13: Disco Radio.
0: Alle 21 scatta la festa, il Disco Radio Party con la prima ora dalle 21 alle 22 dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Beccatevi sto Punjabi NC adesso, Mondial Tobacco.
14: Rhythmic History.

magari questa è più l'ora della cena, ma hai uno sprizzettino, due patatine, due tarallini, ci starebbero. Poi questo potrebbe essere il sound che vi aspetta sabato 11 luglio con il disco Radio Party che arriva a Inzago in provincia di Milano all'interno di Inzago Festival. Sarà un intero weekend di cibo, musica e divertimento. Si partirà con gli anni 80, un bel revival anni 80 al venerdì, e sabato si passa agli anni 90 e si chiude in bellezza con il disco Radio Party. Sul palco Edu Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash, quindi segnatelo in agenda. Sabato 11 luglio dalle 22 in Piazza Maggiore il disco Radio Party a Inzago Revival. Ci sono i Medusa.

0: canzoni.
1: Torna all'attualità su Disco Radio e ci colleghiamo con il nostro Francesco Di Bruno. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Sfregia una 22enne sulla banchina del metro in Duomo a Milano. Lei, di origini marocchine, è stata portata in ospedale in codice giallo. Secondo testimoni, il 27enne algerino irregolare, che è stato poi arrestato, avrebbe aggredito la ragazza dopo aver detto la frase «Cosa guardi? Sono uomo e musulmano». Dopo il rogo al deposito BRT in zona Bovisa a Milano, la DDA indaga per incendio doloso. Un magazziniere avrebbe visto del fumo uscire da un pacco diretto a Torino. Decine di incendi boschivi sono attivi in tutto il Piemonte, con le situazioni più critiche nel Vercellese, nel Verbano Cusio-Ossola e nel Parco del Gran Paradiso. La regione dichiara lo stato di massima pericolosità proprio per il rischio incendi. Dopo 5 anni ritorna il Capodanno in Piazza Duomo a Milano. Il comune cerca chi lo organizzerà, al via il bando per raccogliere manifestazioni di interesse. Calciomercato, Calaili Inter è fatta, al Saint-Gilloise 25 milioni più bonus, sabato le visite mediche. La situazione in Medio Oriente, dopo i raid americani, traffico navale a Hormuz quasi fermo, in corso intanto la sepoltura di Khamenei. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Ancora anticiclone, ancora condizioni di stabilità ed ampi spazi di cielo sereno tra Piemonte e Lombardia e soprattutto un clima molto molto caldo. La giornata di venerdì partirà con tempo assolato, ma dal pomeriggio sera Alpi e zone pedemontane risentiranno della formazione di locali rovesci, anche a sfondo temporalesco di moderato forte e intensità. Tra sera e notte qualche effetto non è da escludersi sulle vicine aree di pianura, al tutto con temperature diurne in leggera diminuzione su Torino e su Milano attorno ai 32-33 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
5: Benvenuti a bordo di Vicolungo dei Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
6: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo dei Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo dei Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata Vicolungo.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Arriva un nuovo Fran Disco to Disco. Dai che ne suoniamo 4 senza interruzione. Tra un attimo Samurai J, prima J-Lo, baila conmigo.
8: Disco Radio.
9: Imagínate tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame,

0: guardatemi negli occhi. Voi direte: Alessio, siamo alla radio, un po' di guardate il display della vostra autoradio, io sono lì dentro. E loro erano Alessio e One Republic, In Your Eyes, mentre noi ci guardiamo negli occhi. Parliamo di caldo, voi direte: ma va, che bella novità Alessio. No, è che questi giorni non si parla d'altro e molti di noi hanno una piccola sfiga, anzi piccola grande, abitiamo in grandi città lontani dal mare, siccome prendere un treno, poi non vi dico in questo periodo ragazzi, ritardi, lavori, cioè per andare in Liguria ci vogliono quanto? 3 ore più o meno, cioè un'infinità. In realtà ci sarebbero i laghi. E come sono messi però i laghi lombardi? Perché qualcuno potrebbe dire: io sono abituato al mare, io sono siciliano, in questi ultimi tempi mi sto abituando anche ad andare a prendere il sole e fare un tuffetto al lago. Ma proprio nelle scorse ore dovete sapere che Goletta dei Laghi di Legambiente ha monitorato le acque di fiumi lombardi, in particolar modo, cioè Garda, Como, Maggiore, Iseo e Ceresio, che da pochi minuti ho scoperto essere il lago di Lugano. Colpa mia, non lo sapevo. Partiamo dai risultati migliori. Sul lago di Como più della metà dei 9 punti monitorati è risultata entro i limiti di legge, in particolar modo sono tornate nella norma aree per esempio come le foci del Bregia a Cernobbio, dell'Albano a Dongo, dell'Adda Colico, del Meria a Mandello dell'Ario, del Rio Varrone a Dervio, e questo è buono. Ottime notizie anche per il lago di Iseo, anche per il lago di Lugano, lo dicevamo prima. Restano alcune criticità, dove sul lago di Garda tutti i punti monitorati nella sponda bresciana sono risultati fuori dai limiti di inquinamento, quindi no buono. E sul lago Maggiore solo un punto è risultato conforme, no buono anche lì. Quindi questi sono i due laghi sui quali bisogna lavorare, e non solo, perché ci sono altri punticini. Complessivamente dei 30 campioni analizzati in Lombardia, 15 regolari, 15 oltre i limiti, di cui 11 fortemente inquinati. Quindi lago, una buona destinazione dove rinfrescarsi in questi giorni di caldo, ma scegliete la spiaggia giusta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
3: Dai che tra poco facciamo festa, alle 21 sarà Disco Radio Party con la prima ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Prima Afrojack e David Guetta, Awake Tonight.

Disco Machine, Sophie and the Giant, c'era In the Dark su Disco Radio. Sì, ve l'ho detto prima, ma ve lo ribadisco, tra poco inizia la festa. Il Disco Radio Party, la prima ora la dedichiamo, come ogni sera dalle 21 alle 22, a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. C'è Closure adesso.

0: piacciono queste sonorità che arrivano dall'Oriente. Galvanized e Chemical Brothers dai via la festa, inizia il disco Radio Party. E adesso siete pronti a un'ora di dance anni 90? Allora ancora benvenuti da me, io sono Alessia Roisi, questo si chiama Rhythmic Easter Extended Version, una bella selection fatta di 60 minuti di tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Un saluto lo mandiamo non solo a quelli che ci ascoltano in diretta la sera, ma anche a quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano al mattino, prima dell'arrivo dei belli svegli, tra le 5 e le 6. Tra un attimo Aladino con Make It Right Now, subito da Blitz, questa è Stay With Me.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Stay with me, stay with me. Stay with me tonight, cause I love you. Stay with me tonight, cause I need you. Stay with me tonight, cause I need you. Love you, girl. You know I believe you.

0: Lo sentite questo sexy rhythm, quello di Mario Pio, anno 1998. Si apre così l'appuntamento di oggi con il Riffing Easter Extended Version. Con voi ci sono io, Alessia Roisi, e tra un attimo dal 90 anche i 24/7
1: Rhythmic History.
2: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
5: Dove si va in vacanza?
6: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
6: No, in giardino con gli sconti Brico Ok. La vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
6: Fatica zero.
5: Brico Ok. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
7: Brico Ok, più vicino a te.
8: Sabato 11 luglio il disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
0: Ciao Sara.
9: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
10: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
9: Wow, e i costi?
10: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Ci hanno detto di non dire
12: offerta pazzesca!
11: Di non dire irripetibile!
12: E soprattutto di non dire
11: incredibile!
13: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
14: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
13: Incredibile!
14: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Non perdere il primo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
18: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
19: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Melzo. Autochioda, e parti alla grande.
0: Quanti di voi si preparano a partire per le vacanze? Non dimenticate di portare la musica di Disco Radio in vacanza.

0: casa con voi. Come? È semplicissimo, basta scaricare la nostra app sul vostro smartphone. Come sempre vi ricordo, sulla nostra app ci sono un sacco di robe che potete fare, oltre che ascoltarci in diretta streaming. Potete mandare i vostri messaggi alla diretta e riascoltare in podcast i nostri programmi. Sì, anche questo, il Rhythmic History Extended Version. Sono Alessia Roisi, tra un attimo tornano Gabri Ponte e Danti con Che ne sanno i 2000, subito dal 90, 24/7 con I Can Stand It.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: 24/7, kick it one time.

0: E mentre su Disco Radio suonava Playa Itigon, The Summer is Magic, mi son detto, ma il 9 luglio del 1993, anno di questa canzone a Milano, che temperatura c'era? Tra un attimo ve lo dico.
1: Rhythmic History.
2: Finalmente è iniziata l'estate.
3: Per me inizia il 4 luglio, con i saldi del centro.
2: Ah sì?
3: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
2: Hai ragione.
3: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: tua città e anche social.
1: Ma quant'erano belli gli anni 90, non solo per la musica che stiamo ascoltando all'interno dell'extended version del Riffic History, ma anche per le temperature. Oggi a Milano abbiamo toccato i 35 gradi. Sapete nel 1993, il 9 luglio, che temperatura c'era? 27 gradi di massima. Volete sentire la minima? Tra i 16 e i 19 gradi a Milano. Quanta nostalgia degli anni 90, diceva qualcuno. Beh, torniamo alla musica. Tra un attimo The Fog con Been a Long Time, i Vega Boys di Boom Boom Boom Boom. Prima Two Brothers on the Fourth Floor.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Jealousy, anno 1995 con All The Way. Se avete voglia di far festa con noi, segnatevi questo appuntamento sabato 11 luglio. Il disco Radio Party vi aspetta dalle 22 in Piazza Maggiore a Inzago. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash.
1: Rhythmic History.
2: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
0: Ultimi minuti da passare insieme ascoltando la migliore dance storica. Con voi ci sono io, Alessio Ruisi, e tra un attimo vi riporto nel 94 per ascoltare i Blast con Crazy Man. Prima però Mabel, Disco Disco, molto figo.
3: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
3: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: abbiamo corso con Love You More, DJ Paul e il Stack. Si chiude qui il Rhythmic History Extended Version, la dance storica ritorna domani puntuale su Disco Radio alle 21 con me, Alessio Luisi, anche in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Grazie Ale, adesso suona il Soul Set.
2: Disco Radio,
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set,
3: Soul Set. This is so sad.
0: Suoniamo house deep e funky anche d'estate tra le 22 e le 23. Appuntamento di giovedì 9 luglio. Sono Fabio Marelli, vi accompagno fino alle 11. Poi arriveranno anche stasera Matteo e Pissed Munari, con loro un altro carico di musica. Con il party set farete il resto della serata e della notte insieme a loro questa notte d'estate, che suona con il soul set. La prima di stasera, You Girl Salto Jamaican.

0: Adele, il remix di Moto Blanco dal 2011 era Set Fire to the Rain. This is so sad. DJ set poco fa di Ricky Trauma con Lock, la Air, anche Kenny Dope, Deep Down dal 2022. I Don't Mind, Sam Jacobs e anche You Girl con Solto, Jamaica, Bam Bam. Ripartiamo col suo set.
1: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open Air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
0: Sto il tempo di salutare chi ci ascolta anche dal canale 8858 di Sky, per esempio, per ascoltarci via del satellite oppure in digitale. C'è lo streaming, la nostra app, ascoltateci anche da lì e scaricatela naturalmente, aggiornatela, così tutta l'estate saremo con voi. Jonas Blue si riparte nel Soul

0: Sono passati 11 di anni da Adore di Jasmine Thompson dal Soul Set del 2015. Anche Milky e David Guetta poco fa, Just The Way You Are, la nuova versione di questo pezzo appunto che è stato di Milky, Antonio Di Martino, New Millennium, Starboy, The Weeknd, Daft Punk, Jonas Blue, abbiamo aperto con Girls, sono Fabio Marelli, arriva la seconda parte del Soul Set.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
8: This is Rap and Drop. This
0: is Soul Set. La musica del Soul Set suona tra le 10 e le 11 in questo giovedì sera d'estate di luglio. Fa caldo, ma a noi che ce ne frega, c'è il Soul Set e ci divertiamo con la bella musica in sottofondo. Qualunque cosa stiate facendo, anzi fatemelo vedere attraverso magari una storia, taggateci. Si riparte da Mazai High School Weekend.
9: Disco Radio Party Soul Set.
8: This is Soul Set.

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quella sera.

Che è il terzo per un ultimo blocco del Soul Set di questo giovedì 9 luglio a House Deep, Funky nel disco Radio Party. Sono Fabio Marelli, abbiamo ancora un quarto d'ora, poco meno, e poi Party Set. This is Soul Set. Anzi, Party Set. Water Tyler, Missy Marshmallow, Samuele Sartini, Never Coming Down, Mr. Props, Waze, anche Weekend, Masai, High School. Queste erano le penultime e adesso tutte ad un fiato le ultimissime. This is so sad. Ti porto mano nella mano fino alle 11 con il Party Set, Matteo e Pizzetto Munari. Sono pronti? Altra gran bella musica. Quella del Soul Set arriva prima adesso, di Avenue. Disco Radio Party, Soul Set. This is so sad.

More. Che bella. Chiudiamo così il Soul Set di questo giovedì. House Deep Funky torneranno domenica. Nuovo appuntamento 22-23. This is Soul Set. Sempre insieme a me. Vi aspetto domani pomeriggio dalle 4 alle 7 prima per chiudere il nostro centro estivo pomeridiano. Sono Fabio Morelli. Vi lascio a Matteo Eppis e Dumonari al Party Set. A domani. Disco Radio Pop.

0: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Oh, hai cambiato auto?
4: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io!
4: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
5: Disco Radio Party.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
1: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
2: Welcome to the party. Disco Radio.

0: ma quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
1: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'è.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.